0: è grande e si fa esplodere o ammazza. Non l'abbiamo mai visto nemmeno nelle altre religioni. Pensate alla religione ebraica, pensate a qualunque altro aspetto religioso, ok? Ma lo troviamo in questa, purtroppo, atteggiamento religioso, che è la cultura radicale islamica, dove a un certo punto viene presa alla lettera o viceversa viene violata, viene modificata in qualche maniera il messaggio che dovrebbe essere. Qualcuno mi ha anche detto: no, l'Islam è una religione che propone la fratellanza tra i popoli. Ora, io ci credo, non ho nessun motivo per dirti che la tua espressione, dunque tu sei No. Allora, tuo secondo messaggio dice: purtroppo, come hai dimostrato in questa radio, la De Mari è una specialista nel seminare odio. No. Purtroppo non è una specialista nel seminare odio. È una creatura che dice ciò che pensa, che dice ciò che la sua vita ha vissuto, che dice ciò che ha visto, che cerca di essere razionale. È un medico eccellente, è una neurologa, fra le altre cose, eccellente. Difatti tu vedi che cita moltissimo, parla moltissimo del cervello, perché ha una grande cultura sulla funzionalità dell'organismo umano e del cervello in particolare. Quindi io ho avuto altre occasioni, io sono stato bacchettato dalla De Mari pubblicamente in un incontro che noi abbiamo fatto in quel del Piemonte, mi sembra fossimo, non mi ricordo il paese in questo momento, perché non ho battezzato i miei figli, perché ho dato loro la libertà di decidere quando farlo, come farlo, se hanno voglia di farlo, e lei mi ha picchiettato. Forse aveva tutte le ragioni del mondo, è intransigente, è legata al concetto del rispetto anche della cultura in cui viviamo, e quindi forse aveva ragione, ma questo non per questo la devo cancellare, come nessun altro argomento che io ho affrontato in questa radio. A un certo punto ho sempre detto: ragazzi, qui in questa radio ci sono 4 microfoni nella nostra postazione, quindi si possono unire 4 voci in maniera in contemporanea, si può alzare il telefono e ascoltare una quinta voce. Chi ha voglia di contestare in qualche maniera, che è legittimo, che è giusto, che è sacro, che è santo, bene, mandi un messaggio, mi dici: io voglio venire a parlare con te. Benissimo, di che argomento? Su questo argomento, benissimo, vieni che ne parliamo. Qual è il problema? Non esiste il problema, io non ho nessuna difficoltà ad affrontare nessun argomento, anche perché se non lo conosco, la prima cosa che ti dico: guarda che io non lo conosco, non so di cosa stai parlando e non posso darti una risposta, ecco. Oppure ti do una risposta che ho confezionato in questo momento ascoltando le tue parole, ma oltre questo non vado, non ti dirò mai questo è la verità, non mi sentirei mai dire una cosa del genere. Quindi perché questa paura, ok, nel giudicare, nel catalogare gli altri? A me piace molto che tu abbia detto che è uno specialista nel seminare odio. È il tuo pensiero, io te lo contesto e ti dico: no, è uno specialista nel dire le cose come stanno, perché nella vita il sapere anche come stanno le cose a volte ci può salvare l'esistenza. Eccoci, per cui non credo assolutamente a questa tua affermazione, ma è rispettata. Allora andiamo avanti, fammi vedere. Oh signore, quanto bla bla sento anche in questa trasmissione, ma poi alla fine il vuoto. Quando se ne porteranno a casa uno, allora sarete credibili. Allora, guarda, ti racconto un fatto. Io ho avuto tra i tanti collaboratori nella mia famiglia un signore di marocchino di professione islamica. Beh, è andato lui stesso in rotta di collisione con la mia abitudine, con le nostre abitudini, per un motivo molto semplice. Quando noi si pranzava assieme, tutta la nostra gioventù si metteva in compagnia, ma se lui era presente una donna, si allontanava e si nascondeva in un posto e dicevamo: guarda che qua la nostra abitudine è di mangiare assieme, e di vivere assieme questo rapporto. Questo è il discorso. Nello stesso tempo si lamentava delle sue donne, dice: ma quasi quasi me ne trovo una qua, me ne sposo un'altra qua. Ma cioè, erano abitudini, credenze, realtà che non collimavano con il nostro modo di fare. A un certo punto si è auto, come si può dire, sospeso, perché non poteva assolutamente, e io non è mai stato aggredito da noi, ma veniva semplicemente richiamato a dire: guarda, qua dentro le abitudini in questa casa sono queste, queste e queste, tu ci stai? Sì o no? A un certo punto lui ha detto no. Bene, ci salutiamo, ci siamo rimasti assolutamente amici, nel rispetto della sua professione religiosa e soprattutto nel rispetto della mia professione, del nostro modo fare, del nostro concetto di civiltà. Ecco, questo volevo farti capire, che assolutamente anche qui tu sei Marco sei Marco di Cittadella, benissimo, io ho avuto questa esperienza, vorrei chiedere se la Boldrin ha avuto qualche esperienza del genere, vorrei chiedere a qualcun altro se ha avuto queste, vorrei chiedere, non mi interessa più di tanto. Ok, buongiorno Paolo, per sapere il nome il nome dell'ospite l'abbiamo detto, è semplicemente la Ambra Fedrigo. Poi qualcuno mi dice fermo lì, l'Islam è una falsa religione, predica l'odio contro tutti i non musulmani. Beh, se è vero quello che c'è scritto, io non l'ho ancora letto quel libro, non l'ho ancora visto, ho un vecchio Corano ma non mi ricordo veramente, non sono andato a spulciarmelo a vedere se una dei primissimi dei primissimi frasi del Corano è quello che ci ha appena riferito la De Mari, ovvero questo odio assolutamente, ne sono certo che sia così, ma io non l'ho visto scritto, per cui cercherò un Corano e andrò a cercarmelo anch'io. Se è vero questo, beh, è un grande problema veramente, anche perché voi sappiate che non si fa niente per niente, e nemmeno chi uccide è nella speranza di poter possedere le famose 70 vergini in paradiso. Già una vergine sulla terra è un problema, pensatevi in paradiso che difficoltà dovrebbe essere. Vabbè, viva la vita, caro Paolo, mi è piaciuto molto il simpatico esempio del water e del pisciare dappertutto. Hai ben reso l'idea di quello che è il fanatismo. Il parlare ovunque è possibile di questo e di molti altri problemi della nostra società. Tre punti esclamativi. È l'unico modo possibile per cambiare questa deriva. Ma sì, è assolutamente fermarsi. Fermarsi assolutamente al concetto del come si può dire, dell'accettare tutto per tutti, e anche lì un pochettino la Silvana ha una parte di ragione che io non riuscivo ad ammettere, anzi che a me dava fastidio perché mi sembrava di non essere un bravo cristiano, no? Ok? E lei ti dice l'accoglienza a tutti i costi, no? Perché tu mi obblighi a un'accoglienza quando questa accoglienza cozza contro la mia vita, contro la mia esistenza? Fermiamoci prima, state lì, andate da un'altra parte, vivete dove volete, ma non obbligarmi, oppure facciamo le cose fatte in maniera corretta. Allora, buongiorno, cortesemente mi ripeti il nome dell'ospite, si chiama Silvana De Mari, quella che abbiamo ascoltato, è il nome del suo libro, grazie Stefano. L'Islam senza veli, caro Stefano. Fermo lì che abbiamo un po' di minuti, ascoltiamo una telefonata, vediamo chi è qua oggi al telefono. Pronto, chi sei?
1: Buongiorno, ciao, mi chiamo Tiziano.
0: Sì, ciao Tiziano.
1: Allora, ho ascoltato parzialmente la telefonata dell'ospite, cioè quindi quello che affermava. Allora, se tu non hai mai letto, posso darti il tu?
0: Pronto? Sì, puoi darmi del tu tranquillissimamente. Tu. Vai, vai.
1: Allora, se tu non hai mai letto il Corano, ti consiglio di farlo.
0: Sì.
1: Perché è un libro assolutamente interessante per la nostra cultura. Cioè, si parla di una devastazione della cultura occidentale, dell'essere, diciamo, di quello che è il cristiano occidentale in generale, in maniera da eliminarlo.
0: Uh-huh.
1: Allora, parliamo in maniera molto chiara e molto semplice. Questa è un'invasione programmata.
0: Sì, certo.
1: Voluta. Perfetto. Allora, se da cittadino italiano so questo, devo fare solamente una cosa: oppormi con tutte le mie forze, con le buone o con le cattive. Non c'è dialogo, non c'è possibilità di trovare accordi con queste persone. Queste persone vanno respinte a calci in culo. Non ci sono altre strade, non ci sono altri modi. Qui non è questione di violenza, di essere aggressivi, cattivi o altro. È una questione di sopravvivenza. Stanno cercando di invadere l'Europa e di islamizzarla, e non sono loro, loro vengono portati qui dai vari Soros, dai vari personaggi che in questo momento stanno cercando di distruggere l'Europa.
0: Ma sì, questo
1: è quello che sta accadendo.
0: È una chiarezza spaventosa,
1: Assolutamente.
0: L'aveva denunciato la nostra, come si chiama, Oriana Fallaci 20 anni fa.
1: Oriana Fallaci.
0: Ed era stata taciuta.
1: Perché è stata taciuta?
0: È stata taciuta perché...
1: Scusami se mi permetto, se voglio fare una cosa. Io sono ovviamente un Novax... Antelitteram eccetera, perché Radio Gamma 5, che è stata a suo tempo, quando c'era il Covid, la pandemia, è stata una delle poche radio che ha avuto il coraggio di andare contro all'informazione, o meglio alla disinformazione di regime. Allora, adesso c'è stato il romano là, come si chiama, non mi ricordo, che è andato al Piraghetto a mangiare prosciutto e a cantare l'inno nazionale italiano. Carabella si chiama questo.
0: Sì.
1: Presente? Sì.
0: Sì, allora, ho sentito l'articolo.
1: Che ha avuto un DASPO, pensa te, ha avuto un DASPO perché è andato al Parco Piraghetto a cantare l'inno nazionale italiano, a mangiarsi un panino con la mortadella, non col prosciutto, con la mortadella. Allora, io vorrei che Radio Gamma 5, a meno che voi non abbiate paura che vi chiudano la vostra radiolina, organizzasse, guarda, domani mattina 100 persone andiamo al Parco Piraghetto a cantare l'inno nazionale italiano e a mangiare panini col prosciutto.
0: Guarda, mi piace la tua, come si può dire, la tua idea che sia così semplice radunare qualche creatura in piazza o tentare di sradicare qualcosa. Non sta cambiando nulla in questa città, e questa è l'indifferenza. Le comodità, è la comodità più scomoda che abbiamo, quella che sta annichilendo il cervello della gente, che sta, è quel benedetto telefonino.
1: D'accordo con te. Posso permettermi di dire un'ultima cosa?
0: Vai.
1: Allora, guarda, il concetto è questo: serve sempre un detonatore. Cioè, se tu organizzi una cosa, non saranno 100, saranno 30, 40, 50, però arrivano. Ma se nessuno organizza di iniziativa propria, probabilmente non riusciranno a farlo. Ma se qualcuno organizza e dice, ragazzi, come fa il vostro, quello che ascolto ogni mattina per 5 minuti, dopo devo cambiare canale perché non riesco a sopportarlo, a sentirlo, che era Oriano, poi c'è quell'altro che parla come una mitraglietta,
0: amore,
1: che non so chi sia.
0: Adesso ti fermo. Ognuno da questo microfono ha la libertà di essere se stesso,
1: ognuno parla come vuole.
0: Ecco, e dall'altra parte ognuno ha la libertà di ascoltare o di chiudere, quindi non ci sono problemi. Quello che io sto portando semplicemente quando arrivo qua è cerco di essere me stesso fino in fondo per quelle cose che io vivo quotidianamente nel mio lavoro, nella mia vita e via dicendo, e soprattutto perché io sono padre di 4 figli e di altri, ho 3 nipoti e tutto quello che va dietro, e vorrei riuscire a lasciare non un cambiamento ma un seme della mia fatica, del mio lavoro, del mio passaggio. Se poi loro vorranno far sì che questo seme diventi qualcosa di più e abbia un senso mantenerlo vivo, lo facciano, altrimenti
1: non avranno le capacità per farlo, perché nessuno li sta proteggendo, nessuno glielo sta insegnando.
0: È questo che faccio.
1: I ragazzi non stanno reagendo a questa invasione per un semplice motivo: nessuno gli sta spiegando come fare per opporsi. Sono tutti impauriti, vengono aggrediti, eccetera, eccetera. E poi cosa fanno? Niente.
0: Allora, la gran parte di questa responsabilità è nostra. Io dico sempre alla mia dolce metà,
1: nostra, sì.
0: Lo dico sempre alla dolce metà.
1: Una certa età è nostra, siamo noi colpevoli se questo sta accadendo.
0: Assolutamente,
1: perché
0: sì.
1: Non stiamo facendo niente di concreto per impedirlo. Niente.
0: Eh sì, vabbè, vecchiaccio, ti saluto, grazie dell'intervento,
1: ciao, ciao,
0: viva
1: ciao,
0: la vita,
1: ciao,
0: mi raccomando, ciao, buona giornata,
1: ciao.
0: A te. Bene, allora chiudiamo con questo momentino, c'è la Katia che dice, che mi dice, Katia, buongiorno dottore, purtroppo ce ne accorgeremo troppo tardi, ma quello che vogliono, sì Katia, ce ne accorgeremo troppo tardi, però, allora, l'ultima telefonata, perché poi stiamo, sì, pronto, chi sei?
2: Pronto, ciao Paolo.
0: Sì, chi sei amore?
2: Sono Vito di Bassano.
0: Ciao Vito di Bassano, buona giornata, dimmi tutto.
2: Volevo dire che tutte le religioni sono pericolose.
0: Sono d'accordo con te.
2: Quante,
0: tutto.
2: Che tutti cercano di indurti il proprio credo, capito?
0: Sì, sì, sì, sì. Sono d'accordo
2: perché
0: con te.
2: Guardiamo anche cosa hanno fatto la religione è cristiana,
0: sì.
2: Sono andati con le sante crociate in giro per il mondo, ne hanno uccisi.
0: Allora noi dovremmo,
2: per imporre il proprio credo,
0: sì,
2: però non giustifico neanche questi che ci citano a noi per infedeli, capito?
0: Ma noi dovremmo
2: imporre il suo credo,
0: certo,
2: e questi devono essere ostacolati il più possibile perché sono pericolosi.
0: Sono d'accordo con te, viva la vita,
2: come tutte le altre religioni, ognuno crede quello che vuole.
0: Ok,
2: non può farmi impormi un credo.
0: Va bene tesoro.
2: Io non voglio credere a niente, non credo a niente.
0: Un abbraccio.
2: Te lo devo mettere in testa. E quando sono qua, devo rispettare le leggi dell'Italia. Io sono stato in Svizzera 20 anni e ho rispettato le leggi svizzere.
0: Uh-huh. Sono d'accordo con te. Va bene,
2: bene,
0: un abbraccio,
2: bene.
0: Grande, grande, grande, grande, grande.
2: Okay.
0: Ciao,
2: tante belle cose.
0: Ciao. Viva la vita, viva la vita. Ok, bellissimo. Allora, mamma mia, è passato tanto tempo, velocissimamente. Katia, sì, ti devo soltanto rispondo l'ultima enfasi a Katia. Carissima Katia, guarda, le cose che io non posso tollerare è quando nella nostra Italia perbenista e civile, no, scopro che ci sono bambine in età scolare elementari costrette a portare il velo, e nota bene che tutta la cultura dell'accoglienza, ecco qua dove mi allineo alla cosa, mi allineo alla Silvana, l'accoglienza permette, fa sì che la maestra dica no, qua dentro tutti i bambini non hanno sto benedetto velo in testa, la nostra civiltà è diversa, il nostro mondo è diverso, se tu vuoi vivere qua devi imparare a vivere con noi, e accettino questo, e che i presidi accettino questo, e che venga giustificato a livello poi legale ancora peggio. Oppure tu sai cos'è l'infibulazione? Bene, in Italia si è stimata una quota di circa 60.000 bambine infibulate, è avvenuto in Italia fra le altre cose. Oppure peggio ancora la poligamia, ovvero quei matrimoni con ragazzine di 9 anni. Allora ci sono per fortuna, e sono ancora delle donne che magari non rientrano nel nostro pensiero politico, ma che si stanno battendo in questo momento e sono sotto la protezione, addirittura purtroppo sono sotto protezione, tipo mi viene in mente la Cisinte, che è stata sindaca in Friuli, là, dove il 60-70% ormai delle persone è musulmana, oppure la Ceccardi, oppure la Sardone e via dicendo. Sono creature che stanno lottando, che stanno portando avanti questa battaglia in maniera diretta e indiretta, perché ad esempio so che loro stanno battendosi per stroncare quei finanziamenti che arrivano ai fratelli musulmani per costruire moschee. Perché è così importante la moschea? Per la religione? No, per l'indottrinamento. Ok, pensate che a Monfalcone, dove c'era stata la Cisint, che ho detto prima è stata sindaco, il primo partito è stato un partito islamico. Per cui insomma, e pensate a Padova in questi giorni, e poi mi fermo e mi taccio perché tanto non ha senso di andare oltre, ma a Padova c'è stata una dura presa di posizione da parte, non mi ricordo qual è il popolo, quale sia l'etnia in questo momento, molto, ma di origine sicuramente musulmana, per avere le proprie moschee, per avere i cimiteri, insomma, per imporre una nuova civiltà. Io vorrei che la nostra civiltà non fosse sradicata, che nessuno si imponesse alla nostra civiltà, ma che noi si possa in qualche maniera vivere in armonia solo se queste creature nella loro casa preghino come vogliono, facciano quello che vogliono, ma nella nostra vita ci sia questo rispetto fondamentale, grande, enorme, che è il rispetto veramente di chi ha voglia di accettare qualcuno e integrare, altrimenti la nostra città è a rischio e i nostri figli potrebbero avere un futuro. Pensate alle nostre ragazze. Pensate se invece che scegliersi un ragazzo un domani le fossero costrette in qualche modo a beccarsi un bifolco qualunque perché va bene a qualcun altro, oppure fossero costrette veramente a quel tipo di rapporto di civiltà, no? O uccise perché non portano il velo in maniera corretta, come è successo ultimamente, come è successo in Iran, quella creatura che è stata ammazzata soltanto perché non indossava correttamente il velo. No, io mi rifiuto che la nostra vita diventi così, e per cui non voglio assolutamente pensare di lasciare in eredità ai miei figli un mondo del genere. Per cui mancano pochissimi minuti, vedo qua. C'è, sì, prendiamo un po'. Tiziano, pronto? Tiziano, pronto? Ho visto che ti chiami Tiziano.
3: Sono in diretta?
0: Sì, sei in diretta, dimmi.
3: Ah, ciao Paolo, l'hai combinata grossa perché ero al telefono con mio amico, poi in macchina spengo e c'era la Silvana che non lo sapevo che sì. Stavi intervistando. Signore, va bene, dai, prossima volta.
0: Dimmi.
3: No, volevo ascoltarla tutta, non ho potuto.
0: Ah, vabbè, niente, nessun problema. Guarda, se vai sul dopo Alessandro, so che mette la nostra trasmissione su Viva la Vita, no? In Telegram.
3: Volevo dire, avevo fatto in tempo tornando da Bassano a seguire quella, come si chiama? Quella che aveva intervistato quella ragazza, signora, un'ora fa, tua amica.
0: Tu parli della accidenti a te. Tu parli della Ambra Fedrigo, eh?
3: Comunque sì, effettivamente io dico una cosa, che sia stato Calergi, che sia stata, io avevo letto di un piano oltreatlantico degli anni 60 che avevano progettato 40 anni dopo di sviluppare fra tutte le cose l'introduzione per sconvolgere il tessuto sociale oltre che l'Italia di tutta Europa, adesso siamo arrivati a fatto compiuto. Penso sia una cosa purtroppo irreversibile, l'integrazione è impossibile secondo me. Per cui adesso siamo arrivati a un fenomeno inoltrato, per cui io sono a conoscenza con persone che della scuola che già quando hanno cominciato 20 anni fa hanno cominciato a esserci tanti problemi di convivenza per il cibo. L'ultima cosa, loro cosa fanno? Hanno detto che scioperano se non fanno la moschea e fin tantieri se la portino in Bangladesh, speriamo tutti indietro, va bene?
0: Va bene, ti abbraccio, viva ciao. La vita, ciao, grazie Tiziano, ciao. Bene, adesso chiudiamo proprio perché siamo ormai arrivati in fondo, per cui io mi chiudo come sempre col pensiero di Eleonora, che è un pensiero di pace, di vita, di umanità, è un pensiero di una bimba che oggi ci può guidare da lassù. E mi chiedo soltanto, chiudo soltanto con queste poche parole. Dice Eleonora: la vita è un'opera d'arte, eppure è tutto sotto i nostri occhi. Aspetta. Signore, aspettate un secondo, vediamo se ce la faccio a mettere in moto perché voglio che... Ok, dice, eppure tutto sotto i nostri occhi, aspetta noi il compito, in quanto esseri umani liberi, di trovare il bello in questo dono meraviglioso che è la vita. Dice ancora, aiutati, che il ciel ti aiuta, dice un detto. Non possiamo aspettare che le cose ci cadano dal cielo. Dobbiamo conquistarcele, lottare per ciò che desideriamo e amiamo, senza paura di soffrire, perché è la sofferenza che ci fa crescere. È solo con l'esperienza che si diventa uomini, che si comprende quale valore importante ha la vita e com'è preziosa. Per vivere la vita a fondo, dobbiamo porci sfide difficili, obiettivi che siano ben oltre la nostra portata. dobbiamo stare attenti all'incertezza, un nemico che ci fa cadere, che tenterà di tenerci a terra. Noi dovremo avere il coraggio di rialzarci, cadere e rialzarci ancora fino alla riuscita di ciò che ci eravamo prefissati. Non si desidera mai veramente ciò che è facile ottenere. Ci renderemo conto di quanto valiamo come persone solo una volta portati a termine i nostri obiettivi. Allora sì, potremo dirci fieri e orgogliosi di noi stessi e saremo felici. Grazie Eleonora, grazie a tutti voi, un saluto grande, ci rivediamo, ci riportiamo fra 15 giorni, potete riascoltare eventualmente la puntata sul canale Telegram Viva la Vita. E da parte mia sempre, ma sempre, ma sempre, viva la vita!

0: 346-6144.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Vallorc.
4: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc.
5: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Cosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
2: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
5: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
7: Chris Mara.
8: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai Più Soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
9: Riprendiamo la nostra trasmissione, state ascoltando Radio Gamma 5, Viva la Vita, ok? E riprendiamo questa seconda parte della chiacchierata, dura pochi minuti, poi prenderemo un graditissimo ospite.
10: L'azione era ampiamente attesa a un terzo mandato. I sondaggi mostravano il suo partito in vantaggio. Battaglie diplomatiche con l'amministrazione Trump sulla Groenlandia avevano persino suscitato un certo orgoglio nazionale attorno alla sua leadership. Ma poi arrivarono i voti e i socialdemocratici ottennero solo il 21,9%, il loro peggior risultato alle elezioni generali dal 1903. Un crollo che ha segnato un secolo per un partito che aveva definito la politica danese moderna. Il blocco di sinistra, anche preso nel suo insieme, non raggiunse la maggioranza parlamentare. Anche il blocco di destra non la raggiunse. 12 partiti e nessun vincitore chiaro, un parlamento frammentato. Mette Frederiksen ci provò ancora. Negoziò con i partiti di centro e di sinistra per assemblare una coalizione di lavoro. Offrì compromessi, offrì ministeri. Offrì un ampio governo trasversale in nome dell'utilità nazionale, ma crollò. Il 9 maggio 2026, il re Federico X ha formalmente chiesto al leader del partito liberale Troels Lund Poulsen di iniziare a formare un governo di centrodestra. Nei negoziati politici che seguirono, il Partito Popolare Danese segnalò un sostegno condizionato a un governo guidato da Poulsen, legato a richieste di una...
9: Accidenti. Bene, ci fermiamo qua perché la questione politica interna danese poco ci riguarda in questo momento, ma continuiamo un momentino a pensare che qualcosa di nuovo, di particolarmente tragico tra virgolette, sta succedendo anche nella nostra area, per cui adesso sentiremo un momentino di musica e poi andremo a sentire il nostro ospite. Buona giornata.

0: Bene, Maria Depp, voce meravigliosa, buona, simpatica, allegra, viva la vita. Ma adesso abbiamo un'altra voce che noi conosciamo veramente da molto, molto, molto, molto, molto, molto tempo. E si chiama Ambra Fedrigo. Ciao Ambra.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, ciao, grazie.
0: Buona giornata, ben arrivata, è tanto che la tua voce non la sento squillare da queste frequenze. Allora, perché ti ho cercato e ti ho rotto le scatole in questa giornata di quasi di sole, pieno di vita, di meraviglia e tutto il resto, ok? Per un motivo molto semplice. Io oggi mi sono incrociato con una discussione, con un momento un po' particolare, e stavo parlando dell'invasione di altri popoli alla nostra civiltà. Usiamo questo termine, anche se il riferimento purtroppo all'Islam non è velato, è un riferimento profondamente da parte mia centrato, per un motivo molto semplice. Ho tantissimi punti di domanda per quanto riguarda un concetto di libertà nell'Islam, per quanto riguarda un concetto di rispetto della nostra vita, della nostra civiltà, della nostra cultura, dei nostri morti, dicevo all'inizio, che hanno comunque contribuito, queste creature, a far sì che la nostra vita fosse diversa veramente da tutto quello che è, da tantissime altre parti del mondo dove ancora si continua a vivere in maniera piuttosto dura, usiamo sta parola, ok? E non è permesso che chi entra in casa mia si comporti come il padrone di quella casa, che è costata sacrifici, debiti, difficoltà e tutto il resto. E quindi ho fatto sentire una chiacchierata sulla Danimarca, che primo stato in Europa, con molta determinazione ha chiuso i ranghi, ha portato e vuol portare al rispetto della tradizione danese, della vita danese, del concetto di come è, quindi ha posto delle barriere, delle regole abbastanza dure che ancora in Europa non le troviamo, ma che probabilmente, se vorremmo sopravvivere, probabilmente anche altri stati dovranno prenderne atto. Allora, io so che tu sei una donna illuminata, sei una mamma meravigliosa, sei una regista stupenda, sei una che è andata controcorrente, una che ha dato al mondo delle notizie stupende. Il mondo qualche volta se n'è fregato, ma pazienza, non preoccuparti. Non preoccuparti. D'accordo, ok. Mamma mia, se penso alle nostre battaglie, e oggi abbiamo delle condizioni drammatiche. Il 93% dei genitori in Veneto han vaccinato i loro figli entro le 72 ore. Ma roba da matti, lasciamo perdere, viva la vita. Allora, volevo sentire un tuo parere su questo argomento che, devo dire la verità, mi preoccupa moltissimo, ma che, se guardiamo in giro, non è soltanto una preoccupazione, è qualcosa di più. A te il microfono, si dice. Viva la vita.
1: Viva la vita, grazie Paolo. Allora guarda, mi ha risvegliato delle letture che avevo fatto anni fa.
0: Sì.
1: Questa tematica. Ovviamente qualsiasi cosa che sia un estremismo per me è follia. Cioè, è follia abbracciare sia l'estremismo che la paura dell'estremismo, nel senso di essere preda di questa paura, ovviamente. Uh-huh. Quindi per me ogni forma di estremismo dovrebbe essere riportata a una condizione di equilibrio. Quindi tutto quello di cui hai parlato sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda una forma estrema, ma come è stata la forma estrema il cristianesimo durante le crociate, no? Come estrema è la forma di esportazione di democrazia, cioè queste forme estreme, diciamo, per me sono da rigettare all'origine. Però la mia domanda è: come mai è possibile, come una malattia, no?

0: parlava di come ha scritto anche un libro che poi è diventato un testamento, perché poi è stata assassinata pochi giorni prima di aver appunto scritto questo libro nel 2007, che si chiama Reconciliation, Islam, Democracy and the West. Lei è stata, era la figlia del primo ministro del PPP, che è il Partito Popolare Pakistano praticamente. Questo stesso era stato deposto e poi ucciso dal generale che poi le ha succeduto. Nel 67 è stato deposto, nel 79 è stato ucciso. Guarda caso, in quegli anni c'è stata l'invasione dell'Unione Sovietica in Afghanistan, e il Pakistan è stato visto come una posizione estremamente, uno snodo strategico a livello geopolitico, sia per gli Stati Uniti che per la NATO, e l'Italia ha partecipato col pentapartito che coinvolgeva anche figure come Bettino Craxi, no? E sì, Andreotti dell'epoca, e hanno finanziato colui che ha deposto e ucciso il padre di Benazir Bhutto. Quindi il discorso è questo. Cosa diceva Benazir Bhutto invece proprio dell'Islam? Lei riportava all'idea che all'interno della tradizione religiosa si identificava le shura, che sono dei doveri da parte dei governanti di consultare la comunità, quindi un'idea democratica molto di ampio respiro. E in più anche la ijma, che è il consenso, ovvero il fatto di dover avere il consenso della comunità come legittimazione del potere politico. Lei è stata stravotata all'interno del suo del Pakistan, e lei era sostenitrice di una tesi molto forte che dice che la dittatura alimenta l'estremismo. Lei invece riconosceva nei versetti coranici, ha trovato più volte, come la celebre frase: a voi la vostra religione, a me la mia. Cioè, quando c'erano le nostre ondate di cristianizzazione del mondo, no? Là invece c'era un'assoluta tolleranza delle altre religioni monoteiste, e lo stesso Corano riconosceva la validità e la salvezza anche per le altre fedi monoteiste. Quindi promuoveva una convivenza pacifica, che era l'esatto opposto di tutta l'intolleranza che è stata propugnata dai movimenti jihadisti e fondamentalisti. Quindi la Benazir Bhutto diceva che l'unico vero antidoto nei confronti del terrorismo internazionale era proprio il fatto di ritornare a un'origine che fosse di questa tolleranza. Aveva una critica nei confronti del mondo islamico, e trattava non cadere vittima della trappola del geopolitico e non essere vittima anche di interpretazioni manipolatorie oscurantiste che sono date dai fanatici, questo nel suo versante. E invece poi nel nostro versante il fatto di questa ipocrisia che avevano molti governi occidentali, che anche se proclamavano questi grandi valori democratici, invece hanno sostenuto più volte, finanziato dittatori militari nei paesi musulmani, come proprio il generale sia il Haq in Pakistan, quello che ha deposto e ucciso, fatto uccidere suo padre. Quindi io direi che forse non è solo un ruolo che abbiamo noi proprio come Stato, no? Di aver contribuito al finanziamento del movimenti estremisti, ma abbiamo visto che anche noi stessi ne siamo portatori. Paolo, cioè, perdonami, ma l'estremismo non è che non si dà voce all'estremismo a livello religioso se non c'è una base estremista all'interno di ognuno di noi. Cioè, quello che è successo durante gli anni del Covid, no, questa forma di radicale radicalizzazione della paura, è una cosa che è dentro di noi, quindi è un germe che si sta aprendo al mondo. E il fatto che il mondo, che cosa sarebbe l'aspetto positivo? La contaminazione non è negativa. Si vedeva una volta che sposarsi all'interno delle stesse famiglie, no, creava una genealogia estremamente debole. Quindi invece questa forma di commistione, di melting pot, no, di unione di diverse culture, ha sempre creato all'inizio diffidenza, paura, e poi si è stato osteggiato e combattuto, poi alla fine è stato integrato, e questo crea salti evolutivi. Cioè, grandi tecnologie all'interno dei popoli sono state date grazie al fatto delle immigrazioni ed emigrazioni, quindi dipende dall'atteggiamento col quale un popolo vive. Noi in questo momento stiamo ospitando un germe radicale.
1: Amore mio, io il tuo ottimismo lo abbraccio, lo voglio, ti amo per questo, lo sai, l'ho detto pubblicamente che sei il mio amore segreto, da mo', e per questo mi piace infinitamente. Ma il problema fondamentale è proprio un altro, che nella religione non viene la Bhutto, la Benazir, è stata un'anima pura, è stata un lampo di

0: di umanità, di intelligenza, di fede, di morale. È stato un lampo perché poi l'hanno fatta fuori sta povera creatura. E a dispetto di questo ti riporto invece quello che era il tuono, quello che è un tuono. Hai presente le notizie di questi ultimi tempi, di questi ultimi giorni, di questi ultimi mesi, che in Inghilterra 250.000 bambine sono state, in qualche bambini in genere, maschi e femmine, sono stati violentati purtroppo sembra proprio dai pakistani, no? E protetti da questo cambiamento vigliacco e profondo che sta avvenendo nella società inglese, che è persa, è persa. Tu devi pensare che ci sono 85 tribunali in Inghilterra dove non si pratica la giustizia secondo la legge dell'Inghilterra, ma si pratica secondo la Sharia. Ora, questa religione che al primo punto ha come punto di fondo la lotta ad infedeli, a spazzar via il cristianesimo dalla faccia della terra o da qualunque altra religione, e viene insegnata, questo è il guaio, viene insegnata, mentre Nadir Bhutto ha avuto il coraggio di portare questo programma illuminante, ma che non è stato raccolto purtroppo sembra, perché il male qualche volta la vince ancora sul bene, ok? E tu vedi in un certo punto all'interno delle moschee dove si predica e si inculca veramente ai ragazzi e ai giovani questo odio profondo nei confronti di un'altra religione, che poi sfocia nell'estremismo, sfocia vedi in quello che sta succedendo in giro per il mondo, no? Tutti quelli, come si chiamano, attacchi, purtroppo che stiamo vedendo, queste follie, perché poi sono veramente follie di persone che senza nessun motivo aggrediscono un'altra persona, la feriscono, la uccidono e via dicendo, e qua il dramma, la connivenza di un'altra parte della nostra città che si chiama magistratura, la quale assolutamente toglie di mezzo qualunque buon senso, cioè, se tu fai del male, devi essere punito, non essere liberato, porca miseriaccia cane gatto, ok? E questo è il concetto. Quindi la tua visione ottimista dell'integrazione e della, come si può dire, e del sfruttare poi questa bellissima esperienza, questa, mescolare queste due esperienze per far crescere una civiltà diversa, porco mondo cane gatto, la vedo terribilmente difficile in questo momento, devo essere onesto, la vedo quasi impossibile se non impossibile.
1: Ma sai perché secondo me, Paolo? Allora, posto che sono d'accordo con te, cioè quando parli di tutto ciò che mi hai citato, per me fa parte dell'estremismo. E quella
0: Certo.
1: cosa per me è da combattere, quindi è da riportare a una posizione di equilibrio. Ho solo riportato il pensiero della Benazir Bhutto, perché pensiero che quindi fa capire che l'etimologia, le radici del pensiero dell'Islam non sono necessariamente quelle che oggi si manifestano nell'estremismo. Quindi operare un distinguo per me è importante, perché sennò, sai come hanno fatto con noi, no? Da un
0: Sì.
1: vaccino, da un presidio medico, sono riusciti a creare fazioni e castigare una fazione piuttosto che l'altra. Cioè, c'è la semplificazione che viene fatta, no? Nei confronti di un'istituzione, come dire, tutti, allora sì, perché ci sono preti pedofili, tutti i preti sono pedofili. No, non è così. Purtroppo ce ne sono, immagino che il fenomeno sia consistente, chiaramente non è una visione, grazie a Dio, di insieme, perché mi ripugna, però allo stesso tempo non lo sono tutti. Quindi anche all'interno dell'Islam c'è da operare questo distinguo, perché se diamo energia solo all'aspetto estremista, non facciamo che fomentare quel tipo di energia, quel tipo di visione di insieme, che è energia, e poi la gente si muove a seconda di quello che crede. Quindi secondo me è importante sapere che, a mio avviso, queste cose qua sono da combattere, ma come ogni forma di estremismo, ma anche, e per me il potere personale è nel vederle e poi riportare anche noi stessi in una condizione di equilibrio. Cioè, io nella mia vita, dov'è che sono estrema? Dov'è che do possibilità a questo estremismo di avere un terreno fertile su cui espandersi? E questa è la vera questione. Il magistrato avrà più potere virtualmente rispetto a me, ma se ognuno lo fa nel suo terreno inaccettabile, estremismo, ogni forma di estremismo in qualsiasi campo, ma ne siamo permeati tutti i giorni. Tutti i giorni noi abitiamo estremismi che ci stanno dividendo, che ci stanno mettendo uno contro l'altro, anche all'interno delle famiglie, anche cioè, l'idea solo Paolo, per esempio, con un medico come te, non posso avere una sua idea in campo medico? No? È una forma di estremismo, ma terrificante, terrificante. Quindi non è che devo arrivare all'Islam. Per me già questo è mortifero per quanto riguarda lo spirito della democrazia, dell'accoglienza, della pluralità. Quindi quando stanno vedendo tutti i casi delle famiglie che vengono sottratti i bambini, è una forma di estremismo, cioè io ho ragione, tu hai torto, no? E ti tolgo il bambino in virtù di cosa? Di cosa? Quindi sono tutte forme di estremismo, ma si può andare anche nel piccolo.
2: Allora,
1: io ho ragione, beh, a parte che le donne hanno sempre ragione con questo.
0: Stavo per dirti la stessa cosa riguardo a noi due. D'accordo che tu hai ragione nel tuo ragionamento, guarda, non fa una piega, veramente hai ragione, no, no, e mi dà fastidio darti ragione, però devo dirtelo, hai ragione, ok? Ma tu sei già in un mondo ideale, tu vivi in un amore come il nostro amore, un amore ideale, capito? Ma nella realtà, nella quotidianità, cozziamo contro una società che è in autodistruzione. E quindi il tuo discorso, te lo giuro, è perfetto, ma la mia paura è come muovermi in questa società in questo momento. Perché quando il tuo discorso parte, l'hai nominato tu, parte ancora nel 30 e rotti, nel 40 col piano Calergi, ma pensiamo a quello che aveva detto Loriana Falaci 20 anni fa, quando durante l'intervista era andata da Comeni.
1: È stata meravigliosa.
0: Esattamente. Ok, eravamo avvisati di questa sopraffazione. Sta arrivando un potere che distruggerà la nostra stessa esistenza. Ma secondo te, quando mi vengono a dire alcune esponenti interessanti della vita politica che il velo è un segno di libertà, ma mi vuoi dire che un burka è un segno di libertà quando io posso prendere la mia donna e la sbatto fuori, gli dico soltanto io rinuncio a te, via, fuori dalle balle, d'accordo? Ok, me ne prendo un'altra. Oppure arrivo al concetto che mi posso scegliere una sposa di 9 anni. Ma insomma, c'è qualcosa di sbagliato in tutto questo, c'è qualcosa che cozza contro quello che è il concetto della nostra rispetto della vita, della donna, della nostra religione, della verità. Insomma, è sbagliatissimo, non lo possiamo accettare, e viene predicato e vissuto. Vedi la povera creatura, quella ammassata dallo zio giù, no? Ok, solo perché aveva trovato un ragazzetto che gli andava bene. No, la famiglia doveva in qualche maniera imporre tutto questo. Cioè viviamo, la realtà è diversa da quello che dal tuo pensiero, da quello che la nostra Benadir Bhutto avrebbe voluto diventasse il pensiero e la religione islamica.
1: Sì, lei era, allora, secondo me è un pensiero idealista, è idealista solo per chi non lo pensa, nel senso, io abito generalmente con questa visione, quindi per me almeno c'è una persona, e sono sicura di non essere l'unica, che vive in questa maniera, quindi per me è già reale, solo per il fatto che una vita reale, respiro in questo mondo, no? Così. Ma sono d'accordo con te sul fatto che ci sono questi fenomeni, ma sono fenomeni, non è l'Islam, sono fenomeni che devono essere interrotti, devono essere fermati. C'è un distinguo fra quello che c'ha da fare, tra l'Islam in generale, e questo è il discorso, perché sennò poi le persone, secondo me, cominciano a essere attanagliate dalla paura, come se ci fosse il babau, no? Adesso sta arrivando il babau, che non ha una vera forma, che ha i denti, no? Gli occhi rossi, la cosa così. Invece, secondo me, quando si affrontano le circostanze, non sono tutti, perché come uno vede l'altro, l'altro anche lo diventerà, perché almeno per te è così. A
0: Perfetto.
1: Livello percettivo, abbiamo scoperto nella medicina, no, che uno reagisce, siamo gli unici deficienti, scusa, sì, perché manchevoli, no, all'interno dello scibile umano, umano non umano, naturale, quindi anche per essere umani, tra animali, che rende plausibile avere un pericolo, creare un pericolo anche dove non c'è. Cioè, non è che non sia sbagliato e non sia un qualcosa da combattere la sposa bambina, no? Oppure il fatto che venga uccisa perché vuole andare fuori dal suo contesto, no? Religioso, così. Non è quello, ma non sono tutti. Quindi io il pericolo, non
0: donna,
1: posso creare un pericolo.
0: Donna, ti voglio bene e te lo ripeto che ti voglio bene e ancora una volta tu hai ragione, eh? Tu hai ragione, è verissimo, non sono tutti, ma noi dobbiamo alzare il barile nei confronti di quelli, l'Islam politicizzato, quell'Islam radicalizzato, quell'Islam che predica l'odio e che attua, pensa agli attentati, pensa a tutto questo estremismo maledetto, pensa a quanti morti. Qualcuno giustamente, qualcuno mi ha scritto in questo momento, più di 100.000 morti sepolti fra le macerie di Gaza, fra i quali 20.000 bambini, molti tramite esecuzioni sommarie a stile nazista, e questi non erano cristiani come la chiami tu, mi disse rivolto a me, questa civiltà che opera con Bibbia, Torah e posto del Corano, ma non cambia niente. Non cambia niente se noi permettiamo che queste atrocità siano state commesse e le giustifichiamo. Non cambia niente, ma non posso giustificare le atrocità e gli estremismi.
1: No.
0: Hai capito?
1: Certo,
0: che da questa parte certo, è ancora più subdola.
1: Noi siamo assolutamente d'accordo su ogni forma di estremismo, ma ogni forma di estremismo, perché ogni religione, ogni questo attaccamento morboso alla propria verità e che deve essere per forza esclusiva e l'altro ha per forza torto.
0: Perfetto.
1: Allora... ma a prescindere, perché questo ha creato morte ovunque. Ovunque, morte, distruzione, devastazione, questo è arrivato il momento, spero, che questa cosa sia talmente visibile e plateale, perché per cui noi possiamo accogliere da parte di altre popolazioni, che non si parla solo di una religione, si parla di aree geografiche diverse che noi abbiamo contribuito a portare al macello. Cioè la responsabilità dell'Occidente non è non significativa, cioè non è che noi portiamo la devastazione, tipi di governi, sosteniamo tipo di governo, che vuol dire esportare la nostra violenza, dare sostegno alla violenza in quel territorio e poi però no, non ho voglia che tu venga qua.
0: Allora, sono d'accordo con te, guarda, firma ancora una, devo darti ragione ancora un'altra volta e mi dà fastidio, basta, ok, ma ti assicuro che tu hai ragione anche in questa espressione, ma torniamo qua, torniamo nel nostro momento, torniamo nel presente, ok?
1: Sì.
0: Torniamo nella nostra condizione. Allora, noi non possiamo assolutamente permettere che si formino queste radicalizzazioni. Noi non possiamo assolutamente permettere che qualcuno arrivi in casa nostra e stravolga la nostra vita, stravolga il nostro pensiero, stravolga la nostra religione. Ma è mai possibile che all'interno di una scuola si debba togliere il crocifisso, un preside o professoressa o chi per essa tolga il crocifisso perché dà fastidio ad un bambino, a due bambini, a tre bambini, a dieci, a mezza classe, alla classe perché è islamica? No, nella nostra cultura, nella nostra casa, è come se tu mi obbligassi a togliere il cesso della mia casa perché tanto se puoi pissare ovunque, ma no, accidentaccio.
1: Sì, però sono d'accordo, aggiungo magari un ampliamento, no? Ti do ragione anche a te.
0: Successo sul crocifisso, Poretto.
1: Sì. L'ampliamento è, cioè, da che pulpito? È come essere, cioè, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando è finita, Stalin, che ha ucciso 60 milioni dei suoi cittadini nei gulag, va a giudicare Hitler, che ne ha uccisi 6 milioni, no?
0: Mm-hmm.
1: Dico, almeno cioè,
0: abbi la coerenza, taci.
1: Sì, almeno la coerenza, no? Quindi anche qua, quando tu adesso parlavi di estremismo, se per un attimo tiravi via il concetto di Islam e tu mettevi noi stessi, lo Stato italiano, che da solo si è autoinflitto quello che ha inflitto durante gli anni del Covid, che ha portato a morti, cioè i protocolli che ha fatto il Ministero della Salute hanno portato a morti, e poi il fatto di vaccinare anche i bambini ha portato a morti anche i bambini, il fatto che ci avessero minacciato con il lavoro, l'identità, ha messo in stato di schiavitù una parte della popolazione e un'altra parte della popolazione, quindi la stessa fazione, no, degli italiani, tra le sue stesse fila, ha creato questa forma di estremismi, ha creato questa forma di uccisioni, perché alla fin fine, se tu con un protocollo di vigilatese tachipirina, hai ucciso la popolazione, parte della popolazione, l'hai uccisa proprio te, impedendo ai medici del territorio di attivarsi, come invece alcuni l'hanno fatto comunque, e sono stati anche portati nelle sedi purtroppo inappropriate, dico io a questo punto, per essere sospesi e radiati. Quindi questo c'era già in Italia, non è che deve arrivare l'Islam, questo germe del fanatismo c'era già, e la nuova religione è la scienza. C'è già, non abbiamo bisogno di guardare lontano. Per questo dico, l'islamismo è semplicemente, ha trovato terreno libero, cioè l'islamismo fanatico, aggiungo, perché
0: certo.
1: Si parla dell'islamismo, si parla di questo estremismo che c'era già. Noi dovremmo andare a guardare la qualità della nostra esistenza libera da estremismi nella quotidianità. Qui mi sto ancora alletando le ferite
0: allora,
1: che c'è accaduto in Italia dagli italiani.
0: Ascolta.
1: Questo è stato drammatico per me, io non lo so, a me parlare ancora di in questi anni mi sono molto ritirata, delusa abbastanza, ma anche poi ho ringraziato di questo ritiro, perché mi sono focalizzata su ciò che per me è più rilevante, che è la mia famiglia. Cioè, su un percorso di ricerca, io sto ricercando, sto vedendo le cose ci può portare avanti, i nodi evolutivi, il fatto della salute dov'è veramente radicata, il fatto che puoi intervenire con l'educazione, la pedagogia, il tomatiste, le onde sonore, così puoi arrivare a una guarigione. È questo che a me interessa, mi fa battere il cuore.
0: Allora, amore,
1: sono delle teste, delle anime che sono talmente piegate nell'oblio, sono piegate nell'oblio, che non riescono a vedere che cosa faccia bene a loro prima che agli altri. E quello che ha ucciso quella bambina è innanzitutto lui una miseria umana e spirituale. Quindi è questo che è lui, è la prima condanna di se stesso, che poi io spero che abbia anche una giustizia umana e che ci possa essere una situazione che questo non accada più, sarebbe il top. Ma io intanto agisco come posso nella quotidianità, sicuramente non vedendo di buon occhio, no?
0: Sì.
1: Quello che è successo. Se dovessi avere una situazione di potere, magari sarei esposta, immagino, come bene a dir butto, quindi mi auguro anche no, nel senso, per la vita piace. Se questo è il clima di base, cioè di adesione al fanatismo da parte della gente comune. Non si parla della P2, della Gladio, che anche lì si pensa, no, che fossero in... non siamo così, perché anche Speranza da solo, questi cavoli di protocolli, non sarebbe arrivato nelle case della gente se il medico non avesse aderito. Non sarebbero arrivati, quindi c'è un'adesione corale ed è quello che a me preoccupa e è la cosa che mi impegna. Quindi io vado nel mio piccolissimo, che sarà tantissimo, perché abbiamo scoperto che il contraccettivo piccolo, il Davide, riesce veramente a stravolgere Golia, come con gli oli essenziali, dove c'è un quantitativo minimo all'interno della sostanza che può stravolgere e conferire un potere terapeutico alla sostanza che altrimenti sarebbe letale. Ma è fantastico, cioè, capì? Questo è quello che secondo me è vitale, perché il fatto che il mondo sia mortale grazie al piccolo, poi siamo tutti destinati a morire, cioè, prima o poi, almeno la morte fisica ci sarà, per brutta notizia, ma ci sarà per tutti.
0: Bene, bene, questo già qua mi stai consolando, per cui mi dici, ma muori una maniera, muori nell'altra, taro ragazzo mio, tu devi morire. Beh, lo dico spesso anch'io alla mia gente, state tranquilli che tanto moriamo tutti, no? Anzi, è l'unica cosa certa della vita è che
1: non creiamo dolore, non creiamo, ognuno di noi ha la responsabilità di non creare dolore, e se è una posizione di potere, ha il potere di non creare dolore a più persone. Ma il piccolo che si incazza e basta, a meno che non abbia deciso di portare in azione positiva, non di nuovo con violenza, se no fomenti di nuovo l'estremismo, che due coglioni, è sempre la stessa cosa, il circolo vizioso del serpente che si morde la coda. Ma se si interviene nella materia, siccome è per stravolgerla, e non puoi stravolgere la violenza con la violenza, ho capito il simile che cura il simile, no? Che è il principio terapeutico dell'omeopatia, ma magari curi col male ma un po' meno, cioè
0: Okay. Il
1: modo di fermare questo ciclo di follia, che sono d'accordo che sia un ciclo di follia. L'essere umano estremista è folle,
0: è una follia, sono d'accordo con te. Ma allora, secondo te, perché parlare di questi problemi non se ne sente parlare pubblicamente? Perché se tu ne parli sei tacciato immediatamente di omofobo, come se parlavi sui vaccini eri tacciato immediatamente di Novax, anzi la porcheria che è successo l'altro giorno in quel di Roma, quando c'era un congresso dei malati, di coloro che hanno subito l'insulto da parte dello Stato, e a un certo punto detto il grande, la grande sinistra progressista, cosa ha detto? Le hanno presi in giro, le hanno detto che erano dei no-vax, cioè, una cosa folle, siamo alla follia. Allora io mi dico, se già all'interno di un popolo sufficientemente indecente come siamo noi non abbiamo nemmeno la capacità di scindere le due cose, cose più elementari, tra quelli che hanno offerto, perché erano sì vax, sono stati danneggiati e ti dicono semplicemente dammi una mano perché io ti ho obbedito, e tu lo vuoi relegare in maniera idiota. Quindi la stupidità esiste dappertutto, esiste sempre, ma è questa sottomissione politica schifosissima. Quando in quel di Venezia, e torno a Venezia anche dal punto di vista politico, la benetta sinistra cosa ha fatto? Ha candidato, e io ho visto dei documenti originali in cui insegnavano agli islamici come si vota, ok? Come si vota PD, come si vota PD. Poi per fortuna sono stati bastonati dalla gente, ha aperto gli occhi, ma non possiamo andare avanti in questa maniera, non possiamo assolutamente. Vedi cosa è successo in questi giorni in quel di New York, vedi cosa sta succedendo in Inghilterra. Ora io non voglio che i miei figli e i miei nipoti incontrino domani un mondo, una società in cui è sempre in guerra contro tutto e contro tutti. Questo non possiamo farlo, e mi chiedo, esprimi, e per questo ho voluto che la tua saggezza venisse espressa da questi microfoni, in concreto cosa possiamo fare noi realmente affinché si possa seminare qualcosa di diverso in questo povero mondo. Come vorresti che fosse organizzato in questo momento affrontare questo problema, che è un problema purtroppo reale?
1: Per me è dare parola a qualcosa che non si ha intenzione di seguire in azioni concrete, positive, che vanno a fare da contraltare all'estremismo, già di per sé dovrebbe essere consegnato a una forma di silenzio, cioè non quello che stai facendo te, Paolo, ok? Perché ti so un'anima veramente magnanima, magari a volte ferita dal sistema, perché è così, ma rimani una persona integra. Quindi però ci sono, vedo i leoni da tastiera con tanto odio nei confronti di ti dico innanzitutto studiare, perché già la Benazir Bhutto, quanti ne sanno? Quanto sanno qual è veramente la radice dell'Islam? Prima di andare a vedere solo i casi estremisti e di quello farne il portabandiere di una determinata definizione, un credo che ha coinvolto milioni di persone, comunque, che adesso è una prima autorità, come con i vaccini. Studiare, io dico di non vaccinare, per me è una follia, una bestemmia il vaccino, ma per me, io che ne so, che per un'altra persona deve fare un percorso per cui il vaccino è significativo anche nella misura del danno, io non lo so, non sono Dio, quindi mi astengo dal poter dare un consiglio agli altri che non sia una forma di conoscenza e informazione. Quindi se per me è una follia, quindi combatterò fino alla fine se me la vuoi imporre a me, ma nella forma della convivente invece deve esserci informazione. Quindi la prima cosa per me è informarsi, andare a veramente a vedere che cos'è, dov'è all'interno della propria comunità, perché è inutile andare a pensare adesso all'Inghilterra, no? È importante per avere una panoramica sociale, ma se quello è il grado per cui poi ci si riesce a focalizzare, cioè bisogna focalizzare proprio, vuol dire non occupartene, perché io non posso fare niente in Inghilterra, io posso fare qualcosa qua, no, se sono di Cernegrons a Cernegrons vedere la comunità, e lì hai un fattore d'azione, quindi magari una persona che è più influente ha un potere d'azione superiore, ma ognuno ha un proprio potere d'azione personale. Quindi cercare di agire innanzitutto nella propria, informarsi, cercare di agire nella propria vita personale, riuscire ad andare contro ai propri fanatismi, e dove ci sono riuscire a vedere, riesco a intervenire senza creare ulteriore danno? Perché se vado a creare ulteriore fanatismo in un senso o in un altro, non vado altro che a buttare benzina sul fuoco. Quindi a questo punto sono in grado di stemperare la situazione, sono in grado di riportare l'equilibrio, se non sono in grado ringrazio chi lo farà, ma mi astengo. Cioè, perché anche non fare a volte, cioè fare se sei in grado e se hai questa presenza, se invece non lo saresti, non fare è già un'eccellenza, è già tantissimo anche per desistere, no, dal fare. Quindi una cosa è poter poter vedere la situazione, ma nel momento in cui è una compartecipazione emotiva, allora deve esserci qualcosa di più. La messa a terra non può essere semplicemente il sputare sull'altro. La messa a terra, secondo me, deve essere informarti di più e vedere come puoi agire nel concreto, nella tua quotidianità e nel tuo entourage. Queste per me sono le prime sane, e se non vuoi occupartene, allora anche a livello di partecipazione emotiva non farlo. Se vuoi occuparti, te ne occupi fino alla fine. Ai vaccini io ho dedicato 12 anni della mia vita. 12 anni lo e so. Non ho figli danneggiati, capisci? Quindi, ma 12 anni per l'informazione, per sapere, per aver fatto una scelta consapevole e per poter avere il diritto di non farli. E poi voler almeno dare quello che alla maggior parte delle famiglie non è stata data, che è l'informazione. Ma da lì a dire che cosa l'altro debba fare, mi astengo. Mi astengo perché non è una forma di rispetto nei confronti del destino dell'altro. Ci sarà qualcuno fra i tuoi ascoltatori, fra di noi, che invece magari avrà quel destino di cambiare, sarà la persona che potrà cambiare, ma che sia all'interno del suo piccolo entourage, della sua famiglia, del circondario o della comunità, oppure un potere superiore che ce la farà. Io a questa persona dico già grazie, perché fai qualcosa che in questo momento non avrei il potere di fare. Io mi sto dirigendo verso altri orizzonti dove spero, anche solo crescendo le mie figlie. La figlia, la seconda genita, Allegra, ha fatto la tesina l'anno scorso sul femminismo, no? Cioè, tanto per... E lei parlava, io voglio un femminismo moderato. Non voglio che l'uomo... No, non vuole questa rivendicazione della donna, vuole una situazione di equilibrio. Io mi sento di star facendo quindi già tantissimo, già nel creare queste nuove generazioni, il mio contributo personale, ognuno deve dare il suo, per creare questa forma di armonia e di rispetto. Questa è la cosa che puoi fare a livello anche di pedagogia, a livello di relazioni umane. Le persone con cui invece io rischio di essere fanatica e fastidiosa, io a questo tolgo anche il saluto, ma per non portare me in quella relazione, capisci? Non portare quella parte di me che andrebbe a contribuire a creare quella umiliazione umana, perché a quel punto è uno stato che è bestiale, l'animale è una cosa bella, bestiale è una cosa invece dispregiativa, no? Quindi allo stato bestiale arrivo io. Quindi io devo fermare me in determinate situazioni. E ogni giorno è un lavoro enorme, Paolo.
0: Aiuto. Allora guarda, facendo una cosa del genere, già ti ho fatto lavorare oggi, ti ho fatto tirare fuori quella parte della tua anima che io conosco molto bene e che amo profondamente. Mi dà fastidio che ci sia qualcuno di nome Ale che dice: buongiorno Paolo Rosaro. Posso sapere il nome dell'ospite di cui ammiro l'apertura mentale e di cuore, con cui secondo me si può decifrare la triste situazione generale attuale. Grazie Ale. Mamma Maria Vergine, che bellissimo, grazie Ale, e viva. Beh, sai Ale, mi concedi una cosa, mi concedi di dire a questa signora che abbiamo dall'altra parte che la vorremmo ancora con noi in un dibattito, a continuare questo dibattito che non finirà qua purtroppo, perché susciterà e ha suscitato problemi continuamente e dovremo cercare di far qualcosa in qualche modo, in qualche maniera. D'accordo tesoro?
1: Ok, io ospite vostro, guarda, col cuore proprio, sai che è un legame
0: lo so.
1: Negli anni di profondo amore e rispetto, quindi
0: sì, credo che siano le parole che posso ribaltare a te: profondo amore e rispetto. Ti voglio ti voglio bene, dai un bacione alla tua gente, salutami tutti, mi raccomando, e non
1: sì,
0: mollare, ti prego,
1: È impossibile.
0: Ok, un bacio grande. Vi dico il nome, aspetta che devo dire il nome. È la nostra, come ti chiami, scusa?
1: Ambra Fedrigo.
0: Ah, giusto, è la signora Ambra Fedrigo. D'accordo ragazzi, Ambra Fedrigo. Ciao Ambra, viva la vita.
1: Grazie.
0: Un abbraccio grande. Ciao. Bene, e per stemprare solo un momentino il clima che abbiamo dentro, che io ho dentro, vi faccio sentire una voce che già vi ho fatto ascoltare. Si chiama Diana Ancudinova, una ragazzina qui, oggi ha 4 anni di più, quindi ha circa 19 anni, qui aveva 14 anni e concorreva per la sua bella voce. Diana è la unica figlia di 12 creature avute dalla madre sopravvissuta, perché tutte le altre sono sparite nel nulla. Come lei, è stata raccolta piccolissima per strada, con le costole rotte, con la clavicola rotta, non parlava, non ha parlato per tanti anni. La mamma adottiva, che se l'ha raccolta in un istituto, che l'ha portata a casa con sé, ha capito che dentro la questa Diana meravigliosa, ciò che sembrava essere una cosa sbagliata invece è diventata una cosa meravigliosa. E cosa ha fatto? Ha cominciato la rieducazione, è riuscita a parlare, e adesso Diana ha un unico timbro di voce, ascoltatelo, perché ogni volta che l'ascolto dico grazie alla vita.

Carissimo, qualcuno mi ha detto che è venuto da Pelle d'Oca ad ascoltare questa musica. Ok, mi sembrava di aver visto passare un messaggio. Sì, mamma mia, che voce, Claudio. Bene, credo che la Pelle d'Oca mi viene ogni qual volta veramente me l'ascolto in cuffia ogni tanto per darmi un po' di coraggio in questo mondo un po' particolare, un po' strano, un po' difficile, un po' con tante difficoltà, no? Bene, ma ci sono anche tante cose buone, tante cose che dicono che la vita ha un senso essere vissuta. Per tutti non è così facile. Però noi dobbiamo cercare il messaggio che ho recuperato prima dalla nostra dolcissima interprete, prima l'Ambra, era questo, che noi dobbiamo comunque cercare sempre di trasformare le cose peggiori nelle cose migliori, dobbiamo impegnarci, e questo vale anche a livello personale, mai abbattersi quando qualcosa ci succede, perché mio nonno diceva sempre: ma perché te la prendi? Se si chiude una porta si apre un portone. Bisogna cercarlo, ragazzi, qualche volta è veramente difficile. Bene, per sostenere questa bellissima radio siamo arrivati finalmente anche al 5 per 1000. Sapete tutto, perché va in onda molto spesso anche il, come si dice, lo spot, per cui sapete veramente tutto, per cui vi dico soltanto il codice fiscale è lo 01 59 80 90 288. Ripeto ancora il codice fiscale, scrivete, è lo 01 59 80 90 288, ma non è assolutamente l'unico modo per sostenere la radio. Si può anche versare sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, ripeto, numero, codice postale 25 38 64 59, o tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBAN è lunghissimo, allora fate un piccolo sforzo, se ce la fate andate a cercarvelo sul sito e poi ve lo trascrivete su un fogliettino, e con quello poi ve lo tenete lì stretto stretto, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Eccoci qua, dice, settembre si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del Gas di Padova. Sabato 19 settembre, ovvero questo sabato, ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come ascorbato, vitamina C, la CAIS, mele, propoli del nostro apicoltore, l'apicoltore Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo per info. Se giuro, se ce la faccio, verrò a vedere questa nuova apertura del gas presso Radio Gamma 5. Ah, telefono per chi volesse, info 339 46 93 666, ripeto 339 46 93 666, info per il gas, d'accordo? Bene, giriamo pagina, andiamo a vedere. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajonte. È un incontro che so che si porta avanti ormai da diversi anni, da quando è successo tutto questo dramma. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna. Io mi sono fermato con la mia famiglia al cimitero. E mi sono fermato, l'ho percorso, ho camminato, mi sono seduto, ho chiuso gli occhi e mi sono alzato perché il mio corpo vibrava. Ogni esperienza vivetela fino in fondo se potete, e non spaventatevi di nulla, non vergognatevi delle vostre sensazioni, non chiedetevi se sono vere o false, non lasciate che la vostra mente taccia per un po',
perché voi sapete che la mente mente, ma l'anima e il cuore no. Domenica 27 settembre, nel sospiro della foresta del Cansiglio, con Crismara torniamo a riabbracciare la foresta, e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo alle ore 10 presso il rifugio alpino a casa Vallorche, poi alle ore 10:30 in escursione con le guide. C'è tutto un bellissimo programma che sentirete sicuramente, ma intanto fissatevi la data, domenica 27 settembre, ok? Si ritrova alle ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorche. Benissimo. Domenica 20 settembre invece alle 12:15 in Cede Radio, domenica 20 settembre, festa dei gas. Da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il salveo, basta spinare il careo. Basta spingere il careo, careo, ma madonna, non so leggere nemmeno il dialetto, ragazzi, vi chiedo scusa. O forse spingere dal careo, vabbè. Per la serie compra sano, compra beo, non la cascare nel traneo. Ah, ok. E lo faremo tutto gas, grigliata, si diceva qua, antisistema, e alla grigliata le meglio Fabio Bande. Bene. Il menù prevede salsicce e cosce di pollo complete, poi porchetta e poi polenta, insalate e fagioli dolci, acqua, vino, caffè, tutto euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per informazioni, occhio alla penna, 329-00-38-988. 329, ripeto, 00-38-988. Dopo la pubblicità, che è qua che incombe, riprenderemo, farò vedere l'ultima parte di quello che mi ero proposto di poter farvi ascoltare. È un po' più duretta, è un po' più vera, è una voce che già noi conosciamo, che non tutti amiamo per le sue posizioni politiche, ma che vale la pena, a mio avviso, ascoltare.

0: Bene, lasciamo questa meravigliosa melodia di Vangelis, Conquista del Paradiso, ok? Per rientrare nella trasmissione Viva la Vita, 94 MHz di Radio Gamma 5, siamo nella terza ora di chiacchierate e volevo riprendere un po' in mano quel discorso per chiudere l'argomento, no? Abbiamo sentito cosa ha fatto la Danimarca, cosa sta portando avanti, abbiamo sentito il parere della nostra dolcissima, meravigliosa regista, ok? La quale ci ha illuminati un momentino su quello che ognuno di noi potrebbe fare. E poi voi sapete che ho iniziato la trasmissione dicendo assolutamente che sono per il concetto di libertà, di conoscenza. La libertà passa attraverso l'ascolto di tante altre cose, tante altre situazioni, tante altre, sì, come si può dire, momenti. Bene, questi momenti sono momenti di ascolto, sono momenti di lettura, sono momenti di dibattito. E a questi microfoni noi abbiamo avuto una carissima collega, dico carissima perché dal punto di vista professionale è eccellente, dal punto di vista culturale è altrettanto eccellente, la sua posizione personale nei confronti dei problemi della vita non mi riguardano personalmente, ma le sue chiacchiere, usiamo dire queste parole, mi aiutano a riflettere su tantissime cose. Allora, la creatura che adesso vi farò ascoltare è un'intervista fatta alla Silvana De Mari. Perché? Perché la Silvana, tra le tante sue opere, voi sapete che scrive quasi ogni lunedì, se non sbaglio, sulla verità, e quindi ha scritto dei libri, uno su tutti, se non sbaglio, L'Islam senza veli, che è edito da Fede e Cultura. Bene, questo libro che io non ho ancora letto, ma che ho sentito solo la recensione, mi ha incuriosito su alcune cose e andremo a sentire quello che le dirà. Poi noi siamo in grado di poter replicare, se vogliamo, lei per iscritto, per messaggio, per voce, ma ascoltiamo questa voce che oserei dire probabilmente un po' fuori dal coro. Scusate, entriamo subito.
1: Il terrorismo islamico ha colpito ancora l'Europa, prima in Germania, poi in Francia, dove un uomo, secondo cui Allah gli avrebbe ordinato di colpire le donne, ha ferito tre giovani ragazze in Francia, appunto, e ha portato così il terrore ancora una volta in Francia. Ne parliamo con la dottoressa Silvana De Mari e sottolineiamo come è bizzarro che si dica sempre che questi siano dei pazzi alla fine, come è successo nel caso di Modena.
2: In realtà ha ragione lui, Allah gli ha ordinato, perché Allah ordina di colpire tutti gli infedeli ovunque si trovino, in particolare di umiliare le donne del nemico. Ha ragione lui, in più queste erano vestite anche in maniera succinta, cioè esiste un posto politico dove queste donne sarebbero state condannate a morte per come erano vestite? Sì, l'Afghanistan. Sì, l'Iran. Allora non potete venirmi a dire che è una forma di follia. È chiaramente un problema politico-religioso. Poi i buddisti non impazziscono mai. Non succede mai che un immigrato buddista magari mi ha trattato male, la ragazza mi ha piantato, sono disoccupato, accoltelli qualcuno per strada. Io vorrei sottolineare il profondo spaventoso razzismo di tutta la sinistra e di tutti i giustificatori. Queste persone vengono considerate puro sistema limbico, prive di corteccia cerebrale. La signora Concita Di Gregorio dice: ah, ma perché? Il problema siete voi che non li integrate. Io devo integrarli. Bene, signora Concita, siamo brutti, sporchi e cattivi. Non integriamo nessuno, abbiamo intenzione di peggiorare. Mentre l'occidentale è considerato solo sistema corticale. Non ha diritto al sistema limbico. Un orefice, sconvolto dall'orrore di aver visto sua moglie e sua figlia minacciati, deve stare lì gelido col sistema corticale che dice: no, aspetta, sono fuori di 5 metri dalla soglia, non ha diritto a una paura e una collera che annullino il suo pensiero. Quindi sono considerati pazzerelli, ma sul loro libro sacro c'è scritto uccidere gli infedeli con cui si trovino. Questi hanno eseguito gli ordini del loro libro sacro. Poi loro sono un po' pazzerelli, capita. E questo lo dico senza neanche tanta ironia, perché sia chiaro che ci mandano i peggiori. L'ha specificato chiaramente il ministro degli interni, se non sbaglio, marocchino. L'ha specificato chiaramente il governo tunisino, che periodicamente fa degli indulti, svuota le carceri e dice a questi ragazzi: se vi ritroviamo qui tra 15 giorni, per voi non c'è più salvezza. Che vuol dire? Trovati un gommone, vai a Lampedusa e levati di torno. Inoltre c'è un'altra cosa da dire, che una persona che si trova in una nazione non sua, se ha problemi di squilibrio mentale peggiora, motivo per cui il multiculturalismo è un'assoluta idiozia. È meglio che ognuno se ne stia circondato dalla propria nazione, con i propri familiari vicini, eccetera, perché altrimenti questi sono tutti pazzerelli. Ma soprattutto quello che mi commuove è la velocità delle indagini. Abbiamo ancora i morti caldi sull'asfalto, già qualcuno si sta precipitando a dire: non è un atto di terrorismo, che accidente ne sai, non hai nemmeno cominciato le indagini. Quindi, signori, ricordiamo quello che ho detto nel video precedente, quello che ha detto Betty Aiori in Arabia, che ci sono corruzioni dovute a fiumi di quattrini che arrivano agli uomini politici sovranazionali, ONU e Comunità Europea, adesso anche agli uomini politici nazionali, alla magistratura, ai giornalisti, al mondo dello spettacolo. Motivo per cui tutto è giustificato, scusate. L'85% degli immigrati sono islamici, perché non emigrano nelle nazioni, per esempio Arabia Saudita, Qatar, che sono ricchissime? O no, vengono da noi? Un islamico può venire a vivere in Occidente? In che senso? Nel senso che una specifica fatwa lo vietava. Fino agli anni 50 una fatwa vietava un islamico di venire a vivere l'Occidente, perché l'Occidente non faceva sconti a nessuno. Cioè, no ragazzo, qui le regole sono queste e tu non ci provare. Siccome le regole nostre non erano le sue, avrebbe dovuto violare il Corano, era vietato venire a vivere qui. Quindi fu violato da islamici evidentemente moderati, ma l'islam moderato non esiste, diciamo tiepidi, che partivano dall'Algeria per venire a diventare operai della Citroën, della Renault in Francia, eccetera eccetera. Dagli anni 70-80 si sono create nuove fatwe che ordinano agli islamici di venire a vivere in Occidente per imporre le leggi della Sharia attraverso la cosiddetta tolleranza, ma soprattutto attraverso un sistema di corruzione che permetta a un islamico di attuare la sua religione, uccidere gli infedeli ovunque si trovino, giustificandolo. Si sentiva solo, è stato detto dal vescovo di Modena. Vescovo di Modena si rende conto.
1: Perché poi, dottoressa, colpisce anche che alla fine quelli più dolci, più teneri nei confronti dell'Islam siano spesso gli uomini di chiesa.
2: Sì, guardi, mi spiace molto dirlo, ma è proprio vero. Io non ricordo parole di Zuppi, del vescovo di Monaco, di l'orefice che nel Palermo, per i cristiani macellati anche oggi sono stati altri martiri, altri nostri martiri in Congo, altri nostri martiri in Nigeria. Ogni giorno il sangue dei cristiani scorre eroicamente. Non ricordo le loro parole per l'aborto. L'unica cosa che li commuove sono gli immigrati. Per cui penso che questa loro tenerezza sia dovuta anche, non so, forse a motivi estetici. Questi sono dei gran bei pezzi di figliolo, scusate, abbiate pazienza.

0: Sottomissione, perché poi il termine
1: Questo piano è
0: appuntivismo
1: descritto nel...
0: significa sottomissione.
1: Questo piano è descritto nel libro Eulabia, nel libro Verso il Califfato Universale, che ricostruisce anche tutti i passaggi e tutti i trattati dell'Occidente. Con la destra che sta cercando di resisticchiare un pochino. La sinistra no. Da cosa nasce la sinistra? Perché c'è questo patto di acciaio tra LGBT e islamici? Gli LGBT cacciano gli israeliani dai loro pride, hanno le bandiere di Gaza e di Teheran dove i gay sono impiccati, Teheran buttati giù dal quinto piano e trascinati poi con le macchine Gaza. Perché il loro scopo è l'uccisione dell'Occidente cristiano. Lei ha presente Biancaneve e i sette nani? È una gran bella fiaba,
0: Certo.
1: importantissima. Contiene degli archetipi fondamentali. E questi archetipi riguardano il funzionamento della mente umana, sia per quanto riguarda i singoli, sia per quanto riguarda le società e i popoli, perché funziona tutto nella stessa maniera. La regina di Biancaneve deve essere più bella di Biancaneve, la massoneria deve essere più bella del cristianesimo, la sinistra, il marxismo, deve essere più bella del cristianesimo. Biancaneve non le ha ammazzato il gatto, non vuole fregare il trono, non importa, è più bella di lei, quindi deve morire. La regina, pur di distruggere Biancaneve, fa il supremo sacrificio, la sua vita e la sua bellezza. Lo vedete il perdente radicale? Il perdente radicale, nel momento in cui ha perso la guerra, il marxismo ha perso la guerra e è diventato il perdente radicale, pur di distruggere un mondo che l'ha sconfitto, distrugge se stesso. Adolf Hitler nel bunker è un perdente radicale. Il marxismo è stato sconfitto col crollo dell'Unione Sovietica e adesso deve distruggere il cristianesimo. Il movimento LGBT odia la società occidentale cristiana, l'Islam odia la società occidentale cristiana. Che gli islamici, appena al potere, impiccheranno i gay coraggiosi che si riconosceranno gay. Gli altri commettiamo che saranno i primi a convertirsi. Scommettiamo che le fanciulle in una di meno saranno le prime a convertirsi, a mettersi il hijab e dire la, come sta già succedendo in Francia. Quindi è molto semplice, la sinistra, il marxismo, è una sottocultura. Nasce dall'illuminismo, anche l'illuminismo è una sottocultura, mi spiace darvi un'informazione così brutale, ma come l'illuminismo, la luce, erano tutte palle. Tenete presente che l'enciclopedia di Diderot arriva quando già sul continente europeo ci sono tre enciclopedie, tutte fatte da Abati. Noi siamo la scienza e la tecnica, noi il cristianesimo, non il cattolicesimo, non a caso. Siamo qui. Il marxismo ha perso la guerra, è diventato il perdente radicale, è diventato lo zombie. Il marxismo si allea con le alleanze più deliranti e pur di distruggerci, noi dobbiamo renderci conto e uscire da questo mito idiota della tolleranza. La mia tolleranza con uno cui il precetto religioso è di uccidere me, mio marito e mio figlio è zero. Non solo, ma la mia disistima per tutti coloro che sono tolleranti è zero. La mia disistima per tutti gli uomini politici di sinistra che candidano per personaggi islamici non sapendo un fico del Corano è zero. La mia disistima per tutti i sindaci che danno case popolari a persone che, il cui desiderio religioso, magari non lo attueranno, è di sterminare tutti i vicini di casa è zero. Signori, leggete il Corano.
0: Bene, dottoressa, io la ringrazio perché abbiamo fatto davvero un viaggio nell'Islam, ma anche nella nostra cultura che neanche troppo lentamente si sta sottomettendo adesso. E vi ricordo di iscrivervi.
2: Bene, dottoressa, anche noi ti ringraziamo, anch'io ti dico grazie, perché comunque non posso dire tu hai la verità in tasca come non ce l'ho io, come non ce l'ho nemmeno chi in qualche maniera si pone di traverso in queste chiacchierate, che non vorrebbe assolutamente che certe voci fossero udite o fossero pensate. Ma ragazzi, io continuo a dirlo, se parliamo di scienza, noi sappiamo che la scienza è il fondamento di un contraddittorio continuo e costante, perché solo sul contraddittorio possiamo assolutamente costruire qualcosa che abbia un senso. Ma se noi non lo facciamo questo senso, se noi non creiamo questo contraddittorio, ma non arriveremo mai oltre il nostro punto di vista. E il nostro punto di vista, se io parto che il mio punto di vista non è la verità in assoluto, sarà la mia verità, ma non la verità in assoluto, ma io voglio tendere a questa verità, Allora a questo punto ho necessità di ascoltare altre voci, di ascoltare altri concetti.

0: permetti di sapere se il mio concetto e perché. E ve lo ripeto ancora una volta, quando il mio nonno falegname non faceva altro che piallare il suo legno, e non aveva la pialla quella elettrica, quella che adesso in un decimo di secondo ti rende un tronco, un quadrato perfetto. No, non ce l'aveva, e lui piallava e continuava a piallare, e sentivi questo strano rumore, questo che era costante, che era continuo, che era a volte per ore, per giorni oserei dire, prima di vedere il miracolo apparire, che era una forma qualunque, un sistema qualunque. E lui mi diceva con molta umiltà: quando hai piallato un toc di zanzaretto, un pezzo di legno, no? E lo vai a traguardare, lo vai a guardare, perché allora si chiudeva un occhio, si guardava se era perfetto oppure no, e ti sembra perfetto, giralo macaco, mi diceva, giralo, macaco era il termine affettuoso per dire che non capisci nulla, giralo macaco, e potresti avere delle sorprese, potresti avere, ecco, è stata la suo modo di affrontare la vita, il suo modo di affrontare il suo lavoro, è stato e continua a essere nella mia vita il mio modo di fare la medicina, di chiedermi se quello che vedo è giusto o è sbagliato, se lo vedo da un altro punto di vista, cosa vedo? È pur vero che una creatura la puoi vedere davanti, di lato destro, di lato sinistro o di dietro. La stessa cosa nella vita: guardiamo a 360 gradi, ascoltiamo a 360 gradi, cerchiamo di far sì che le nostre idee si scontrino tra loro all'interno della nostra coscienza, del nostro cervello, del nostro cuore, e cerchiamo di capire allora qual è la strada migliore per vivere noi al meglio e in pace, men che meno offrire agli altri un'amicizia che sia chiara, che sia sincera, che sia onesta. Quante volte noi abbiamo abbiamo paura di dire agli altri ciò che pensiamo veramente, e ci nascondiamo dietro frasi di cortesia. Se invece possiamo dire qualunque verità, è la guerra che io porto avanti quando mi accorgo che arrivano dei miei pazienti paralizzati e sono umiliati da come il medico ha sparato addosso loro una diagnosi o una qualunque altra forma di comunicazione, no? Alcuni che nemmeno guardano in faccia i loro pazienti, alcuni che dicono è così, se vuoi è così e se no t'arrangi, oppure dire va bene, continua sulla strada e muori. Abbiamo detto prima e ci abbiamo scherzato sopra, vi ricordate, con la nostra Ambra, tanto moriamo tutti. Quindi no, non c'è nessun problema. Un giorno o l'altro il Padre Eterno ci chiede se abbiamo il Green Pass, se l'abbiamo ottemperato oppure no, ok? E dirà: ok, vieni, è la tua ora, decidi. E non possiamo mettere sul, come si può dire, sul piano della bilancia: ma mi offri qualche giorno ancora, mi offri qualcos'altro? No, non è possibile. Quando è la nostra ora, è la nostra ora. Bene. Torniamo, prima di chiudere un pochettino sta lunga chiacchierata qua, su alcune riflessioni che mi sono venute in mente mentre abbiamo ascoltato tutta queste voci diverse in queste due ore. Il problema fondamentale che io vivo in questo periodo qui, nella nostra Italia, nel nostro mondo, nel nostro Occidente, è il fatto che ciò che chiamiamo progressisti, cioè qualcuno che va verso il progresso, qualcuno che si apre la vita, in realtà tutto questo viene a scapito della negazione di quello che sono le nostre origini. Come ho fatto prima l'esempio del crocifisso tolto dalla scuola, ma posso fare l'esempio del fatto che a un certo punto nella nostra cultura, e si dicevano che in Danimarca, che hanno tolto la evangelizzazione islamica nelle scuole, ok? Quindi hanno tolto i luoghi di culto e via dicendo, perché in realtà la scuola dovrebbe essere legata a quello che è la cultura di quel paese, la cultura di quel posto, la cultura del mondo, ma non può essere catechizzata. Nella nostra stessa scuola abbiamo le ore di religione che fanno parte della nostra cultura, ma non è per forza la scuola religiosa. La scuola nella nostra cultura è una scuola assolutamente del tutto, come si dice, resa libera dal dogma della religione. Poi ognuno di noi può credere, non credere, frequentare, non frequentare, ma deve essere libera, assolutamente civile, come si viene definita. È una società in cui il rispetto deve passare proprio dalla cultura, prima cosa. Bene, io non posso accettare quindi che si vengano a essere fatte queste differenze nell'ambito scolastico anche da noi, o perché c'è il Ramadan, o perché c'è quest'altra cosa. No, signori miei, io non ce l'ho con l'Islam, non me ne frega niente. Qualcuno ha scritto qua oggi nei tanti messaggi che ho ricevuto, dopo leggerò, qualcuno mi dice che ogni religione è una sozzura. È verissimo, ogni religione è una struttura, è ciò che ci sta ed è fatta da uomini, e sono gli uomini che rendono queste religioni assolutamente povere, vidiacche, assurde, ok? E per cui a un certo punto, ma per fortuna nella nostra religione, se noi andiamo a leggere ciò che c'è scritto, c'è un parametro, un paragrafo, c'è una righetta che a me piace molto, quando viene citata: sono venuto a portarvi un nuovo messaggio, amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. Ecco, è questo il concetto di fondo che non troviamo assolutamente in tantissime altre religioni. Citava prima giustamente la De Mari, ma noi non abbiamo mai visto un buddista che fa un attentato, che grida Buddha è grande e si fa esplodere o ammazza. Non abbiamo mai visto nemmeno nelle altre religioni. Pensate alla religione ebraica, pensate a qualunque altro aspetto religioso, ok? Ma lo troviamo in questa, purtroppo devo dire purtroppo, atteggiamento religioso, che è la cultura radicale islamica, dove a un certo punto viene presa alla lettera o viceversa viene violata, viene modificata in qualche maniera il messaggio che dovrebbe essere. Qualcuno mi ha anche detto: no, l'Islam è una religione che propone la fratellanza tra i popoli. Ora, io ci credo, non ho nessun motivo per dirti che la tua espressione, dunque, tu sei No. Allora, il tuo secondo messaggio dice: purtroppo, come hai dimostrato in questa radio, la De Mari è una specialista nel seminare odi. No. Purtroppo non è una specialista nel seminare odi. È una creatura che dice ciò che pensa, che dice ciò che la sua vita ha vissuto, che dice ciò che ha visto, che cerca di essere razionale. È un medico eccellente, è una neurologa, fra le altre cose, eccellente. Difatti tu vedi che cita moltissimo, parla moltissimo del cervello, perché ha una grande cultura sulla funzionalità dell'organismo umano e del cervello in particolare. Quindi io ho avuto altre occasioni, io sono stato bacchettato dalla De Mari pubblicamente in un incontro che noi abbiamo fatto in quel del Piemonte, mi sembra fossimo, non mi ricordo il paese in questo momento, perché non ho battezzato i miei figli, perché ho dato loro la libertà di decidere quando farlo, come farlo, se hanno voglia di farlo, e lei mi ha picchiettato. Forse aveva tutte le ragioni del mondo, è intransigente, è legata al concetto del rispetto anche della cultura in cui viviamo, e quindi forse aveva ragione, ma questo non per questo la devo cancellare, come nessun altro argomento che io ho affrontato in questa radio. A un certo punto ho sempre detto: ragazzi, qui in questa radio ci sono quattro microfoni nella nostra postazione, quindi si possono unire quattro voci in maniera in contemporanea, si possono alzare il telefono e ascoltare una quinta voce. Chi ha voglia di contestare in qualche maniera, che è legittimo, che è giusto, che è sacro, che è santo, bene, mandi un messaggio, mi dici: io voglio venire a parlare con te. Benissimo, di che argomento? Su questo argomento. Benissimo, vieni che ne parliamo. Qual è il problema? Non esiste il problema. Io non ho nessuna difficoltà ad affrontare nessun argomento, anche perché se non lo conosco, la prima cosa che ti dico: guarda che io non lo conosco. non so di cosa stai parlando e non posso darti una risposta, ecco. Oppure ti do una risposta che ho confezionato in questo momento ascoltando le tue parole, ma oltre questo non vado, non ti dirò mai questo è la verità, non mi sentirei mai dire una cosa del genere. Quindi perché questa paura, ok, nel giudicare, nel catalogare gli altri? A me piace molto, tu abbia detto che è uno specialista nel seminar odio. È il tuo pensiero, io te lo contesto e ti dico no, è uno specialista nel dire le cose come stanno, perché nella vita il sapere anche come stanno le cose a volte ci può salvare l'esistenza. Eccoci, per cui non credo assolutamente a questa tua affermazione, ma è rispettata. Allora andiamo avanti, fammi vedere. Oh signore, quanto bla bla sento anche in questa trasmissione, ma poi alla fine il vuoto. Quando se ne porteranno a casa uno, allora sarete credibili. Allora, guarda, ti racconto un fatto. Io ho avuto tra i tanti collaboratori nella mia famiglia un signore di marocchino di professione islamica. Beh, è andato lui stesso in rotta di collisione con la mia abitudine, con le nostre abitudini, per un motivo molto semplice. Quando noi si pranzava assieme, tutta la nostra gioventù si metteva in compagnia, ma se lui era presente una donna, si allontanava e si nascondeva in un posto e dicevamo: guarda che qua la nostra abitudine è di mangiare assieme e di vivere assieme questo rapporto. Questo è il discorso. Nello stesso tempo si lamentava delle sue donne, dice: ma quasi quasi me ne trovo una qua, me ne sposo un'altra qua. Ma erano abitudini, credenze, realtà che non collimavano con il nostro modo di fare. A un certo punto si è auto, come si può dire, sospeso, perché non poteva assolutamente, e io non è mai stato aggredito da noi, ma veniva semplicemente richiamato a dire: guarda, qua dentro le abitudini in questa casa sono queste, queste e queste, tu ci stai? Sì o no? A un certo punto lui ha detto no, bene, ti salutiamo, ci siamo rimasti assolutamente amici nel rispetto della sua professione religiosa e soprattutto nel rispetto della mia professione, del nostro modo di fare, del nostro concetto di civiltà. Ecco, questo volevo farti capire, che assolutamente anche qui tu sei Marco sei Marco di Cittadella, benissimo, io ho avuto questa esperienza, vorrei chiedere se la Boldrin ha avuto qualche esperienza del genere, vorrei chiedere a qualcun altro se ha avuto queste, vorrei chiedere, non mi interessa più di tanto, ok. Buongiorno Paolo, per sapere il nome il nome dell'ospite l'abbiamo detto, è semplicemente la Ambra Fedrigo. Poi qualcuno mi dice fermo lì, l'Islam è una falsa religione, predica l'odio contro tutti i non musulmani. Beh, se è vero quello che c'è scritto, io non l'ho ancora letto quel libro, non l'ho ancora visto, ho un vecchio Corano ma non mi ricordo veramente, non sono andato a spulciarmelo a vedere se una dei primissimi dei primissimi frasi del Corano è quello che ci ha appena riferito la De Mari, ovvero questo odio assolutamente, ne sono certo che sia così, ma io non l'ho visto scritto, per cui cercherò un Corano e andrò a cercarmelo anch'io. Se è vero questo, beh, è un grande problema veramente, anche perché voi sappiate che non si fa niente per niente, e nemmeno chi uccide è nella speranza di poter possedere le famose 70 vergini in paradiso. Già una vergine sulla terra è un problema, pensatevi in paradiso che difficoltà dovrebbe essere. Vabbè, viva la vita, eh? Caro Paolo, mi è piaciuto molto il simpatico esempio del water e del pisciare dappertutto. Hai ben reso l'idea di quello che è il fanatismo. Il parlare ovunque è possibile di questo e di molti altri problemi della nostra società. Tre punti esclamativi. È l'unico modo possibile per cambiare questa deriva. Ma sì, è assolutamente fermarsi. Fermarsi assolutamente al concetto del come si può dire, dell'accettare tutto per tutti, e anche lì un pochettino la Silvana ha una parte di ragione che io non riuscivo ad ammettere, anzi che a me dava fastidio perché mi sembrava di non essere un bravo cristiano, no? Ok? E lei ti dice l'accoglienza a tutti i costi, no? Perché tu mi accogli? mi obblighi a un'accoglienza quando questa accoglienza cozza contro la mia vita, contro la mia esistenza. Fermiamoci prima, eh? State lì, andate da un'altra parte, vivete dove volete, ma non obbligarmi, oppure facciamo le cose fatte in maniera corretta. Allora, buongiorno, cortesemente mi ripeti il nome dell'ospite, si chiama Silvana De Mari, quella che abbiamo ascoltato, è il nome del suo libro, grazie Stefano, L'Islam senza veli, caro Stefano. Fermo lì che abbiamo un po' di minuti, ascoltiamo una telefonata, vediamo chi è qua oggi al telefono. Pronto, chi sei?
1: Buongiorno, ciao, chiamo Tiziano.
0: Sì, ciao Tiziano.
1: Allora, ho ascoltato parzialmente la telefonata dell'ospite, cioè quindi quello che affermava. Allora, se tu non hai mai letto, posso darti il tu?
0: Pronto? Sì, puoi darmi del tu tranquillissimamente. Tu. Vai, vai.
1: Allora, se tu non hai mai letto il Corano, ti consiglio di farlo.
0: Sì.
1: Perché è un libro assolutamente interessante per la nostra cultura. Cioè, si parla di una devastazione della cultura occidentale, dell'essere, diciamo, di quello che è il cristiano o l'occidentale in generale, in maniera da eliminarlo.
0: Uh-huh.
1: Allora, parliamo in maniera molto chiara e molto semplice. Questa è un'invasione programmata.
0: Sì, certo.
1: Voluta. Perfetto. Allora, se da cittadino italiano so questo, devo fare solamente una cosa: oppormi con tutte le mie forze, con uh-huh. le buone o con le cattive.
0: Uh-huh.
1: Non c'è dialogo, non c'è possibilità di trovare accordi con queste persone. Queste persone vanno respinte a calci in culo. Non ci sono altre strade, non ci sono altri modi. Qui non è questione di violenza, di essere aggressivi, cattivi o altro,
0: uh-huh.
1: è una questione di sopravvivenza.
0: Uh-huh.
1: Stanno cercando di invadere l'Europa e di islamizzarla, e non sono loro vengono portati qui dai vari Soros, dai vari personaggi che in questo momento stanno cercando di distruggere l'Europa.
0: Ma sì, questo
1: è quello che sta accadendo.
0: È una chiarezza spaventosa, chiarezza spaventosa.
1: Assolutamente.
0: Lo aveva denunciato la nostra, come si chiama, Oriana Fallaci 20 anni fa.
1: Oriana Fallaci.
0: Ed era stata taciuta.
1: Guarda, è stata taciuta. Perché è stata taciuta?
0: È stata taciuta perché...
1: Scusami se mi permetto, se voglio fare una cosa. Io sono ovviamente un Novax... Antelitteram eccetera, perché Radio Gamma 5, che è stata a suo tempo, quando c'era il Covid, la pandemia, è stata una delle poche radio che ha avuto il coraggio di andare contro all'informazione, o meglio alla disinformazione di regime. Allora, adesso c'è stato il romano là, come si chiama, non mi ricordo, che è andato al Piraghetto a mangiare prosciutto e a cantare l'inno nazionale italiano.
0: Mm-hmm.
1: Carabella si chiama questo.
0: Sì.
1: Presente? Sì.
0: Sì, sì, sì, allora, ho sentito l'articolo stamattina.
1: Che... Esatto, bravissimo. Che ha avuto un daspo, pensa a te, ha avuto un daspo perché è andato al Parco Piraghetto a cantare l'inno nazionale italiano a mangiarsi un panino con la mortadella, non col prosciutto, con la mortadella. Allora, io vorrei che Radio Gamma 5, a meno che voi non abbiate paura che vi chiudano la vostra radiolina, organizzasse, guarda, domani mattina 100 persone andiamo al Parco Piraghetto a cantare l'inno nazionale italiano e a mangiare panini col prosciutto.
0: Guarda, mi piace la tua, come si può dire, la tua idea che sia così semplice radunare qualche creatura in piazza o tentare di sradicare qualcosa. Non sta cambiando nulla in questa città, e questa è l'indifferenza. Le comodità, è la comodità più scomoda che abbiamo, quella che sta annichilendo il cervello della gente, è quel benedetto telefonino.
1: D'accordo con te. Posso permettermi di dire un'ultima cosa?
0: Vai.
1: Allora, guarda, il concetto è questo: serve sempre un detonatore.
0: Uh-huh.
1: Cioè, se tu organizzi una cosa, non saranno 100, saranno 30, 40, 50, però arrivano. Ma se nessuno organizza di iniziativa propria, probabilmente non riusciranno a farlo. ma se qualcuno organizza e dice ragazzi come fa il vostro, quello che ascolto ogni mattina per 5 minuti, dopo devo cambiare canale perché non riesco a sopportarlo, a sentirlo, che era Oriano, poi c'è quell'altro che parla come una mitraglietta,
0: amore,
1: che non so chi sia.
0: Adesso ti fermo. Ognuno ha questo microfono, ha la libertà di essere se stesso,
1: ognuno parla come vuole.
0: Ecco, e dall'altra parte ognuno ha la libertà di ascoltare o di chiudere, quindi non ci sono problemi. Quello che io sto portando semplicemente quando arrivo qua è cerco di essere me stesso fino in fondo per quelle cose che io vivo quotidianamente nel mio lavoro, nella mia vita e via dicendo, e soprattutto perché io sono padre di 4 figli e di altri, ho 3 nipoti e tutto quello che va dietro, e vorrei riuscire a lasciare non un cambiamento ma un seme della mia fatica, del mio lavoro, del mio passaggio. Se poi loro vorranno far sì che questo seme diventi qualcosa di più e abbia un senso mantenerlo vivo, lo facciano, altrimenti
1: non avranno le capacità per farlo, perché nessuno li sta proteggendo, nessuno glielo sta insegnando. E
0: io, è questo
1: oggi
0: che faccio.
1: I ragazzi non stanno reagendo a questa invasione per un semplice motivo: nessuno gli sta spiegando come fare per opporsi. Sono tutti impauriti, vengono aggrediti, eccetera, eccetera. E poi cosa fanno? Niente.
0: Allora, la gran parte di questa responsabilità è nostra. Io dico sempre alla mia dolce metà, lo dico sempre alla dolce metà.
1: Di una certa età è nostra. Siamo noi colpevoli se questo sta accadendo.
0: Assolutamente
1: sì. Perché non stiamo facendo niente di concreto per impedirlo. Niente.
0: Eh sì, vabbè, vecchiaccio, ti saluto, grazie dell'intervento.
1: Ciao,
0: viva
1: ciao,
0: la vita,
1: ciao.
0: Mi raccomando. Ciao, buona giornata a te. Bene, allora chiudiamo con questo momentino. C'è la Katia che mi dice Katia, buongiorno dottore, purtroppo ce ne accorgeremo troppo tardi, ma quello che vogliono. Sì Katia, ce ne accorgeremo troppo tardi, però allora l'ultima telefonata perché poi stiamo. Sì, pronto, chi sei?
2: Pronto, ciao Paolo.
0: Sì, chi sei amore?
2: Sono Vito di Bassano.
0: Ciao Vito di Bassano, buona giornata, dimmi tutto.
2: Volevo dire che tutte le religioni sono pericolose.
0: Sono d'accordo con te.
2: Quante?
0: Tutto.
2: Che tutti cercano di indurti il proprio credo, capito?
0: Sì, sì, sì, sì. Sono d'accordo con te.
2: Guardiamo anche cosa hanno fatto la religione è cristiana,
0: sì.
2: Sono andati con le sante crociate in giro per il mondo, ne hanno uccisi.
0: Allora noi dovremmo,
2: per imporre il proprio credo,
0: sì,
2: però non giustifico neanche questi che ci citano a noi per infedeli, capito?
0: Ma noi dovremmo trarre
2: imporre il suo credo,
0: certo,
2: e questi devono essere ostacolati il più possibile perché sono pericolosi.
0: Sono d'accordo con te, viva la vita,
2: come tutte le altre religioni, ognuno crede quello che vuole.
0: Ok,
2: non può impormi un credo.
0: Va bene tesoro.
2: Io non voglio credere a niente, non credo a niente.
0: Un abbraccio.
2: Te lo devo mettere in testa. E quando sono qua devono rispettare le leggi dell'Italia. Io sono stato in Svizzera 20 anni e ho rispettato le leggi svizzere.
0: Sono d'accordo con te. Va bene, un abbraccio grande, grande, grande, grande, grande. Okay.
2: Ciao,
0: ciao, viva la vita, viva la vita. Ok, bellissimo. Allora, mamma mia, è passato tanto tempo, velocissimamente. Katia, sì, ti devo soltanto rispondo con l'ultima enfasi a Katia. Carissima Katia, guarda, le cose che io non posso tollerare e quando nella nostra Italia perbenista e civile, no, scopro che ci sono bambine in età scolare elementari costrette a portare il velo, e nota bene che tutta la cultura dell'accoglienza, ecco qua dove mi alleno alla cosa, mi allineo alla Silvana, l'accoglienza permette, fa sì che la maestra dica no, qua dentro tutti i bambini non hanno sto benedetto velo in testa, la nostra civiltà è diversa, il nostro mondo è diverso, se tu vuoi vivere qua devi imparare a vivere con noi, e accettino questo, e che i presidi accettino questo e che venga giustificato a livello poi legale ancora peggio. Oppure tu sai cos'è l'infibulazione? Bene, in Italia si è stimata una quota di circa 60.000 bambine infibulate, è avvenuto in Italia fra le altre cose. Oppure peggio ancora la polizia poligamia, ovvero quei matrimoni con ragazzine di 9 anni. Mm? Allora, ci sono per fortuna e sono ancora delle donne che magari non rientrano nel nostro pensiero politico, ma che si stanno battendo in questo momento e sono sotto la protezione, addirittura purtroppo sono sotto protezione, tipo mi viene in mente la Cisinte, che è stata sindaca in Friuli, là, dove il 60-70% ormai delle persone è musulmana, oppure la Ceccardi, oppure la Sardone e via dicendo. Sono creature che stanno lottando, che stanno portando avanti questa battaglia in maniera diretta e indiretta, perché ad esempio so che loro stanno battendosi per stroncare quei finanziamenti che arrivano ai fratelli musulmani per costruire moschee. Perché è così importante la moschea? Per la religione? No, per l'indottrinamento. Okay. Pensate che a Monfalcone, dove c'era stata la Cisint, che ho detto prima è stata sindaco, il primo partito è stato un partito islamico. Per cui insomma, e pensate a Padova in questi giorni, e poi mi fermo e mi taccio perché tanto non ha senso di andare oltre, ma a Padova c'è stata una dura presa di posizione da parte, non mi ricordo qual è il popolo, quale sia l'etnia in questo momento, ma di origine sicuramente musulmana, per avere le proprie moschee, per avere i cimiteri, insomma, per imporre una nuova civiltà. Io vorrei che la nostra civiltà non fosse sradicata, che nessuno si imponesse alla nostra civiltà, ma che noi si possa in qualche maniera vivere in armonia solo se queste creature nella loro casa preghino come vogliono, facciano quello che vogliono, ma nella nostra vita ci sia questo rispetto fondamentale, grande, enorme, che è il rispetto veramente di chi ha voglia di accettare qualcuno e integrare, altrimenti la nostra città è a rischio e i nostri figli potrebbero avere un futuro. Pensate alle nostre ragazze. Pensate se invece che scegliersi un ragazzo un domani le fossero costrette in qualche modo a beccarsi un bifolco qualunque perché va bene a qualcun altro, oppure fossero costrette veramente a quel tipo di rapporto di civiltà, no? O uccise perché non portano il velo in maniera corretta, come è successo ultimamente, come è successo in Iran, quella creatura che è stata ammazzata soltanto perché non indossava correttamente il velo. No, io mi rifiuto che la nostra vita diventi così, e per cui non voglio assolutamente pensare di lasciare in eredità ai miei figli un mondo del genere. Per cui mancano pochissimi minuti, vedo qua. C'è, sì, prendiamo un po'. Tiziano, pronto? Tiziano, pronto? Ho visto che ti chiami Tiziano.
3: Sono in diretta?
0: Sì, sei in diretta, dimmi.
3: Ah, ciao Paolo, l'hai combinata grossa perché ero al telefono con mio amico, poi in macchina spengo e mi sono. C'era la Silvana che non lo sapevo che sì. Stavi intervistando, ah? Signore, va bene, dai, prossima volta.
0: Volevi...
3: allora,
0: dimmi.
3: No, volevo ascoltarla tutta, non ho potuto.
0: Ah, vabbè, niente, nessun problema. Guarda, se vai sul dopo Alessandro, so che mette la nostra trasmissione su
3: va bene.
0: La mette
3: allora,
0: su Viva la vita, no?
3: Volevo,
0: in Telegram.
3: Volevo dire, avevo fatto in tempo tornando da Bassano a seguire quella, come si chiama quella che aveva intervistato quella ragazza, signora, un'ora fa, tua amica.
0: Tu parli della accidenti a te. Tu parli della Ambra Fedrigo, eh?
3: Comunque sì, effettivamente io dico una cosa, che sia stato Calergi, che sia stata, io avevo letto di un piano oltreatlantico degli anni 60 che avevano progettato 40 anni dopo di sviluppare fra tutte le cose l'introduzione per sconvolgere il tessuto sociale oltre che l'Italia di tutta Europa, adesso siamo arrivati a fatto compiuto. Penso sia una cosa purtroppo irreversibile, l'integrazione è impossibile secondo me. Per cui adesso siamo arrivati a un fenomeno inoltrato, per cui io sono a conoscenza con persone della scuola che già quando hanno cominciato 20 anni fa hanno cominciato a esserci tanti problemi di convivenza per il cibo.
0: Okay.
3: E,
0: okay.
3: E, L'ultima cosa, loro cosa fanno? Hanno detto che scioperano se non fanno la moschea, e fin tantieri che la portino in Bangladesh tutti quanti, speriamo tutti indietro, va bene?
0: Va bene, ti abbraccio, viva ciao. La vita,
3: ciao.
0: Ciao, grazie Tiziano, ciao. Bene, adesso chiudiamo proprio perché siamo ormai arrivati in fondo, per cui io mi chiudo come sempre col pensiero di Eleonora, che è un pensiero di pace, di vita, di umanità, è un pensiero di una bimba che oggi ci può guidare da lassù. E mi chiedo soltanto, chiudo soltanto con queste poche parole. Dice Eleonora: la vita è un'opera d'arte, eppure è tutto sotto i nostri occhi. Aspetta. Signore, aspettate un secondo, vediamo se ce la faccio a mettere in moto, perché voglio che... Ok, dice, eppure tutto sotto i nostri occhi, aspetta noi il compito, in quanto esseri umani, liberi, di trovare il bello in questo dono meraviglioso che è la vita. Dice ancora, aiutati, che il ciel ti aiuta, dice un detto. Non possiamo aspettare che le cose ci cadano dal cielo. Dobbiamo conquistarcele, lottare per ciò che desideriamo e amiamo, senza paura di soffrire, perché è la sofferenza che ci fa crescere. È solo con l'esperienza che si diventa uomini, che si comprende quale valore importante ha la vita e com'è preziosa. Per vivere la vita a fondo, dobbiamo porci sfide difficili, obiettivi che siano ben oltre la nostra portata. Dobbiamo stare attenti all'incertezza, un nemico che ci fa cadere, che tenterà di tenerci a terra. Noi dovremmo avere il coraggio di rialzarci, cadere e rialzarci ancora fino alla riuscita di ciò che ci eravamo prefissati. Non si desidera mai veramente ciò che è facile ottenere. Ci renderemo conto di quanto valiamo come persone solo una volta portati a termine i nostri obiettivi. Allora sì, potremo dirci fieri e orgogliosi di noi stessi e saremo felici. Grazie Eleonora, grazie a tutti voi, un saluto grande, ci rivediamo, ci riportiamo fra 15 giorni, potete riascoltare eventualmente la puntata sul canale Telegram Viva la Vita. E da parte mia sempre, ma sempre, ma sempre, viva la vita!

0: 346-244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavi tu?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel Sospiro della Foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
5: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
5: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
5: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
4: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
7: Chris Mara.
8: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte e musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff, il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai Più Soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
9: Riprendiamo la nostra trasmissione, state ascoltando Radio Gamma 5, Viva la Vita, ok? E riprendiamo questa seconda parte della chiacchierata, dura pochi minuti, poi prenderemo un graditissimo ospite.
10: Tione era ampiamente attesa a un terzo mandato. I sondaggi mostravano il suo partito in vantaggio. Battaglie diplomatiche con l'amministrazione Trump sulla Groenlandia avevano persino suscitato un certo orgoglio nazionale attorno alla sua leadership. Ma poi arrivarono i voti e i socialdemocratici ottennero solo il 21,9%, il loro peggior risultato alle elezioni generali dal 1903. Un crollo che ha segnato un secolo per un partito che aveva definito la politica danese moderna. Il blocco di sinistra, anche preso nel suo insieme, non raggiunse la maggioranza parlamentare. Anche il blocco di destra non la raggiunse. 12 partiti e nessun vincitore chiaro, un parlamento frammentato. Mette Frederiksen ci provò ancora. Negoziò con i partiti di centro e di sinistra per assemblare una coalizione di lavoro. Offrì compromessi, offrì ministeri, offrì un ampio governo trasversale in nome dell'utilità nazionale, ma crollò. Il 9 maggio 2026, il re Federico X ha formalmente chiesto al leader del partito liberale Troels Lund Poulsen di iniziare a formare un governo di centrodestra. Nei negoziati politici che seguirono, il Partito Popolare Danese segnalò un sostegno condizionato a un governo guidato da Poulsen, legato a richieste di una...
9: Accidenti. Bene, ci fermiamo qua perché la questione politica interna danese poco ci riguarda in questo momento, ma continuiamo un momentino a pensare che qualcosa di nuovo, di particolarmente tragico tra virgolette, sta succedendo anche nella nostra area, per cui adesso sentiremo un momentino di musica e poi andremo a sentire il nostro ospite. Buona giornata.

0: Bene, Maria Depp, voce meravigliosa, buona, simpatica, allegra, viva la vita. Ma adesso abbiamo un'altra voce che noi conosciamo veramente da molto, molto, molto, molto, molto, molto tempo. E si chiama Ambra Fedrigo. Ciao Ambra.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, ciao, grazie.
0: Buona giornata, ben arrivata, è tanto che la tua voce non la sento squillare da queste frequenze. Allora, perché ti ho cercato e ti ho rotto le scatole in questa giornata di quasi di sole, pieno di vita, di meraviglia e tutto il resto, ok? Per un motivo molto semplice. Io oggi mi sono incrociato con una discussione, con un momento un po' particolare, e stavo parlando dell'invasione di altri popoli alla nostra civiltà. Usiamo questo termine, anche se il riferimento purtroppo all'Islam non è velato, è un riferimento profondamente da parte mia centrato, per un motivo molto semplice. Ho tantissimi punti di domanda per quanto riguarda un concetto di libertà nell'Islam, per quanto riguarda un concetto di rispetto della nostra vita, della nostra civiltà, della nostra cultura, dei nostri morti, dicevo all'inizio, che hanno comunque contribuito, queste creature, a far sì che la nostra vita fosse diversa veramente da tutto quello che è, da tantissime altre parti del mondo dove ancora si continua a vivere in maniera piuttosto dura, usiamo sta parola, ok? E non è permesso che chi entra in casa mia si comporti come il padrone di quella casa, che è costata sacrifici, debiti, difficoltà e tutto il resto. E quindi ho fatto sentire una chiacchierata sulla Danimarca, che è primo stato in Europa, con molta determinazione ha chiuso i ranghi, ha portato e vuol portare al rispetto della tradizione danese, della vita danese, del concetto di come è, quindi ha posto delle barriere, delle regole abbastanza dure che ancora in Europa non le troviamo, ma che probabilmente, se vorremmo sopravvivere, probabilmente anche altri stati dovranno prenderne atto. Allora, io so che tu sei una donna illuminata, sei una mamma meravigliosa, sei una regista stupenda, sei una che è andata controcorrente, una che ha dato al mondo delle notizie stupende. Il mondo qualche volta se n'è fregato, ma pazienza, non preoccuparti. Non preoccuparti. D'accordo, ok. Mamma mia, se penso alle nostre battaglie e oggi abbiamo delle condizioni drammatiche. Il 93% dei genitori in Veneto han vaccinato i loro figli entro le 72 ore. Ma roba da matti, lasciamo perdere, viva la vita. Allora, volevo sentire un tuo parere su questo argomento che, devo dire la verità, mi preoccupa moltissimo, ma che, se guardiamo in giro, non è soltanto una preoccupazione, è qualcosa di più. A te il microfono, si dice. Viva la vita.
1: Viva la vita, grazie Paolo. Allora guarda, mi ha risvegliato delle letture che avevo fatto anni fa.
0: Sì.
1: Questa tematica, ovviamente, qualsiasi cosa che sia un estremismo per me è follia. Cioè, è follia abbracciare sia l'estremismo che la paura dell'estremismo, nel senso di essere preda di questa paura, ovviamente. Uh-huh. Quindi per me ogni forma di estremismo dovrebbe essere riportata a una condizione di equilibrio. Quindi tutto quello di cui hai parlato sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda una forma estrema, ma come è stata la forma estrema il cristianesimo durante le crociate, no? Come è estrema la forma di esportazione di democrazia, cioè queste forme estreme, diciamo, per me sono da rigettare all'origine. Però la mia domanda è: come mai è possibile, come una malattia, no? Puoi essere contagiato se sei contagiabile.
0: Sì.
1: Cos'è l'eredità, cos'è il karma dell'Italia che ha reso plausibile quello che, insomma, è da anni che si parla, mi sembra si chiami il piano Calergi, no? Di questa,
0: piano Calergi, sì.
1: Il fatto di rendere musulmana l'Europa stessa, no?
0: Sì.
1: Quindi, ma c'è una figura che secondo me viene sottovalutata, magari si è dimenticato, non si sa che esiste, che sia esistita, che è Benazir Bhutto.
0: Mm-hmm.
1: Benazir Bhutto era una è stata anche il primo ministro pakistano donna, quindi all'interno di un contesto assolutamente musulmano, e lei parlava di come ha scritto anche un libro che poi è diventato un testamento, perché poi è stata assassinata pochi giorni prima di aver appunto scritto questo libro nel 2007, che si chiama Reconciliation, Islam, Democracy and the West. Lei era la figlia del primo ministro del PPP, che è il Partito Popolare Pakistano praticamente. Questo stesso era stato deposto e poi ucciso dal generale che poi le ha succeduto. Nel 67 è stato deposto, nel 79 è stato ucciso. Guarda caso, in quegli anni c'è stata l'invasione dell'Unione Sovietica in Afghanistan, e il Pakistan è stato visto come una posizione estremamente, uno snodo strategico a livello geopolitico, sia per gli Stati Uniti che per la NATO, e l'Italia ha partecipato col pentapartito che coinvolgeva anche figure come Bettino Craxi, no? E sì, Andreotti dell'epoca, e hanno finanziato colui che ha deposto e ucciso il padre di Benazir Bhutto. Quindi il discorso è questo. Cosa diceva Benazir Bhutto invece proprio dell'Islam? Lei riportava all'idea che all'interno della tradizione religiosa si identificava le shura, che sono dei doveri da parte dei governanti di consultare la comunità, quindi un'idea democratica molto di ampio respiro. E in più anche la ijma, che è il consenso, ovvero il fatto di dover avere il consenso della comunità come legittimazione del potere politico. Lei è stata stravotata all'interno del suo del Pakistan, e lei era sostenitrice di una tesi molto forte che dice che la dittatura alimenta l'estremismo. Lei invece riconosceva nei versetti coranici, ha trovato più volte, come la celebre frase "a voi la vostra religione, a me la mia". Cioè, quando c'erano le nostre ondate di cristianizzazione del mondo, no? Là invece c'era un'assoluta tolleranza delle altre religioni monoteiste, e lo stesso Corano riconosceva la validità e la salvezza anche per le altre fedi monoteiste. Quindi promuoveva una convivenza pacifica, che era l'esatto opposto di tutta l'intolleranza che è stata propugnata dai movimenti jihadisti e fondamentalisti. Quindi la Benazir Bhutto diceva che l'unico vero antidoto nei confronti del terrorismo internazionale era proprio il fatto di ritornare a un'origine che fosse di questa tolleranza. Aveva una critica nei confronti del mondo islamico, e trattava a non cadere vittima della trappola del geopolitico e non essere vittima anche di interpretazioni manipolatorie e oscurantiste che sono date dai fanatici, questo nel suo versante. E invece poi nel nostro versante il fatto di questa ipocrisia che avevano molti governi occidentali, che anche se proclamavano questi grandi valori democratici, invece hanno sostenuto più volte, finanziato dittature militari nei paesi musulmani, come proprio il generale sia il Haq in Pakistan, quello che ha deposto e fatto uccidere suo padre. Quindi io direi che forse non è solo un ruolo che abbiamo noi proprio come Stato, no? Di aver contribuito al finanziamento del movimento estremisti, ma abbiamo visto che anche noi stessi ne siamo portatori. Paolo, cioè, perdonami, ma l'estremismo non è che non si dà voce a un estremismo a livello religioso se non c'è una base estremista all'interno di ognuno di noi. Cioè, quello che è successo durante gli anni del Covid, no, questa forma di radicale radicalizzazione della paura è una cosa che è dentro di noi, quindi è un germe che si sta aprendo al mondo. E il fatto che il mondo, che cosa sarebbe l'aspetto positivo? La contaminazione non è negativa. Si vedeva una volta che sposarsi all'interno delle stesse famiglie, no, creava una genealogia estremamente debole. Quindi invece questa forma di commistione, di melting pot, no, di unione di diverse culture, ha sempre creato all'inizio diffidenza, paura, e poi è stato osteggiato e combattuto, poi alla fine è stato integrato, e questo crea salti evolutivi. Cioè, grandi tecnologie all'interno dei popoli sono state date grazie al fatto delle immigrazioni ed emigrazioni. Quindi dipende dall'atteggiamento col quale un popolo vive. Noi in questo momento stiamo ospitando un germe radicale.
0: Amore mio, io il tuo ottimismo lo abbraccio, lo voglio, ti amo per questo, lo sai, l'ho detto pubblicamente che sei il mio amore segreto e questo mi piace infinitamente. Ma il problema fondamentale è proprio un altro, che nella religione non viene la Bhutto, la Benadir, è stata un'anima pura, è stata un lampo di umanità, di intelligenza, di fede, di morale, è stato un lampo, perché poi l'hanno fatta fuori questa povera creatura. E a dispetto di questo ti riporto invece quello che era il tuono, quello che è un tuono. Hai presente le notizie di questi ultimi tempi, di questi ultimi giorni, di questi ultimi mesi, che in Inghilterra 250.000 bambine sono state, in qualche bambini in genere, maschi e femmine, sono stati violentati, purtroppo sembra proprio dai pakistani, no? E protetti da questo cambiamento vigliacco e profondo che sta avvenendo nella società inglese, che è persa. Tu devi pensare che ci sono 85 tribunali in Inghilterra dove non si pratica la giustizia secondo la legge dell'Inghilterra, ma si pratica secondo la Sharia. Ora, questa religione che al primo punto ha come punto di fondo la lotta ad infedeli, a spassar via il cristianesimo dalla faccia della terra o da qualunque altra religione, e viene insegnata, questo è il guaio, viene insegnata, mentre Nadir Bhutto ha avuto il coraggio di portare questo programma illuminante, ma che non è stato raccolto, purtroppo sembra, perché il male qualche volta la vince ancora sul bene, ok? E tu vedi in certo punto all'interno delle moschee dove si predica e si inculca veramente ai ragazzi e ai giovani questo odio profondo nei confronti di un'altra religione, che poi sfocia nell'estremismo, sfocia nel, vedi, in quello che sta succedendo in giro per il mondo, no? Tutti quelli come si chiamano, attacchi, purtroppo che stiamo vedendo, queste follie, perché poi sono veramente follie di persone che senza nessun motivo aggrediscono un'altra persona, la feriscono, la uccidono e via dicendo, con, e qua il dramma, la connivenza di un'altra parte della nostra città che si chiama magistratura, la quale assolutamente toglie di mezzo qualunque buon senso, qualunque cioè, se tu fai del male devi essere punito, non essere liberato, porca miseriaccia cane gatto, ok? E questo è il concetto. Quindi la tua visione

0: perché pensiero, e quindi fa capire che l'etimologia, le radici del pensiero dell'Islam non sono necessariamente quelle che oggi si manifestano nell'estremismo. Quindi far operare un distinguo per me è importante, perché sennò, sai come hanno fatto con noi, no? Da un vaccino, da un presidio medico, sono riusciti a creare fazioni e castigare una fazione piuttosto che l'altra. C'è la semplificazione che viene fatta, no? Nei confronti di un'istituzione, come dire, tutti, allora sì, perché ci sono preti pedofili, tutti i preti sono pedofili. No, non è così. Purtroppo ce ne sono, immagino che il fenomeno sia consistente, chiaramente non è una visione, grazie a Dio, di insieme, perché mi ripugna, però allo stesso tempo non lo sono tutti. Quindi anche all'interno dell'Islam c'è da operare questo distinguo, perché se diamo energia solo l'aspetto estremista, non facciamo che fomentare quel tipo di visione di insieme, che è energia, e poi la gente si muove a seconda di quello che crede. Quindi secondo me è importante sapere che, a mio avviso, queste cose qua sono da combattere, ma come ogni forma di estremismo, ma anche, e per me il potere personale è nel vederle e poi riportare anche noi stessi in una condizione di equilibrio. Cioè, io nella mia vita dov'è che sono estrema? Dov'è che do possibilità a questo estremismo di avere un terreno fertile su cui espandersi? È questa la vera questione. Il magistrato avrà più potere virtualmente rispetto a me, ma se ognuno lo fa nel suo terreno, inaccettabile l'estremismo, ogni forma di estremismo in qualsiasi campo, ma ne siamo permeati tutti i giorni. Tutti i giorni noi abitiamo estremismi che ci stanno dividendo, che ci stanno mettendo uno contro l'altro, anche all'interno delle famiglie, anche, cioè, l'idea. Solo Paolo, per esempio, con un medico come te, non posso avere una sua idea in campo medico?
1: Uh-huh.
0: No? È una forma di estremismo, ma terrificante, terrificante. Quindi non è che devo arrivare all'Islam. Per me già questo è mortifero per quanto riguarda lo spirito della democrazia, dell'accoglienza, della pluralità. Quindi quando stanno vedendo tutti i casi delle famiglie che vengono sottratti i bambini, è una forma di estremismo, cioè io ho ragione, tu hai torto, no? E ti tolgo il bambino in virtù di cosa? Di cosa? Quindi sono tutte forme di estremismo, ma si può andare anche nel piccolo.
1: Allora,
0: io ho ragione, beh, a parte che le donne hanno sempre ragione con questo.
1: Stavo per dirti la stessa cosa riguardo a noi due. D'accordo che tu hai ragione nel tuo ragionamento, guarda, non fa una piega, veramente hai ragione, no, e mi dà fastidio darti ragione, però devo dirtelo, hai ragione, ok? Ma tu sei già in un mondo ideale, tu vivi in un amore come il nostro amore, un amore ideale, capito? Ma nella realtà, nella quotidianità, cozziamo contro una società che è in autodistruzione. E quindi il tuo discorso, te lo giuro, è perfetto, ma la mia paura è come muovermi in questa società in questo momento. Perché quando il tuo discorso parte, l'hai nominato tu, parte ancora nel 30 e rotti, nel 40 con il piano Calergi, ma pensiamo a quello che aveva detto Loriana Falaci 20 anni fa, quando durante l'intervista era andata da Khomeini. Esattamente, ok. E c'è stato, eravamo avvisati di questa sopraffazione. Sta arrivando un potere che distruggerà la nostra stessa esistenza. Ma secondo te, quando mi vengono a dire alcune esponenti interessanti della vita politica che il velo è un segno di libertà, ma mi vuoi dire che un burka? È un segno di libertà quando io posso prendere la mia donna e la sbatto fuori, le dico soltanto io rinuncio a te, via, fuori dalle balle, d'accordo? Ok, me ne prendo un'altra. Oppure arrivo al concetto che mi posso scegliere una sposa di 9 anni. Ma insomma, c'è qualcosa di sbagliato in tutto questo, c'è qualcosa che ne cozza contro quello che è il concetto della nostra rispetto della vita, della donna, della nostra religione, della verità. Insomma, è sbagliatissimo, non lo possiamo accettare, e viene predicato e vissuto. Vedi la povera creatura, quella ammazzata dallo zio giù, no? Ok, solo perché aveva trovato un ragazzetto che gli andava bene. No, la famiglia doveva in qualche maniera imporre tutto questo. Cioè, viviamo, la realtà è diversa da quello che dal tuo pensiero, da quello che la nostra Benadir Bhutto avrebbe voluto diventasse il pensiero e la religione islamica.
0: Sì, lei era, allora,

0: Secondo me è un pensiero idealista, è idealista solo per chi non lo pensa, nel senso io abito generalmente con questi, con questa visione, quindi per me almeno c'è una persona, e sono sicura di non essere l'unica, che vive, vive in questa maniera, quindi per me è da reale, solo per il fatto che una vita reale, respiro in questo mondo, no, così. Ma sono d'accordo con te sul fatto che ci sono questi fenomeni, ma sono fenomeni, non è l'Islam, sono fenomeni che devono essere interrotti, devono essere fermati. C'è un distinguo fra quello che c'ha da fare, tra l'Islam in generale, e questo è il discorso, perché sennò poi le persone secondo me cominciano a essere attanagliate dalla paura, come se ci fosse il babau, no? Adesso sta arrivando il babau, che non ha una vera forma, che ha i denti, no? Gli occhi rossi, la cosa così. Invece secondo me quando si affrontano le circostanze non sono tutti, perché come uno vede l'altro, l'altro anche lo diventerà, perché almeno per te è così, a livello percettivo l'ho scoperto nella medicina, no? Che uno reagisce, siamo gli unici deficienti, scusa, sì, perché manchevoli, no? All'interno dello scibile umano, umano, non umano, naturale, quindi altri esseri umani, tra animali, che rende plausibile avere un pericolo, creare un pericolo anche dove non c'è, cioè Non è che non sia sbagliato e non sia un qualcosa da combattere la sposa bambina, no? Oppure il fatto che venga uccisa perché vuole andare fuori dal suo contesto, no? Religioso, così. Non è quello, ma non sono tutti. Quindi noi il pericolo,
1: donna,
0: non
1: posso creare un pericolo. Donna, ti voglio bene e te lo ripeto che ti voglio bene, e ancora una volta tu hai ragione, eh? Tu hai ragione, è verissimo, non sono tutti, ma noi dobbiamo alzare il barriere nei confronti di quelli, l'Islam politicizzato, quell'Islam radicalizzato, quell'Islam che predica l'odio e che attua, pensa agli attentati, pensa a tutto questo estremismo maledetto, pensa a quanti morti. Qualcuno giustamente, qualcuno mi ha scritto in questo momento, più di 100.000 morti sepolti fra le macerie di Gaza, fra i quali 20.000 bambini, molti tramite esecuzioni sommarie a stile nazista, e questi non erano cristiani, come la chiami tu, mi disse rivolto a me, questa civiltà che opera con Bibbia, Torah e posto del Corano, ma non cambia niente. Non cambia niente se noi permettiamo che queste atrocità siano state commesse e le giustifichiamo. Non cambia niente, ma non posso giustificare le atrocità e gli estremismi.
0: No.
1: Hai capito?
0: Certo,
1: che da questa parte è ancora più subdola.
0: Noi siamo assolutamente d'accordo su ogni forma di estremismo, ma ogni forma di estremismo, perché ogni religione, ogni questo attaccamento morboso alla propria verità e che deve essere per forza esclusiva e l'altro ha per forza torto.
1: Perfetto.
0: Allora, ma a prescindere, perché questo ha creato morte ovunque. Ovunque, morte, distruzione, devastazione, questo è arrivato il momento, spero, che questa cosa sia talmente visibile e plateale, perché per cui noi possiamo accogliere da parte di altre popolazioni, che non si parla solo di una religione, si parla di aree geografiche diverse che noi abbiamo contribuito a portare al macello. Cioè la responsabilità dell'Occidente non è non significativa, cioè non è che noi portiamo la devastazione, tipi di governi, sosteniamo tipo di governo, che vuol dire esportare la nostra violenza, dare sostegno alla violenza in quel territorio e poi però no, non ho voglia che tu venga qua.
1: Sono d'accordo con te, guarda, firma, ancora una, devo darti ragione ancora un'altra volta e mi dà fastidio, basta, ok, ma ti assicuro che tu hai ragione anche in questa espressione, ma torniamo qua. Torniamo nel nostro momento, torniamo nel presente, ok?
0: Sì.
1: Torniamo nella nostra condizione. Allora, noi non possiamo assolutamente permettere che si formino queste radicalizzazioni. Noi non possiamo assolutamente permettere che qualcuno arrivi in casa nostra e stravolga la nostra vita, stravolga il nostro pensiero, stravolga la nostra religione. Ma è mai possibile che all'interno di una scuola si debba togliere il crocifisso, un preside o professoressa o chi per essa tolga il crocifisso perché dà fastidio ad un bambino, a due bambini, a tre bambini, a dieci, a mezza classe, alla classe perché è islamica? No, nella nostra cultura, nella nostra casa, è come se tu mi obbligassi a togliere il cesso dalla mia casa perché tanto se puoi pissare ovunque, ma no, accidentaccio.
0: Sì, però sono d'accordo e sono d'accordo, aggiungo magari un ampliamento, no? Ti do ragione anche a te.
1: Sul successo sul crocifisso Poletto.
0: L'ampliamento è, cioè, da che pulpito? È come essere, cioè, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando è finita, Stalin, che ha ucciso 60 milioni dei suoi cittadini nei gulag, va a giudicare Hitler, che ne ha uccisi 6 milioni, no? Uh-huh. Dico, almeno, cioè,
1: abbi la coerenza, taci.
0: Sì, almeno la coerenza, no? Quindi anche qua, quando tu adesso parlavi di estremismo, se per un attimo tiravi via il concetto di Islam e tu mettevi noi stessi, lo Stato italiano, che da solo si è autoinflitto quello che ha inflitto durante gli anni del Covid, che ha portato a morti, cioè i protocolli che ha fatto il Ministero della Salute hanno portato a morti, e poi il fatto di vaccinare anche i bambini ha portato a morti anche tra i bambini, il fatto che ci avessero minacciato con il lavoro, l'identità, ha messo in stato di schiavitù una parte della popolazione e un'altra parte della popolazione, quindi la stessa fazione, no, degli italiani, tra le sue stesse fila, ha creato questa forma di estremismi, ha creato questa forma di uccisioni, perché alla fin fine, se tu con un protocollo di vigile attese e tachipirina, hai ucciso la popolazione, parte della popolazione, l'hai uccisa proprio te, impedendo ai medici del territorio di attivarsi, come invece alcuni l'hanno fatto comunque, e sono stati anche portati nelle sedi, purtroppo inappropriate, dico io a questo punto, per essere sospesi e radiati. Quindi questo c'era già in Italia, non è che deve arrivare l'Islam, questo germe del fanatismo c'era già, e la nuova religione è la scienza, c'è già, non abbiamo bisogno di guardare lontano. Per questo dico, l'islamismo è semplicemente, ha trovato terreno libero, cioè l'islamismo fanatico, aggiungo, perché
1: certo,
0: non si parla dell'islamismo, si parla di questo estremismo che c'era già. Noi dovremmo andare a guardare la qualità della nostra esistenza libera da estremismi nella quotidianità. Quelli mi stanno ancora letando le ferite,
1: allora,
0: che c'è accaduto in Italia dagli italiani.
1: Ascolta.
0: È stato drammatico per me, io non lo so, a me parlare ancora di, in questi anni mi sono molto ritirata, delusa abbastanza, ma anche poi ho ringraziato di questo ritiro, perché mi sono focalizzata su ciò che per me è più rilevante, che è la mia famiglia, cioè su un percorso di ricerca, io sto ricercando, sto vedendo le cose ci può portare avanti, i nodi evolutivi, il fatto della salute dov'è veramente radicata, il fatto che puoi intervenire con l'educazione, la pedagogia, il tomatiste, le onde sonore, così puoi arrivare a una guarigione. È questo che a me interessa, mi fa battere il cuore.
1: Allora, amore,
0: sono delle teste, delle anime che sono talmente piegate nell'oblio, sono piegate nell'oblio, che non riescono a vedere che cosa faccia bene a loro prima che agli altri. Quello che ha ucciso quella bambina è innanzitutto lui una miseria umana e spirituale. Quindi è questo che lui è la prima condanna di se stesso, che poi io spero che abbia anche una giustizia umana e che ci possa essere una situazione che questo non accada più, sarebbe il top. Ma io intanto agisco come posso nella quotidianità, sicuramente non vedendo di buon occhio, no?
1: Sì.
0: Quello che è successo. Se dovessi avere una situazione di potere, magari sarei esposta, immagino, come bene a Birbutto, quindi mi auguro anche no, nel senso, perché alla me la vita piace. Se questo è il clima di base, cioè di adesione al fanatismo da parte della gente comune, non si parla della P2, della Gladio, che anche lì si pensa, no, che fossero non siamo così, perché anche Speranza da solo, questi cavoli di protocolli, non sarebbe arrivato nelle case della gente se il medico non avesse aderito. Non sarebbero arrivati, quindi c'è un'adesione corale, ed è quello che a me preoccupa, è la cosa che mi impegna. Quindi io vado nel mio piccolissimo, che sarà tantissimo, perché abbiamo scoperto che il piccolo, il quantitativo piccolo, il Davide, riesce veramente a stravolgere Golia. Come con gli oli essenziali, dove c'è un quantitativo minimo all'interno della sostanza che può stravolgere e conferire un potere terapeutico alla sostanza che altrimenti sarebbe letale. Ma è fantastico, cioè, capì? Questo è quello che secondo me è vitale, perché il fatto che il mondo sia mortale grazie al piffero, poi siamo tutti destinati a morire, cioè, prima o poi, almeno la morte fisica ci sarà per brutta notizia, ma ci sarà per tutti.
1: Bene, bene, questo già qua mi stai consolando, per cui mi dici ma muori una maniera, muori nell'altra, taro ragazzo mio, tu devi morire. Beh, lo dico spesso anch'io alla mia gente, state tranquilli che tanto moriamo tutti, no? Anzi, è l'unica cosa certa della vita. L'unica cosa certa della vita è che
0: non creiamo, ognuno di noi ha la responsabilità di non creare dolore, e sta in una posizione di potere, ha il potere di non creare dolore a più persone. Ma il piccolo che si incazza e basta, a meno che non abbia deciso di portare in azione positiva, non di nuovo con violenza, se no fomenti di nuovo l'estremismo, che due coglioni, è sempre la stessa cosa, il circolo vizioso del serpente che si morde la coda. Ma se si interviene in una materia, siccome è per stravolgerla, e non puoi stravolgere la violenza con la violenza, ho capito il simile che cura il simile, no? Che è il principio terapeutico dell'omeopatia, ma magari curi col male, ma un po' meno, cioè perché fare in modo di fermare questo ciclo di follia, che sono d'accordo che sia un ciclo di follia. L'essere umano estremista è folle.
1: È una follia, sono d'accordo con te. Ma allora, secondo te, perché parlare di questi problemi non se ne sente parlare pubblicamente? Perché se tu ne parli sei tacciato immediatamente di omofobo, come se parlavi sui vaccini eri tacciato immediatamente di Novax, anzi la porcheria che è successo l'altro giorno in quel di Roma, quando c'era un congresso dei malati, di coloro che hanno subito l'insulto da parte dello Stato, e a un certo punto la grande sinistra progressista cosa ha detto? Le hanno presi in giro, le hanno detto che erano dei Novax, cioè, una cosa folle, siamo alla follia. Allora io mi dico, se già all'interno di un popolo sufficientemente indecente come siamo noi non abbiamo nemmeno la capacità di scindere le due cose più elementari, tra quelli che hanno offerto, perché erano sì vaccinati, sono stati danneggiati e ti dicono semplicemente dammi una mano perché io ti ho obbedito, e tu lo vuoi relegare in maniera idiota. Quindi la stupidità esiste dappertutto, esiste sempre, ma è questa sottomissione politica schifosissima, quando in quel di Venezia, e torno a Venezia anche dal punto di vista politico, la benetta sinistra cosa ha fatto? Ha candidato, e io ho visto dei documenti originali in cui insegnavano agli islamici come si vota, ok? Come si vota PD, come si vota PD. Poi per fortuna sono stati bastonati dalla gente, ha aperto gli occhi, ma non possiamo andare avanti in questa maniera, non possiamo assolutamente. Vedi cosa è successo in questi giorni in quel di New York, vedi cosa sta succedendo in Inghilterra. Ora io non voglio che i miei figli e i miei nipoti incontrino domani un mondo, una società in cui è sempre in guerra contro tutto e contro tutti. Questo non possiamo farlo, e mi chiedo, esprimi, e per questo ho voluto che la tua saggezza venisse espressa da questi microfoni, in concreto cosa possiamo fare noi realmente affinché si possa seminare qualcosa di diverso in questo povero mondo. Come vorresti che fosse organizzato in questo momento questo affrontare questo problema, che è un problema purtroppo reale?
0: Per me è dare parola a qualcosa che non si ha intenzione di seguire in azioni concrete, positive, che vanno a fare da contraltare all'estremismo, già di per sé dovrebbe essere consegnato a una forma di silenzio, cioè non quello che stai facendo te, Paolo, ok? Perché ti so un'anima veramente magnanima, magari a volte ferita dal sistema, perché è così, ma rimani una persona integra. Quindi però ci sono, vedo i leoni da tastiera con tanto odio nei confronti di ti dico innanzitutto studiare, perché già la Benazir Bhutto, quanti ne sanno? Quanto sanno qual è veramente la radice dell'Islam? Prima di andare a vedere solo i casi estremisti e di quello farne il portabandiere di una determinata definizione, un credo che ha coinvolto milioni di persone, comunque, che adesso è una prima autorità, come con i vaccini. Studiare, io dico di non vaccinare, per me è una follia, una bestemmia il vaccino, ma per me, io che ne so, che per un'altra persona deve fare un percorso per cui il vaccino è significativo anche nella misura del danno, io non lo so, non sono Dio, quindi mi astengo dal poter dare un consiglio agli altri che non sia una forma di conoscenza e informazione. Quindi se per me è una follia, quindi combatterò fino alla fine se me la vuoi imporre a me, a me, ma nella forma di della convivente invece deve esserci informazione. Quindi la prima cosa per me è informarsi, andare a veramente a vedere che cos'è, dov'è all'interno della propria comunità, perché è inutile andare a pensare adesso all'Inghilterra, no? È importante per avere una panoramica sociale, ma se quello è il grado per cui poi ci si riesce a focalizzare, cioè bisogna focalizzare proprio, vuol dire non occupartene, perché io non posso fare niente in Inghilterra, io posso fare qualcosa qua, no, se sono di Cernegrons a Cernegrons, vedere la comunità, e lì hai un fattore d'azione. Quindi magari una persona che è più influente ha un potere d'azione superiore, ma ognuno ha un proprio potere d'azione personale. Quindi cercare di agire innanzitutto nella propria, informarsi, cercare di agire nella propria vita personale, riuscire ad andare contro ai propri fanatismi, e dove ci sono riuscire a vedere, riesco a intervenire senza creare ulteriore danno? Perché se vado a creare ulteriore fanatismo in un senso o in un altro, non vado altro che a buttare benzina sul fuoco. Quindi a questo punto sono in grado di stemperare la situazione, sono in grado di riportare l'equilibrio. Se non sono in grado, ringrazio chi lo farà, ma mi astengo. Cioè, perché anche non fare a volte, cioè fare se sei in grado e se hai questa presenza. Se invece non lo saresti, non fare è già un'eccellenza, è già tantissimo, anche per desistere, no, dal fare. Quindi una cosa è poter vedere la situazione, ma nel momento in cui è una compartecipazione emotiva, allora deve esserci qualcosa di più. La messa a terra non può essere semplicemente il sputare sull'altro. La messa a terra, secondo me, deve essere informarti di più e vedere come puoi agire nel concreto, nella tua quotidianità e nel tuo entourage. Queste per me sono le prime sane, e se non vuoi occupartene, allora anche a livello di partecipazione emotiva non farlo. Cioè, se vuoi occuparti, te ne occupi fino alla fine. Ai vaccini io ho dedicato 12 anni della mia vita, 12 anni, lo e so. Non ho figli danneggiati, capisci? Quindi, ma 12 anni per l'informazione, per sapere, per aver fatto una scelta consapevole e per poter avere il diritto di non farli, e poi voler almeno dare quello che alla maggior parte delle famiglie non è stata data, che è l'informazione. Ma da lì a dire che cosa l'altro debba fare, mi astengo, perché non è una forma di rispetto nei confronti del destino dell'altro. Ci sarà qualcuno fra i tuoi ascoltatori, no, fra di noi, che invece magari avrà quel destino di cambiare, sarà la persona che potrà cambiare, ma che sia all'interno del suo piccolo entourage, della sua famiglia, del circondario o della comunità, oppure un potere superiore che ce la farà. Io a questa persona dico già grazie, perché fai qualcosa che in questo momento non avrei il potere di fare. Io mi sto dirigendo verso altri orizzonti, dove spero, anche solo per scendere, le mie figlie, la figlia, la seconda gente, Allegra, ha fatto la tesina l'anno scorso sul femminismo, no? Cioè, tanto per. E lei parlava, io voglio un femminismo moderato, non voglio che l'uomo... No, non vuole questa rivendicazione della donna, vuole una situazione di equilibrio. Io mi sento di star facendo quindi già tantissimo, già nel creare queste nuove generazioni, il mio contributo personale, ognuno deve dare il suo, nel creare questa forma di armonia e di rispetto. Questa è la cosa che puoi fare a livello anche di pedagogia, a livello di relazioni umane. Le persone con cui invece io rischio di essere fanatica e fastidiosa, io a questo tolgo anche il saluto, ma per non portare me in quella relazione, capisci? Non portare quella parte di me che andrebbe a contribuire a creare quella umiliazione umana, perché a quel punto è uno stato che è bestiale, l'animale è una cosa bella, bestiale è una cosa invece dispregiativa, no? Quindi allo stato bestiale arrivo io, quindi io devo fermare me in determinate situazioni, e ogni giorno è un lavoro enorme, Paolo.
1: Aiuto, allora guarda, facciamo una cosa del genere, già ti ho fatto lavorare oggi, ti ho fatto tirare fuori quella parte della tua anima che io conosco molto bene e che amo profondamente, e mi dà fastidio che ci sia qualcuno di nome Ale che dice buongiorno Paolo Rosaro, posso sapere il nome dell'ospite di cui ammiro l'apertura mentale e di cuore con cui, secondo me, si può decifrare la triste situazione situazione generale attuale. Grazie Ale. Mamma Maria Vergine, che bellissimo, che bellissimo. Grazie Ale, e viva. Beh, sai Ale, mi concedi una cosa, mi concedi di dire a questa signora che viene dall'altra parte che la vorremmo ancora con noi in un dibattito, a continuare questo dibattito che non finirà qua purtroppo, perché susciterà e ha suscitato problemi continuamente, e dovremo cercare di fare qualcosa in qualche modo, in qualche maniera. D'accordo tesoro?
0: Beh, io ospite vostro, guarda, col cuore proprio, sai che è un legame bellissimo,
1: lo so,
0: creato negli anni, di profondo amore e rispetto, quindi
1: sì, credo che siano le parole che posso ribaltare a te, profondo amore e rispetto. Ti voglio, ti voglio bene, dai un bacione alla tua gente, salutami tutti, mi raccomando, e non
0: sì,
1: mollare, ti prego, eh?
0: È impossibile.
1: Ok, un bacio grande, grande, grazie, grande. Vi dico il nome, aspetta che devo dire il nome. È la nostra, come ti chiami, scusa?
0: Ambra Fedrigo.
1: Ah, giusto, è la signora Ambra Fedrigo. D'accordo ragazzi, Ambra Fedrigo. Ciao Ambra, viva la vita.
0: Grazie,
1: un abbraccio grande, grande, grande, grande, grande. Ciao, ciao, ciao. Bene, e per stemprare solo un momentino il clima che abbiamo dentro, che io ho dentro, vi faccio sentire una voce che già vi ho fatto ascoltare. Si chiama Diana Ancudinova, una ragazzina qui, oggi ha 4 anni di più, quindi ha circa 19 anni, qui aveva 14 anni e concorreva per la sua bella voce. Diana è la unica figlia di 12 creature avute dalla madre sopravvissuta, perché tutte le altre sono sparite nel nulla, come lei è stata raccolta piccolissima per strada, con le costole rotte, con la clavicola rotta, non parlava, non ha parlato per tanti anni. La mamma adottiva, che se l'ha raccolta in un istituto, che l'ha portata a casa con sé, ha capito che dentro questa Diana meravigliosa, ciò che sembrava essere una cosa sbagliata invece è diventata una cosa meravigliosa. E cosa ha fatto? Ha cominciato la rieducazione, è riuscita a parlare, e adesso Diana ha un unico timbro di voce, ascoltatelo, perché ogni volta che l'ascolto dico grazie alla vita.

Carissimo, chi è qualcuno mi ha detto che è venuto da Pelle d'Oca ad ascoltare questa musica. Ok, mi sembrava di aver visto passare un messaggio. Sì, mamma mia, che voce, Claudio. Bene, credo che la Pelle d'Oca mi viene ogni qual volta, veramente me l'ascolto in cuffia ogni tanto per darmi un po' di coraggio in questo mondo un po' particolare, un po' strano, un po' difficile, un po' con tante difficoltà, no? Bene, ma ci sono anche tante cose buone, tante cose che dicono che la vita ha un senso essere vissuta. Per tutti non è così facile. Però noi dobbiamo cercare il messaggio che ho recuperato prima dalla nostra dolcissima interprete, prima l'Ambra, era questo, che noi dobbiamo comunque cercare sempre di trasformare le cose peggiori nelle cose migliori, dobbiamo impegnarci, e questo vale anche a livello personale, mai abbatterci quando qualcosa ci succede, perché mio nonno diceva sempre: ma perché te la prendi? Se si chiude una porta si apre un portone. Bisogna cercarlo, ragazzi, qualche volta è veramente difficile. Bene, per sostenere questa bellissima radio, e siamo arrivati finalmente anche al 5 per 1000. Sapete tutto, perché va in onda molto spesso anche il, come si dice, lo spot, per cui sapete veramente tutto, per cui vi dico soltanto il codice fiscale. Il codice fiscale è lo 01 59 80 90 288. Ripeto ancora il codice fiscale, scrivete, è lo 01 59 80 90 288, ma non è assolutamente l'unico modo per sostenere la radio. Si può anche versare sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, ripeto, numero, codice postale 25 38 64 59, o tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è lunghissimo, allora fate un piccolo sforzo, se ce la fate andate a cercarvelo sul sito e poi ve lo trascrivete su un fogliettino, e con quello poi ve lo tenete lì stretto stretto, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CID. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Eccoci qua, dice, settembre si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del gas di Padova. Sabato 19 settembre, ovvero questo sabato, ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come ascorbato, vitamina C, la CAIS, mele propri del nostro apicoltore, l'apicoltore Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo per info. Se giuro, se ce la faccio, verrò a vedere questa nuova apertura del gas presso Radio Gamma 5. Ah, telefono per chi volesse, info 339 46 93 666, ripeto 339 46 93 666, info per il gas, d'accordo? Bene, giriamo pagina, andiamo a vedere. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. È un incontro che so che si porta avanti ormai da diversi anni, da quando è successo tutto questo dramma. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna. Io mi sono fermato con la mia famiglia al cimitero. E mi sono fermato, l'ho percorso, ho camminato, mi sono seduto, ho chiuso gli occhi e mi sono alzato perché il mio corpo vibrava. Ogni esperienza vivetela fino in fondo se potete, e non spaventatevi di nulla, non vergognatevi delle vostre sensazioni, non chiedetevi se sono vere o false, non lasciate che la vostra mente taccia per un po',
perché voi sapete che la mente mente, ma l'anima e il cuore no. Domenica 27 settembre, nel sospiro della foresta del Cansiglio, con Crismara torniamo a riabbracciare la foresta, e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo alle ore 10 presso il rifugio alpino a Casa Vallorche. Poi alle ore 10:30 in escursione con le guide. C'è tutto un bellissimo programma che sentirete sicuramente, ma intanto fissatevi la data, domenica 27 settembre, ok? Si ritrova alle ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorche. Benissimo. Domenica 20 settembre invece alle 12:15 in Cede Radio, domenica 20 settembre, festa dei gas. Da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il salveo, basta spinare il careo. Basta spingere il careo, careo, ma madonna, non so leggere nemmeno il dialetto, ragazzi, vi chiedo scusa. O forse spingere dal careo, vabbè. Per la serie compra sano, compra beo, non la cascare nel traneo. Ah, ok. E lo faremo tutto gas, grigliata, si diceva qua, antisistema, e alla grigliata le meglio Fabio Bande. Bene. Il menù prevede salsicce e cosce di pollo complete, e poi porchetta e poi polenta, insalate e fagioli dolci, acqua, vino, caffè, tutto euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per informazioni, occhio alla penna, 329-00-38988. 329, ripeto, 00-38988. Dopo la pubblicità, che è qua che incombe, riprenderemo, farò vedere l'ultima parte di quello che mi ero proposto di poter farvi ascoltare. È un po' più duretta, è un po' più vera, è una voce che già noi conosciamo, che non tutti amiamo per le sue posizioni politiche, ma che vale la pena, a mio avviso, ascoltare.

0: Bene, lasciamo questa meravigliosa melodia di Vangelis, Conquista del Paradiso, ok? Per rientrare nella trasmissione Viva la Vita, 94 MHz di Radio Gamma 5, siamo nella terza ora di chiacchierate e volevo riprendere un po' in mano quel discorso per chiudere l'argomento, no? Abbiamo sentito cosa ha fatto la Danimarca, cosa sta portando avanti, abbiamo sentito il parere della nostra dolcissima, meravigliosa regista, ok? La quale ci ha illuminati un momentino su quello che ognuno di noi potrebbe fare. E poi voi sapete che ho iniziato la trasmissione dicendo assolutamente che sono per il concetto di libertà, di conoscenza. La libertà passa attraverso l'ascolto di tante altre cose, tante altre situazioni, tante altre, sì, come si può dire, momenti. Bene, questi momenti sono momenti di ascolto, sono momenti di lettura, sono momenti di dibattito. E a questi microfoni noi abbiamo avuto una carissima collega, dico carissima perché dal punto di vista professionale è eccellente, dal punto di vista culturale è altrettanto eccellente, la sua posizione personale nei confronti dei problemi della vita non mi riguardano personalmente, ma le sue chiacchiere, usiamo dire queste parole, mi aiutano a riflettere su tantissime cose. Allora, la creatura che adesso vi farò ascoltare è un'intervista fatta alla Silvana De Mari. Perché? Perché la Silvana, tra le tante sue opere, voi sapete che scrive quasi ogni lunedì, se non sbaglio, sulla verità, e quindi ha scritto dei libri, uno su tutti, se non sbaglio, L'Islam senza veli, che è edito da Fede e Cultura. Bene, questo libro che io non ho ancora letto, ma che ho sentito solo la recensione, mi ha incuriosito su alcune cose e andremo a sentire quello che le dirà. Poi noi siamo in grado di poter replicare, se vogliamo, lei per iscritto, per messaggio, per voce, ma ascoltiamo questa voce che oserei dire probabilmente un po' fuori dal coro, eh? Scusate, entriamo subito.
1: Il terrorismo islamico ha colpito ancora l'Europa, prima in Germania, poi in Francia, dove un uomo, secondo cui Allah gli avrebbe ordinato di colpire le donne, ha ferito tre giovani ragazze in Francia, appunto, e ha portato così il terrore ancora una volta in Francia. Ne parliamo con la dottoressa Silvana De Mari e sottolineiamo come è bizzarro che si dica sempre che questi siano dei pazzi alla fine, come è successo nel caso di Modena.
2: In realtà ha ragione lui, Allah gli ha ordinato, perché Allah ordina di colpire tutti gli infedeli ovunque si trovino, in particolare di umiliare le donne del nemico. Ha ragione lui, in più queste erano vestite anche in maniera succinta, cioè esiste un posto politico dove queste donne sarebbero state condannate a morte per come erano vestite? Sì, l'Afghanistan. Sì, l'Iran. Allora non potete venirmi a dire che è una forma di follia. È chiaramente un problema politico-religioso. Poi i buddisti non impazziscono mai. Non succede mai che un immigrato buddista magari mi ha trattato male, la ragazza mi ha piantato, sono disoccupato, accoltelli qualcuno per strada. Io vorrei sottolineare il profondo spaventoso razzismo di tutta la sinistra e di tutti i giustificatori. Queste persone vengono considerate puro sistema limbico, prive di corteccia cerebrale. La signora Concita Di Gregorio dice: ah, ma perché? Il problema siete voi che non li integrate. Io devo integrarli. Bene, signora Concita, siamo brutti, sporchi e cattivi. Non integriamo nessuno, abbiamo intenzione di peggiorare. Mentre l'occidentale è considerato solo sistema corticale. Non ha diritto al sistema limbico. Un orefice, sconvolto dall'orrore di aver visto sua moglie e suo figlio minacciati, deve stare lì gelido col sistema corticale che dice: no, aspetta, sono fuori di 5 metri dalla soglia, non ha diritto a una paura e una collera che annullino il suo pensiero. Quindi sono considerati pazzarelli, ma sul loro libro sacro c'è scritto: uccidi gli infedeli con cui si trovino. Questi hanno eseguito gli ordini del loro libro sacro. Poi loro sono un po' pazzarelli, capita. E questo lo dico senza neanche tanta ironia, perché sia chiaro che ci mandano i peggiori. L'ha specificato chiaramente il ministro di interni, se non sbaglio, marocchino. L'ha specificato chiaramente il governo tunisino, che periodicamente fa degli indulti, svuota le carceri e dice a questi ragazzi: se vi ritroviamo qui tra 15 giorni, per voi non c'è più salvezza. Che vuol dire: trovati un gommone, vai a Lampedusa e levati di torno. Inoltre c'è un'altra cosa da dire, che una persona che si trova in una nazione non sua, se ha problemi di squilibrio mentale peggiora, motivo per cui il multiculturalismo è un'assoluta idiozia. È meglio che ognuno se ne stia circondato dalla propria nazione, con i propri familiari vicini, eccetera, perché altrimenti questi sono tutti pazzerelli. Ma soprattutto quello che mi commuove è la velocità delle indagini. Abbiamo ancora i morti caldi sull'asfalto, già qualcuno si sta precipitando a dire non è un atto di terrorismo, che accidente ne sai, non hai nemmeno cominciato le indagini. Quindi signori, ricordiamo quello che ho detto nel video precedente, quello che ha detto Betty Aioli in Arabia, che ci sono corruzioni dovute a fiumi di quattrini che arrivano agli uomini politici sovranazionali, ONU, Comunità Europea, adesso anche agli uomini politici nazionali, alla magistratura, ai giornalisti, al mondo dello spettacolo, motivo per cui tutto è giustificato. Scusate, l'85% degli immigrati sono islamici, perché non emigrano nelle nazioni, per esempio Arabia Saudita, Qatar, che sono ricchissime, o no vengono da noi? Un islamico può venire a vivere in Occidente? In che senso? Nel senso che una specifica fatwa lo vietava. Fino agli anni 50 una fatwa vietava un islamico di venire a vivere l'Occidente, perché l'Occidente non faceva sconti a nessuno. Cioè, no ragazzo, qui le regole sono queste e tu non ci provare. Siccome le regole nostre non erano le sue, avrebbe dovuto violare il Corano, era vietato venire a vivere qui. Quindi fu violato da islamici evidentemente moderati, ma l'islam moderato non esiste, diciamo tiepidi, che partivano dall'Algeria per venire a diventare operai della Citroën, della Renault in Francia, eccetera eccetera. Dagli anni 70-80 si sono create nuove fatwe che ordinano agli islamici di venire a vivere in Occidente per imporre le leggi della Sharia attraverso la cosiddetta tolleranza, ma soprattutto attraverso un sistema di corruzione che permetta a un islamico di attuare la sua religione, uccide gli infedeli ovunque si trovino, giustificandolo. Si sentiva solo, è stato detto dal vescovo di Modena. Vescovo di Modena si rende conto.
1: Perché poi, dottoressa, colpisce sì, anche che alla fine quelli più dolci, più teneri nei confronti dell'Islam siano spesso gli uomini di chiesa.
2: Sì, guardi, mi spiace molto dirlo, ma è proprio vero. Io non ricordo parole di Zuppi, del vescovo di Modena, di l'orefice che di Palermo. Per i cristiani macellati anche oggi sono stati altri martiri, altri nostri martiri in Congo, altri nostri martiri in Nigeria. Ogni giorno il sangue dei cristiani scorre eroicamente. Non ricordo le loro parole per l'aborto. L'unica cosa che li commuove sono gli immigrati. Per cui penso che questa loro tenerezza sia dovuta anche, non so, forse a motivi estetici. Questi sono dei gran bei pezzi di figliolo. Scusate, abbiate pazienza. Voi non parlate per i cristiani perseguitati, parlate per gli immigrati, che sono, ripeto, al 90% maschi islamici, età monetale, sono dei gran pezzi di maschione. E signori, cari prelati, forse voi il Vangelo non l'avete mai letto, la Bibbia ve la siete dimenticata. Il nostro compito è proteggere la vedova e gli orfani, donne e bambini, soprattutto quelli che non hanno un uomo con la sua potenza vicino, non uomini in età militare. State facendo un pochino di confusione. Siamo sicuri che non siate in conflitto di interessi? Siamo sicuri che i fiumi di quattrini non stiano arrivando anche le gerarchie ecclesiastiche, perché il loro comportamento è incomprensibile? Siamo sicuri che non ci sia altro?
1: Ci potrebbe essere un piano, diciamo, di sottomissione, perché poi il termine,
2: questo piano è descritto,
1: significa sottomissione.
2: Questo piano è descritto nel libro Eurabia, nel libro Verso il Califfato Universale, che ricostruisce anche tutti i passaggi e tutti i trattati dell'Occidente, con la destra che sta cercando di resisticchiare un pochino, la sinistra no. Da cosa nasce la sinistra? Perché c'è questo patto di acciaio tra LGBT e islamici? Gli LGBT cacciano gli israeliani dai loro pride, hanno le bandiere di Gaza e di Teheran, dove i gay sono impiccati, Teheran buttati giù dal quinto piano e trascinati poi con le macchine a Gaza. Perché il loro scopo è l'uccisione dell'Occidente cristiano. Lei ha presente Biancaneve e i sette nani? È una gran bella fiaba, importantissima. Contiene degli archetipi fondamentali, e questi archetipi riguardano il funzionamento della mente umana, sia per quanto riguarda i singoli, sia per quanto riguarda le società e i popoli, perché funziona tutto nella stessa maniera. La regina di Biancaneve deve essere più bella di Biancaneve. La massoneria deve essere più bella del cristianesimo. La sinistra, il marxismo, deve essere più bella del cristianesimo. Biancaneve non le ha ammassato il gatto, non vuol salire al trono, non importa, è più bello di lei, quindi deve morire. La regina, pur di distruggere Biancaneve, fa il supremo sacrificio, la sua vita e la sua bellezza. Lo vedete il perdente radicale? Il perdente radicale, nel momento in cui ha perso la guerra, il marxismo ha perso la guerra, è diventato il perdente radicale, pur di distruggere un mondo che l'ha sconfitto, distrugge se stesso. Adolf Hitler nel bunker è un perdente radicale. Il marxismo è stato sconfitto col crollo dell'Unione Sovietica e adesso deve distruggere il cristianesimo. Il movimento LGBT odia la società occidentale cristiana, l'Islam odia la società occidentale cristiana. Che gli islamici appena al potere impiccheranno i gay coraggiosi che si riconosceranno gay. Gli altri commettiamo che saranno i primi a convertirsi. Scommettiamo che le fanciulle in una di meno saranno le prime a convertirsi, a mettersi il hijab e dire la, come sta già succedendo in Francia. Quindi è molto semplice: la sinistra, il marxismo, è una sottocultura. Nasce dall'illuminismo, anche l'illuminismo era una sottocultura. Mi spiace darvi un'informazione così brutale, ma come l'illuminismo, la luce, erano tutte palle. Tenete presente che l'enciclopedia di Diderot arriva quando già sul continente europeo ci sono 3 enciclopedie tutte fatte da Abati. Noi siamo la scienza e la tecnica, noi il cristianesimo, non il cattolicesimo, non a caso siamo qui. Il marxismo ha perso la guerra, è diventato il perdente radicale, è diventato lo zombie. Il marxismo si allea con le alleanze più deliranti e pur di distruggerci, noi dobbiamo renderci conto e uscire da questo mito idiota della tolleranza. La mia tolleranza con uno cui il precetto religioso è di uccidere me, mio marito e mio figlio è zero. Non solo, ma la mia disistima per tutti coloro che sono tolleranti è zero. La mia disistima per tutti gli uomini politici di sinistra che candidano per personaggi islamici non sapendo un fico del Corano è zero. La mia disistima per tutti i sindaci che danno case popolari a persone che, il cui desiderio religioso, magari non lo attueranno, è di sterminare tutti i vicini di casa, è zero. Signori, leggete il Corano.
1: Bene, dottoressa, io la ringrazio perché abbiamo fatto davvero un viaggio nell'Islam, ma anche nella nostra cultura, che neanche troppo lentamente si sta sottomettendo adesso. E vi ricordo di iscrivervi.
0: Bene, dottoressa, anche noi ti ringraziamo, anch'io ti dico grazie, perché comunque non posso dire tu hai la verità in tasca come non ce l'ho io, come non ce l'ho nemmeno chi in qualche maniera si pone di traverso in queste chiacchierate, che non vorrebbe assolutamente che certe voci fossero udite o fossero pensate. Ma ragazzi, io continuo a dirlo, se parliamo di scienza, noi sappiamo che la scienza è il fondamento di un contraddittorio continuo e costante, perché solo sul contraddittorio possiamo assolutamente costruire qualcosa che abbia un senso. Ma se noi non lo facciamo questo senso, se noi non creiamo questo contraddittorio, ma non arriveremo mai oltre il nostro punto di vista. E il nostro punto di vista, se io parto che il mio punto di vista non è la verità in assoluto, sarà la mia verità, ma non la verità in assoluto, ma io voglio tendere a questa verità, allora a questo punto ho necessità di ascoltare altre voci, di ascoltare altri concetti, di sapere se il mio concetto è perché. E ve lo ripeto ancora una volta, quando il mio nonno falegname non faceva altro che piallare il suo legno, e non aveva la pialla quella elettrica, quella che adesso in un decimo di secondo ti rende un tronco, un quadrato perfetto. No, non ce l'aveva, e lui piallava e continuava a piallare, e sentivi questo strano rumore, questo che era costante, che era continuo, che era a volte per ore, per giorni oserei dire, prima di vedere il miracolo apparire, che era una forma qualunque, un sistema qualunque. E lui mi diceva con molta umiltà: quando hai piallato un toc, disegnato, un pezzo di legno, no? E lo vai a traguardare, lo vai a guardare, perché allora si chiudeva un occhio, si guardava se era perfetto oppure no, e ti sembra perfetto, giralo macaco, mi diceva, giralo, Macaco era il termine affettuoso per dire che non capisci nulla. Giralo, macaco, e potresti avere delle sorprese. Potresti avere, ecco, è stata la suo modo di affrontare la vita, il suo modo di affrontare il suo lavoro, è stato e continua a essere nella mia vita il mio modo di fare la medicina, di chiedermi se quello che vedo è giusto o è sbagliato, se lo vedo da un altro punto di vista, cosa vedo? È pur vero che una creatura la puoi vedere davanti, di lato destro, di lato sinistro o di dietro. La stessa cosa è nella vita, guardiamo a 360 gradi, ascoltiamo a 360 gradi, cerchiamo di far sì che le nostre idee si scontrino tra loro all'interno della nostra coscienza, del nostro cervello, del nostro cuore, e cerchiamo di capire allora qual è la strada migliore per vivere noi al meglio e in pace, men che meno offrire agli altri un'amicizia che sia chiara, che sia sincera, che sia onesta. Quante volte noi abbiamo abbiamo paura di dire agli altri ciò che pensiamo veramente e ci nascondiamo dietro frasi di cortesia. Se invece possiamo dire qualunque verità, è la guerra che io porto avanti quando mi accorgo che arrivano dei miei pazienti paralizzati e sono umiliati da come il medico ha sparato addosso loro una diagnosi o una qualunque altra forma di comunicazione, no? In alcuni

Nostra ora. Bene, torniamo prima di chiudere un pochettino questa lunga chiacchierata qua su alcune riflessioni che mi sono venute in mente mentre abbiamo ascoltato tutta questa queste voci diverse in queste 2 ore. Il problema fondamentale che io vivo in questo periodo qui, nella nostra Italia, nel nostro mondo, nel nostro Occidente, è il fatto che ciò che chiamiamo progressisti, cioè qualcuno che va verso il progresso, che qualcuno che si apre la vita, in realtà tutto questo viene a scapito della negazione di quello che sono le nostre origini. Come ho fatto prima l'esempio del crocifisso tolto dalla scuola, ma posso fare l'esempio del fatto che a un certo punto nella nostra cultura, e si dicevano che in Danimarca che hanno tolto come si chiama, la evangelizzazione islamica nelle scuole, ok? Quindi hanno tolto i luoghi di culto e via dicendo, perché in realtà la scuola dovrebbe essere legata a quello che è la cultura di quel paese, la cultura di quel posto, la cultura del mondo, ma non può essere catechizzata. Nella nostra stessa scuola abbiamo le ore di religione che fanno parte della nostra cultura, ma non è per forza la scuola religiosa. La scuola nella nostra cultura è una scuola assolutamente del tutto, come si dice, resa libera dal dogma della religione. Poi ognuno di noi può credere, non credere, frequentare, non frequentare, ma deve essere libera, assolutamente civile, come si viene definita. È una società in cui il rispetto deve passare proprio dalla cultura, prima cosa. Bene, io non posso accettare quindi che si vengano a essere fatte queste differenze nell'ambito scolastico anche da noi, o perché c'è il Rabadam, o perché c'è quest'altra cosa. No, signori miei. Io non ce l'ho con l'Islam, non me ne frega niente. Qualcuno ha scritto qua oggi nei tanti messaggi che ho ricevuto, dopo leggerò, qualcuno mi dice che ogni religione è una sozzura. È verissimo, ogni religione è una struttura, è ciò che ci sta, ed è fatta da uomini. E sono gli uomini che rendono queste religioni assolutamente povere, vigliacche, assurde, ok? E per cui a un certo punto, ma per fortuna, nella nostra religione, se noi andiamo a leggere ciò che c'è scritto, c'è un parametro, un paragrafo, c'è una righetta che a me piace molto quando viene citata: "Sono venuto a portarvi un nuovo messaggio. Amatevi l'un l'altro come io vi ho amato." Ecco, è questo il concetto di fondo che non troviamo assolutamente in tantissime altre religioni. Citava prima giustamente la De Mari, ma noi non abbiamo mai visto un buddista che fa un attentato, che grida Buddha è grande e si fa esplodere o ammazza. Non abbiamo mai visto nemmeno nelle altre religioni. Pensate alla religione ebraica, pensate a qualunque altro aspetto religioso, ok? Ma lo troviamo in questa, purtroppo, devo dire purtroppo, atteggiamento religioso, che è la cultura radicale islamica, dove a un certo punto viene presa alla lettera, o viceversa viene violata, viene modificata in qualche maniera il messaggio che dovrebbe essere. Qualcuno mi ha anche detto: no, l'Islam è una religione, come si dice, che propone la fratellanza tra i popoli. Ora, io ci credo, non ho nessun motivo per dirti che la tua espressione, dunque, tu sei No, no, no, no. Allora, tuo secondo messaggio dice: purtroppo, come hai dimostrato in questa radio, la De Mari è una specialista nel seminare odio. No, no, no, no, no. Purtroppo non è una specialista nel seminare odio. È una creatura che dice ciò che pensa, che dice ciò che la sua vita ha vissuto, che dice ciò che ha visto, che cerca di essere razionale. È un medico eccellente, è una neurologa, fra le altre cose, eccellente. Difatti, tu vedi che cita moltissimo. Parla moltissimo del cervello perché ha una grande cultura sulla funzionalità dell'organismo umano e del cervello in particolare. Quindi,
Io ho avuto altre occasioni, io sono stato bacchettato dalla De Mari pubblicamente in un incontro che noi abbiamo fatto in quel del Piemonte, mi sembra fossimo

0: non mi ricordo il paese in questo momento, perché non ho battezzato i miei figli, perché ho dato loro la libertà di decidere quando farlo, come farlo, se hanno voglia di farlo. E lei mi ha picchiettato, forse aveva tutte le ragioni del mondo, è intransigente, è legata al concetto del rispetto anche della cultura in cui viviamo, e quindi forse aveva ragione, ma questo non per questo la devo cancellare, come nessun altro argomento che io ho affrontato in questa radio. A un certo punto ho sempre detto: ragazzi, qui in questa radio ci sono 4 microfoni nella nostra postazione, quindi si possono unire 4 voci in maniera in contemporanea, si possono alzare il telefono e ascoltare una quinta voce. Chi ha voglia di contestare in qualche maniera, che è legittimo, che è giusto, che è sacro, che è santo, bene, mandi un messaggio, mi dici: io voglio venire a parlare con te. Benissimo. Di che argomento? Su questo argomento. Benissimo, vieni che ne parliamo. Qual è il problema? Non esiste il problema, io non ho nessuna difficoltà ad affrontare nessun argomento, anche perché se non lo conosco, la prima cosa che ti dico: guarda che io non lo conosco, non so di cosa stai parlando e non posso darti una risposta, ecco. Oppure ti do una risposta che ho confezionato in questo momento ascoltando le tue parole, ma oltre questo non vado, non ti dirò mai questo è la verità, non mi sentirei mai dire una cosa del genere. Quindi perché questa paura, ok, nel giudicare, nel catalogare gli altri? A me piace molto tu abbia detto che è uno specialista nel seminario odio. È il tuo pensiero, io te lo contesto e ti dico: no, è uno specialista nel dire le cose come stanno, perché nella vita il sapere anche come stanno le cose a volte ci può salvare l'esistenza. Eccoci, per cui non credo assolutamente a questa tua affermazione, ma è rispettata. Allora andiamo avanti, fammi vedere. Oh signore, quanto bla bla sento anche in questa trasmissione, ma poi alla fine il vuoto. Quando se ne porteranno a casa uno, allora sarete credibili. Allora, guarda, ti racconto un fatto. Io ho avuto tra i tanti collaboratori nella mia famiglia un signore di marocchino di professione islamica. Beh, è andato lui stesso in rotta di collisione con la mia abitudine, con le nostre abitudini, per un motivo molto semplice. Quando noi si pranzava assieme, tutta la nostra gioventù si metteva in compagnia, ma se lui era presente una donna, si allontanava e si nascondeva in un posto e dicevamo: guarda che qua la nostra abitudine è di mangiare assieme e di vivere assieme questo rapporto. Questo è il discorso. Nello stesso tempo si lamentava delle sue donne, dice: ma quasi quasi me ne trovo una qua, me ne sposo un'altra qua. Ma erano abitudini, credenze, realtà che non collimavano con il nostro modo di fare. A un certo punto si è auto, come si può dire, sospeso, perché non poteva assolutamente, e io non è mai stato aggredito da noi, ma veniva semplicemente richiamato a dire: guarda, qua dentro le abitudini in questa casa sono queste, queste e queste, tu ci stai? Sì o no? A un certo punto lui ha detto: no, bene, ti salutiamo, ci siamo rimasti assolutamente amici, nel rispetto della sua professione religiosa e soprattutto nel rispetto della mia professione, del nostro modo fare, del nostro concetto di civiltà. Ecco, questo volevo farti capire, che assolutamente anche qui tu sei Marco sei Marco di Cittadella, benissimo. Io ho avuto questa esperienza, vorrei chiedere se la Boldrin ha avuto qualche esperienza del genere, vorrei chiedere a qualcun altro se ha avuto queste, vorrei chiedere, non mi interessa più di tanto. Ok, buongiorno Paolo, per sapere il nome il nome dell'ospite l'abbiamo detto, è semplicemente la Ambra Fedrigo. Poi qualcuno mi dice fermo lì, l'Islam è una falsa religione, predica l'odio contro tutti i non musulmani. Beh, se è vero quello che c'è scritto, io non l'ho ancora letto, quel libro non l'ho ancora visto, ho un vecchio Corano, ma non mi ricordo veramente, non sono andato a spulciarmelo a vedere se una dei primissimi dei primissimi frasi del Corano è quello che ci ha appena riferito la De Mari, ovvero questo odio assolutamente, ne sono certo che sia così, ma io non l'ho visto scritto, per cui cercherò un Corano e andrò a cercarmelo anch'io. Se è vero questo, beh, è un grande problema veramente, anche perché voi sappiate che non si fa niente per niente, e nemmeno chi uccide è nella speranza di poter possedere le famose 70 vergini in paradiso. Già una vergine sulla terra è un problema, pensatevi in paradiso che difficoltà dovrebbe essere. Vabbè, viva la vita, eh? Caro Paolo, mi è piaciuto molto il simpatico esempio del water e del pisciare dappertutto. Hai ben reso l'idea di quello che è il fanatismo. Il parlare ovunque è possibile di questo e di molti altri problemi della nostra società. Tre punti esclamativi. È l'unico modo possibile per cambiare questa deriva. Ma sì, è assolutamente fermarsi assolutamente al concetto del come si può dire, dell'accettare tutto per tutti. E anche lì un pochettino la Silvana ha una parte di ragione che io non riuscivo ad ammettere, anzi che a me dava fastidio perché mi sembrava di non essere un bravo cristiano, no? Ok? E lei ti dice l'accoglienza a tutti i costi, no? Perché tu mi obblighi a un'accoglienza quando questa accoglienza cozza contro la mia vita, contro la mia esistenza? Fermiamoci prima, eh? State lì, andate da un'altra parte, vivete dove volete, ma non obbligarmi, oppure facciamo le cose fatte in maniera corretta. Allora, buongiorno, cortesemente mi ripeti il nome dell'ospite, si chiama Silvana De Mari, quella che abbiamo ascoltato, è il nome del suo libro, grazie Stefano, L'Islam senza veli, caro Stefano. Fermo lì che abbiamo un po' di minuti, ascoltiamo una telefonata, vediamo chi è qua oggi al telefono. Pronto, chi sei?
1: Buongiorno, ciao, mi chiamo Tiziano.
0: Sì, ciao Tiziano.
1: Allora, ho ascoltato parzialmente la telefonata dell'ospite, cioè quindi quello che affermava. Allora, se tu non hai mai letto, posso darti il tu?
0: Pronto? Sì, puoi darmi del tu tranquillissimamente. Tu? Vai, vai.
1: Allora, se tu non hai mai letto il Corano, ti consiglio di farlo.
0: Sì.
1: Perché è un libro assolutamente interessante per la nostra cultura. Cioè, si parla di una devastazione della cultura occidentale, dell'essere, diciamo, di quello che è il cristiano occidentale in generale, in maniera da eliminarlo.
0: Uh-huh.
1: Allora, parliamo in maniera molto chiara e molto semplice. Questa è un'invasione programmata.
0: Sì, certo.
1: Voluta. Perfetto. Allora, se da cittadino italiano so questo, devo fare solamente una cosa: oppormi con tutte le mie forze, con le buone o con le cattive. Non c'è dialogo, non c'è possibilità di trovare accordi con queste persone vanno respinte a calci in culo. Non ci sono altre strade, non ci sono altri modi. Qui non è questione di violenza, di essere aggressivi, cattivi o altro, è una questione di sopravvivenza. Stanno cercando di invadere l'Europa e di islamizzarla, e non sono loro vengono portati qui dai vari Soros, dai vari personaggi che in questo momento stanno cercando di distruggere l'Europa.
0: Ma sì, questo è
1: quello che sta accadendo.
0: È una chiarezza spaventosa,
1: Assolutamente.
0: L'aveva denunciato la nostra, come si chiama, Oriana Fallaci 20 anni fa.
1: Oriana Fallaci.
0: Ed era stata taciuta.
1: Perché è stata taciuta?
0: È stata taciuta perché
1: scusami se mi permetto, se voglio fare una cosa. Io sono ovviamente un Novax, Antelitteram eccetera, perché Radio Gamma 5, che è stata a suo tempo, quando c'era il Covid, la pandemia, è stata una delle poche radio che ha avuto il coraggio di andare contro alla,
0: sì,
1: all'informazione, o meglio alla disinformazione di regime. Allora, adesso c'è stato il romano, là, come si chiama, non mi ricordo, che è andato al Piraghetto a mangiare prosciutto e a cantare l'inno nazionale italiano. Mm-hmm. Carabella si chiama questo.
0: Sì.
1: Presente?
0: Sì, sì, sì, sì, allora, sì, ho sentito l'articolo.
1: Esatto, io che ha avuto un DASPO, pensa a te, ha avuto un DASPO perché è andato al Parco Piraghetto, sì, a cantare l'inno nazionale italiano, ma già su panino con la mortadella, non col prosciutto, con la mortadella. Allora, io vorrei che Radio Gamma 5, a meno che voi non abbiate paura che vi chiudano la vostra radiolina, organizzasse, guarda, domani mattina 100 persone andiamo al Parco Piraghetto a cantare l'inno nazionale italiano e a mangiare panini col prosciutto.
0: Guarda, mi piace la tua, come si può dire, la tua idea che sia così semplice radunare qualche creatura in piazza o tentare di sradicare qualcosa. Non sta cambiando nulla in questa città, e questa è l'indifferenza. Le comodità, è la comodità più scomoda che abbiamo, quella che sta annichilendo il cervello della gente, che sta, è quel benedetto telefonino.
1: D'accordo con te. Posso permettermi di dire un'ultima cosa?
0: Vai.
1: Allora, guarda, il concetto è questo: serve sempre un detonatore. Cioè, se tu organizzi una cosa, non saranno 100, saranno 30, 40, 50, però arrivano. Ma se nessuno organizza di iniziativa propria, probabilmente non riusciranno a farlo. Ma se qualcuno organizza e dice, ragazzi, come fa il vostro, quello che ascolto ogni mattina per 5 minuti, dopo devo cambiare canale perché non riesco a sopportarlo, a sentirlo, che era Oriano, poi c'è quell'altro che parla come una mitraglietta,
0: amore,
1: che non so chi sia.
0: Adesso ti fermo. Ognuno da questo microfono ha la libertà di essere se stesso,
1: ognuno parla come vuole.
0: Ecco, e dall'altra parte ognuno ha la libertà di ascoltare o di chiudere, quindi esatto. Non ci sono problemi. Quello che io sto portando semplicemente quando arrivo qua è cerco di essere me stesso fino in fondo per quelle cose che io vivo quotidianamente nel mio lavoro, nella mia vita e via dicendo, e soprattutto perché io sono padre di 4 figli e di altri, ho 3 nipoti e tutto quello che va dietro, e vorrei riuscire a lasciare non un cambiamento ma un seme della mia fatica, del mio lavoro, del mio passaggio. Se poi loro vorranno far sì che questo seme diventi qualcosa di più e abbia un senso mantenerlo vivo, lo facciano, altrimenti
1: non avranno le capacità per farlo, perché nessuno li sta proteggendo, nessuno glielo sta insegnando.
0: È questo che faccio.
1: I ragazzi non stanno reagendo a questa invasione per un semplice motivo: nessuno gli sta spiegando come fare per opporsi. Sono tutti impauriti, vengono aggrediti, eccetera, eccetera. E poi cosa fanno? Niente.
0: Allora, la gran parte di questa responsabilità è nostra. Io dico sempre alla mia dolce metà,
1: nostra, sì.
0: Lo dico sempre alla dolce metà.
1: Di una certa età è nostra. Siamo noi colpevoli se questo sta accadendo.
0: Assolutamente,
1: perché
0: sì.
1: Non stiamo facendo niente di concreto per impedirlo. Niente.
0: Vabbè. Vecchiaccio,
1: buona giornata.
0: Ti saluto, grazie dell'intervento.
1: Ciao,
0: viva
1: ciao,
0: la vita,
1: ciao,
0: mi raccomando. Ciao, buona giornata
1: ciao.
0: A te. Bene, allora chiudiamo con questo momentino. C'è la Katia che mi dice, Katia, buongiorno dottore, purtroppo ce ne accorgeremo troppo tardi, ma quello che vogliono, sì Katia, ce ne accorgeremo troppo tardi, però, allora, l'ultima telefonata perché poi stiamo, sì pronto, chi sei?
2: Pronto, ciao Paolo.
0: Sì, chi sei amore?
2: Sono Vito di Bassano.
0: Ciao Vito di Bassano, buona giornata, dimmi tutto.
2: Volevo dire che tutte le religioni sono pericolose.
0: Sono d'accordo con te.
2: Quante,
0: tutto.
2: Che tutti cercano di indurti il proprio credo, capito?
0: Sì, sì, sì, sì. Sono d'accordo
2: perché
0: con te.
2: Se guardiamo anche cosa hanno fatto la religione cristiana,
0: sì.
2: Sono andati con le sante crociate in giro per il mondo, ne hanno uccisi.
0: Allora noi dovremmo,
2: per imporre il proprio credo,
0: sì,
2: però non giustifico neanche questi che ci ci chiedono a noi per infedeli, capito?
0: Ma noi dovremmo trarre
2: un po' di suo credo.
0: Certo.
2: E questi devono essere ostacolati il più possibile, perché sono pericolosi.
0: Sono d'accordo con te. Viva la vita.
2: Come tutte le altre religioni, ognuno crede quello che vuole.
0: Ok.
2: Non può solamente impormi un credo.
0: Va bene tesoro.
2: Io non voglio credere a niente, non credo a niente.
0: Un abbraccio.
2: Lo devo mettere in testa. E quando sono qua, devo rispettare le leggi dell'Italia. Io sono stato in Svizzera 20 anni e ho rispettato le leggi svizzere.
0: Uh-huh. Sono d'accordo con te. Va bene, bene. Un abbraccio grande.
2: Tanto
0: okay.
2: A te, ciao. Tante belle cose.
0: Ciao. Viva la vita, viva la vita. Ok, bellissimo. Allora, mamma mia, è passato tanto tempo, velocissimamente. Katia, sì, ti devo soltanto rispondo con l'ultima enfasi a Katia. Carissima Katia, guarda, le cose che io non posso tollerare è quando nella nostra Italia perbenista e civile, no, scopro che ci sono bambine in età scolare elementari costrette a portare il velo, e nota bene che tutta la cultura dell'accoglienza, ecco qua dove mi allineo alla Silvana, l'accoglienza permette, fa sì che la maestra dica no, qua dentro tutti i bambini non hanno sto benedetto velo in testa, la nostra civiltà è diversa, il nostro mondo è diverso, se tu vuoi vivere qua devi imparare a vivere con noi, e accettino questo, e che i presidi accettino questo e che venga giustificato a livello poi legale ancora peggio. Oppure tu sai cos'è l'infibulazione? Bene, in Italia si è stimata una quota di circa 60.000 bambine infibulate, è avvenuto in Italia fra le altre cose. Oppure peggio ancora la poligamia, ovvero quei matrimoni con ragazzine di 9 anni. Allora ci sono, per fortuna, e sono ancora delle donne che magari non rientrano nel nostro pensiero politico, ma che si stanno battendo in questo momento e sono sotto la protezione, addirittura purtroppo sono sotto protezione, tipo mi viene in mente la Cisinte, che è stata sindaca in Friuli, là, dove il 60-70% ormai delle persone è musulmana, oppure la Ceccardi, oppure la Sardone e via dicendo. Sono creature che stanno lottando, che stanno portando avanti questa battaglia in maniera diretta e indiretta, perché ad esempio so che loro stanno battendosi per stroncare quei finanziamenti che arrivano ai fratelli musulmani per costruire moschee. Perché è così importante la moschea? Per la religione? No, per l'indottrinamento. Ok? Pensate che a Monfalcone, dove c'era stata la Cisint, che ho detto prima, è stata sindaco, il primo partito è stato un partito islamico. Per cui, insomma, e pensate a Padova in questi giorni, e poi mi fermo e mi taccio perché tanto non ha senso di andare oltre, ma a Padova c'è stata una dura presa di posizione da parte, non mi ricordo qual è il popolo, quale sia l'etnia in questo momento, ma di origine sicuramente musulmana, per avere le proprie moschee, per avere i cimiteri, insomma, per imporre una nuova civiltà. Io vorrei che la nostra civiltà non fosse sradicata, che nessuno si imponesse alla nostra civiltà, ma che noi si possa in qualche maniera vivere in armonia solo se queste creature nella loro casa preghino come vogliono, facciano quello che vogliono, ma nella nostra vita ci sia questo rispetto fondamentale, grande, enorme, che è il rispetto veramente di chi ha voglia di accettare qualcuno e integrare, altrimenti la nostra città è a rischio e i nostri figli potrebbero avere un futuro. Pensate alle nostre ragazze. Pensate se invece che scegliersi un ragazzo un domani le fossero costrette in qualche modo a beccarsi un bifolco qualunque perché va bene a qualcun altro, oppure fossero costrette veramente a quel tipo di rapporto di civiltà, no? O uccise perché non portano il velo in maniera corretta, come è successo ultimamente, come è successo in Iran, quella creatura che è stata ammazzata soltanto perché non indossava correttamente il velo. No, io mi rifiuto che la nostra vita diventi così, e per cui non voglio assolutamente pensare di lasciare in eredità ai miei figli un mondo del genere. Per cui mancano pochissimi minuti, vedo qua. c'è, sì, prendiamo un po'. Tiziano, pronto? Tiziano, pronto? Ho visto che ti chiami Tiziano.
3: Sono in diretta?
0: Sì, sei in diretta, dimmi.
3: Ah, ciao Paolo, l'hai combinata grossa perché ero al telefono con mio amico, poi in macchina spengo e mi sono... c'era la Silvana che non lo sapevo che sì. Stavi intervistando, ah? Signore, va bene, dai, prossima volta.
0: Volevi... allora, dimmi.
3: No, volevo ascoltarla tutta, non ho potuto.
0: Ah, vabbè, niente, nessun problema. Guarda, se vai sul dopo, Alessandro, so che mette la nostra trasmissione su, la mette allora, su Viva la Vita, no? In Telegram.
3: Volevo dire, avevo fatto in tempo, tornando da Bassano, a seguire quella, come si chiama, quella che aveva intervistato quella ragazza, signora, un'ora fa, tua amica.
0: Tu parli della accidenti a te, tu parli della Ambra Fedrigo, eh?
3: Comunque sì, effettivamente io dico una cosa, che sia stato Caleri, che sia stata, io avevo letto di un piano oltreatlantico degli anni 60 che avevano progettato 40 anni dopo di sviluppare fra tutte le cose l'introduzione per sconvolgere il tessuto sociale oltre che l'Italia di tutta Europa, adesso siamo arrivati a fatto compiuto. Spesso sia una cosa purtroppo irreversibile, l'integrazione è impossibile secondo me. Per cui adesso siamo arrivati a un fenomeno inoltrato, per cui io sono a conoscenza con persone della scuola che già quando hanno cominciato 20 anni fa hanno cominciato a esserci tanti problemi di convivenza per il cibo. L'ultima cosa, loro cosa fanno? Hanno detto che scioperano se non fanno la moschea e fin tanto ieri se la portino in Bangladesh, speriamo tutti indietro, va bene?
0: Va bene, ti abbraccio, viva ciao. La vita, ciao, grazie Tiziano, ciao. Bene, adesso chiudiamo proprio perché siamo ormai arrivati in fondo, per cui io mi... chiudo come sempre col pensiero di Eleonora, che è un pensiero di pace, di vita, di umanità, è un pensiero di una bimba che oggi ci può guidare da lassù. E mi chiedo soltanto, chiudo soltanto con queste poche parole. Dice Eleonora: la vita è un'opera d'arte, eppure è tutto sotto i nostri occhi. Aspetta. Signore, aspettate un secondo, vediamo se ce la faccio a mettere in moto perché voglio che... Ok, dice, eppure tutto sotto i nostri occhi, aspetta noi il compito, in quanto esseri umani, liberi, di trovare il bello in questo dono meraviglioso che è la vita. Dice ancora, aiutati, che il ciel ti aiuta, dice un detto. Non possiamo aspettare che le cose ci cadano dal cielo. Dobbiamo conquistarcele, lottare per ciò che desideriamo e amiamo, senza paura di soffrire, perché è la sofferenza che ci fa crescere. È solo con l'esperienza che si diventa uomini, che si comprende quale valore importante ha la vita e com'è preziosa. Per vivere la vita a fondo, dobbiamo porci sfide difficili, obiettivi che siano ben oltre la nostra portata. Dobbiamo stare attenti all'incertezza, un nemico che ci fa cadere, che tenterà di tenerci a terra. Noi dovremo avere il coraggio di rialzarci, cadere e rialzarci ancora fino alla riuscita di ciò che ci eravamo prefissati. Non si desidera mai veramente ciò che è facile ottenere. Ci renderemo conto di quanto valiamo come persone solo una volta portati a termine i nostri obiettivi. Allora sì, potremo dirci fieri e orgogliosi di noi stessi e saremo felici. Grazie Eleonora, grazie a tutti voi, un saluto grande, ci rivediamo, ci riportiamo fra 15 giorni, potete riascoltare eventualmente la puntata sul canale Telegram Viva la Vita. E da parte mia sempre, ma sempre, ma sempre, viva la vita!

0: 346-244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
3: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Cosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
2: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
4: 3
5: 2 9
4: 0 0
5: 3
4: 8
5: 9
0: 8
6: 8.
3: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349-09-46-001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
6: Chris Mara.
7: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte e musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
8: Riprendiamo la nostra trasmissione, state ascoltando Radio Gamma 5, Viva la Vita, ok? E riprendiamo questa seconda parte della chiacchierata, dura pochi minuti, poi parleremo, prenderemo un graditissimo ospite.
9: Tione era ampiamente attesa a un terzo mandato. I sondaggi mostravano il suo partito in vantaggio. Battaglie diplomatiche con l'amministrazione Trump sulla Groenlandia avevano persino suscitato un certo orgoglio nazionale attorno alla sua leadership. Ma poi arrivarono i voti e i socialdemocratici ottennero solo il 21,9%, il loro peggior risultato alle elezioni generali dal 1903. Un crollo che ha segnato un secolo per un partito che aveva definito la politica danese moderna. Il blocco di sinistra, anche preso nel suo insieme, non raggiunse la maggioranza parlamentare. Anche il blocco di destra non la raggiunse. 12 partiti e nessun vincitore chiaro, un parlamento frammentato. Mette Frederiksen ci provò ancora. Negoziò con i partiti di centro e di sinistra per assemblare una coalizione di lavoro. Offrì compromessi, offrì ministeri. Offrì un ampio governo trasversale in nome dell'utilità nazionale, ma crollò. Il 9 maggio 2026, il re Federico X ha formalmente chiesto al leader del partito liberale Troels Lund Poulsen di iniziare a formare un governo di centrodestra. Nei negoziati politici che seguirono, il Partito Popolare Danese segnalò un sostegno condizionato a un governo guidato da Poulsen, legato a richieste di una...
8: Accidenti. Bene, ci fermiamo qua perché la questione politica interna danese poco ci riguarda in questo momento, ma continuiamo un momentino a pensare che qualcosa di nuovo, di particolarmente tragico tra virgolette, sta succedendo anche nella nostra area, per cui adesso sentiremo un momentino di musica e poi andremo a sentire il nostro ospite. Buona giornata.

0: Bene, Maria Depp, voce meravigliosa, buona, simpatica, allegra, viva la vita. Ma adesso abbiamo un'altra voce che noi conosciamo veramente da molto, molto, molto, molto, molto, molto tempo. E si chiama Ambra Fedrigo. Ciao Ambra.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, ciao, grazie.
0: Buona giornata, ben arrivata, è tanto che la tua voce non la sento squillare da queste frequenze. Allora, perché ti ho cercato e ti ho rotto le scatole in questa giornata di quasi di sole, pieno di vita, di meraviglia e tutto il resto, ok? Per un motivo molto semplice. Io oggi mi sono incrociato con una discussione, con un momento un po' particolare, e stavo parlando dell'invasione di altri popoli alla nostra civiltà. Usiamo questo termine, anche se il riferimento purtroppo all'Islam non è velato, è un riferimento profondamente da parte mia centrato, per un motivo molto semplice. Ho tantissimi punti di domanda per quanto riguarda un concetto di libertà nell'Islam, per quanto riguarda un concetto di rispetto della nostra vita, della nostra civiltà, della nostra cultura, dei nostri morti, dicevo all'inizio, che hanno comunque contribuito, queste creature, a far sì che la nostra vita fosse diversa veramente da tutto quello che è, da tantissime altre parti del mondo dove ancora si continua a vivere in maniera piuttosto dura, usiamo sta parola, ok? E non è permesso che chi entra in casa mia si comporti come il padrone di quella casa, che è costata sacrifici, debiti, difficoltà e tutto il resto. E quindi ho fatto sentire una chiacchierata sulla Danimarca, che è primo stato in Europa, con molta determinazione ha chiuso i ranghi, ha portato e vuol portare al rispetto della tradizione danese, della vita danese, del concetto di come è, quindi ha posto delle barriere, delle regole abbastanza dure che ancora in Europa non le troviamo, ma che probabilmente, se vorremmo sopravvivere, probabilmente anche altri stati dovranno prenderne atto. Allora, io so che tu sei una donna illuminata, sei una mamma meravigliosa, sei una regista stupenda, sei una che è andata controcorrente, una che ha dato al mondo delle notizie stupende. Il mondo qualche volta se n'è fregato, ma pazienza, non preoccuparti. Non preoccuparti. D'accordo, ok. Mamma mia, se penso alle nostre battaglie e oggi abbiamo delle condizioni drammatiche. Il 93% dei genitori in Veneto han vaccinato i loro figli entro le 72 ore. Ma roba da matti, lasciamo perdere, viva la vita. Allora, volevo sentire un tuo parere su questo argomento che, devo dire la verità, mi preoccupa moltissimo, ma che, se guardiamo in giro, non è soltanto una preoccupazione, è qualcosa di più. A te il microfono, si dice. Viva la vita.
1: Viva la vita, grazie Paolo. Allora guarda, mi ha risvegliato delle letture che avevo fatto anni fa.
0: Sì.
1: Questa tematica, ovviamente, qualsiasi cosa che sia un estremismo per me è follia. Cioè, è follia abbracciare sia l'estremismo che la paura dell'estremismo, nel senso di essere preda di questa paura, ovviamente. Uh-huh. Quindi per me ogni forma di estremismo dovrebbe essere riportata a una condizione di equilibrio. Quindi tutto quello di cui hai parlato sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda una forma estrema, ma come è stata la forma estrema il cristianesimo durante le crociate, no? Com'è estrema la forma di esportazione di democrazia, cioè queste forme estreme, diciamo, per me sono da rigettare all'origine. Però la mia domanda è: come mai è possibile, come una malattia, no? Puoi essere contagiato se sei contagiabile.
0: Sì.
1: Cos'è l'eredità, cos'è il karma dell'Italia che ha reso plausibile quello che, insomma, è da anni che si parla, mi sembra si chiami il piano Calergi, no? Di questa,
0: piano Calergi, sì.
1: Il fatto di rendere musulmana l'Europa stessa, no?
0: Sì.
1: Quindi, ma c'è una figura che secondo me viene sottovalutata, magari si è dimenticata, non si sa che esiste, che sia esistita, che è Benazir Bhutto.
0: Mm-hmm.
1: Benazir Bhutto era una... è stata anche il primo ministro pakistano donna, quindi all'interno di un contesto assolutamente musulmano, Lei parlava di come ha scritto anche un libro che poi è diventato un testamento, perché poi è stata assassinata pochi giorni prima di aver appunto scritto questo libro nel 2007, che si chiama Reconciliation, Islam, Democracy and the West. Lei è stata era la figlia del primo ministro del PPP, che è il Partito Popolare Pakistano praticamente. Questo stesso era stato deposto e poi ucciso dal generale che poi le ha succeduto. Nel 67 è stato deposto, nel 79 è stato ucciso. Guarda caso, in quegli anni c'è stata l'invasione dell'Unione Sovietica in Afghanistan, e il Pakistan è stato visto come una posizione estremamente, uno snodo strategico a livello geopolitico, sia per gli Stati Uniti che per la NATO, e l'Italia ha partecipato col pentapartito che coinvolgeva anche figure come Bettino Craxi, no? E sì, Andreotti dell'epoca, e hanno finanziato colui che ha deposto e ucciso il padre di Benazir Bhutto. Quindi il discorso è questo: cosa diceva il Benazir Bhutto invece proprio dell'Islam? Lei riportava all'idea che all'interno della tradizione religiosa si identificava le shura, che sono dei doveri da parte dei governanti di consultare la comunità, quindi un'idea democratica molto di ampio respiro. E in più anche la ijma, che è il consenso, ovvero il fatto di dover avere il consenso della comunità come legittimazione del potere politico. Lei è stata stravotata all'interno del suo del Pakistan, e lei era sostenitrice di una tesi molto forte che dice che la dittatura alimenta l'estremismo. Lei invece riconosceva nei versetti coranici, ha trovato più volte, come la celebre frase: a voi la vostra religione, a me la mia. Cioè, quando c'erano le nostre ondate di cristianizzazione del mondo, no? Là invece c'era un'assoluta tolleranza delle altre religioni monoteiste, e lo stesso Corano riconosceva la validità e la salvezza anche per le altre fedi monoteiste. Quindi promuoveva una convivenza pacifica, che era l'esatto opposto di tutta l'intolleranza che è stata propugnata dai movimenti jihadisti e fondamentalisti. Quindi la Benazir Bhutto diceva che l'unico vero antidoto nei confronti del terrorismo internazionale era proprio il fatto di ritornare a un'origine che fosse di questa tolleranza. Aveva una critica nei confronti del mondo islamico, e trattava a non cadere vittima della trappola del geopolitico e non essere vittima anche di interpretazioni manipolatorie oscurantiste che sono date dai fanatici, questo nel suo versante. E invece poi nel nostro versante il fatto di questa ipocrisia che avevano molti governi occidentali, che anche se proclamavano questi grandi valori democratici, invece hanno sostenuto più volte, finanziato dittatori militari nei paesi musulmani, come proprio il generale sia il Haq in Pakistan, quello che ha deposto e fatto uccidere suo padre. Quindi io direi che forse non è solo un ruolo che abbiamo noi proprio come Stato, no? Di aver contribuito al finanziamento del movimento estremisti, ma abbiamo visto che anche noi stessi ne siamo portatori. Paolo, cioè, perdonami, ma l'estremismo non è che non si dà voce a un estremismo a livello religioso se non c'è una base estremista all'interno di ognuno di noi. Cioè, quello che è successo durante gli anni del Covid, no, questa forma di radicale radicalizzazione della paura è una cosa che è dentro di noi, quindi è un germe che si sta aprendo al mondo. E il fatto che il mondo, che cosa sarebbe l'aspetto positivo? La contaminazione non è negativa. Si vedeva una volta che sposarsi all'interno delle stesse famiglie, no, creava una genealogia estremamente debole. Quindi invece questa forma di commissione, di melting pot, no, di unione di diverse culture, ha sempre creato all'inizio diffidenza, paura, e poi si è stato osteggiato e combattuto, poi alla fine è stato integrato, e questo crea salti evolutivi. Cioè, grandi tecnologie all'interno dei popoli sono state date grazie al fatto delle immigrazioni ed emigrazioni, quindi dipende dall'atteggiamento col quale un popolo vive. Noi in questo momento stiamo ospitando un germe radicale.
0: Amore mio, io il tuo ottimismo lo abbraccio, lo voglio, ti amo per questo, lo sai, l'ho detto pubblicamente che sei il mio amore segreto e per questo mi piace infinitamente. Ma il problema fondamentale è proprio un altro, che nella religione non viene la Bhutto, la Benadir, è stata un'anima pura, è stata un lampo di umanità, di intelligenza, di fede, di morale, è stato un lampo, perché poi l'hanno fatta fuori questa povera creatura. E a dispetto di questo ti riporto invece quello che era il tuono, quello che è un tuono. Hai presente le notizie di questi ultimi tempi, di questi ultimi giorni, di questi ultimi mesi, che in Inghilterra 250.000 bambine sono state, in qualche bambini in genere, maschi e femmine, sono stati violentati, purtroppo sembra proprio dai pakistani, no? E protetti da questo cambiamento vigliacco e profondo che sta avvenendo nella società inglese, che è persa. Tu devi pensare che ci sono 85 tribunali in Inghilterra dove non si pratica la giustizia secondo la legge dell'Inghilterra, ma si pratica secondo la Sharia. Ora, questa religione che al primo punto ha come punto di fondo la lotta ad infedeli, a spassar via il cristianesimo dalla faccia della terra o da qualunque altra religione, e viene insegnata, questo è il guaio, viene insegnata, mentre Nadir Bhutto ha avuto il coraggio di portare questo programma illuminante, ma che non è stato raccolto, purtroppo sembra, perché il male qualche volta la vince ancora sul bene, ok? E tu vedi, in certo punto, all'interno delle moschee, dove si predica e si inculca veramente ai ragazzi e ai giovani questo odio profondo nei confronti di un'altra religione, che poi sfocia nell'estremismo, sfocia nel, vedi, in quello che sta succedendo in giro per il mondo, no? Tutti quelli come si chiamano, attacchi, purtroppo che stiamo vedendo, queste follie, perché poi sono veramente follie di persone che senza nessun motivo aggrediscono un'altra persona, la feriscono, la uccidono e via dicendo, e qua il dramma, la connivenza di un'altra parte della nostra città che si chiama magistratura, la quale assolutamente toglie di mezzo qualunque buon senso, qualunque cioè, se tu fai del male devi essere punito, non essere liberato, porca miseriaccia cane gatto, ok? E questo è il concetto. Quindi la tua visione ottimista dell'integrazione e della, come si può dire, e del sfruttare poi questa bellissima esperienza, questa, mescolare queste due esperienze per far crescere una civiltà diversa, borco mondo canegato, la vedo terribilmente difficile in questo momento, devo essere onesto, la vedo quasi impossibile, se non impossibile.
1: Ma sai perché, secondo me, Paolo? Allora, posto che sono d'accordo con te, cioè, quando parli di tutto ciò che mi hai citato, uh-huh, per me fa parte dell'estremismo.
0: Certo.
1: È una cosa che per me è da combattere, quindi è da riportare una posizione di equilibrio. Ho solo riportato il pensiero della Benadir Bhutto, perché il pensiero che quindi fa capire che l'etimologia, le radici del pensiero dell'Islam non sono necessariamente quelle che oggi si manifestano nell'estremismo. Quindi fare operare un distinguo per me è importante, perché sennò, sai come hanno fatto con noi, no? Da un vaccino, da un presidio medico, sono riusciti a creare fazioni e castigare una fazione piuttosto che l'altra. È la semplificazione che viene fatta, no? Nei confronti di un'istituzione, come dire, tutti, allora sì, perché ci sono preti pedofili, tutti i preti sono pedofili. No, non è così. Purtroppo ce ne sono, immagino che il fenomeno sia consistente, chiaramente non è una visione, grazie a Dio, di insieme, perché mi ripugna, però allo stesso tempo non lo sono tutti. Quindi anche all'interno dell'Islam c'è da operare questo distinguo, perché se diamo energia solo all'aspetto estremista, non facciamo che fomentare quel tipo di visione di insieme, che è energia, e quella gente si muove a seconda di quello che crede. Quindi secondo me è importante sapere che, a mio avviso, queste cose qua sono da combattere, ma come ogni forma di estremismo, ma anche, e per me il potere personale è nel vederle e poi riportare anche noi stessi in una condizione di equilibrio. Cioè, io nella mia vita dov'è che sono estrema? dov'è che do possibilità a questo estremismo di avere un terreno fertile su cui espandersi? E questa è la vera questione. Il magistrato avrà più potere virtualmente rispetto a me, ma se ognuno lo fa nel suo terreno inaccettabile estremismo, ogni forma di estremismo in qualsiasi campo, ma ne siamo permeati tutti i giorni. Tutti i giorni noi abitiamo estremismi che ci stanno dividendo, che ci stanno mettendo uno contro l'altro, anche all'interno delle famiglie, anche cioè, l'idea solo Paolo, per esempio, con un medico come te non possa avere una sua idea in campo medico,
0: uh-huh.
1: No? È una forma di estremismo, ma terrificante. Quindi non è che devo arrivare all'Islam, per me già questo è mortifero per quanto riguarda lo spirito della democrazia, dell'accoglienza, della pluralità. Quindi quando stanno vedendo tutti i casi delle famiglie che vengono sottratti i bambini, una forma di estremismo, cioè io ho ragione, tu hai torto, no? E ti tolgo il bambino in virtù di cosa? Di cosa? Quindi sono tutte forme di estremismo, ma si può andare anche nel piccolo.
0: Allora,
1: io ho ragione, beh, a parte che le donne hanno sempre ragione con questo.
0: Stavo per dirti la stessa cosa riguardo a noi due. D'accordo che tu hai ragione nel tuo ragionamento. Guarda, non fa una piega, veramente hai ragione, no, e mi dà fastidio darti ragione, però devo dirtelo, hai ragione, ok? Ma tu sei già in un mondo ideale, tu vivi in un amore come il nostro amore, un amore ideale, capito? Ma nella realtà, nella quotidianità, cozziamo contro una società che è in autodistruzione. E quindi il tuo discorso, te lo giuro, è perfetto, ma la mia paura è come muovermi in questa società in questo momento. Perché quando il tuo discorso parte, l'hai nominato tu, parte ancora nel 30 e rotti, nel 40 col piano Calergi, ma pensiamo a quello che aveva detto Loriana Falaci 20 anni fa, quando durante l'intervista era andata da Comeni. Esattamente, ok. Eravamo avvisati di questa sopraffazione. Sta arrivando un potere che distruggerà la nostra stessa esistenza. Ma secondo te, quando mi vengono a dire alcune esponenti interessanti della vita politica che il velo è un segno di libertà, ma mi vuoi dire che un burka è un segno di libertà quando io posso prendere la mia donna e la sbatto fuori, gli dico soltanto io rinuncio a te, via, fuori dalle balle, d'accordo? Ok, me ne prendo un'altra. Oppure arrivo al concetto che mi posso scegliere una sposa di 9 anni. Ma insomma, c'è qualcosa di sbagliato in tutto questo, c'è qualcosa che cozza contro quello che è il concetto della nostra rispetto della vita, della donna, della nostra religione, della verità. Insomma, è sbagliatissimo, non lo possiamo accettare, e viene predicato e vissuto. Vedi la povera creatura, quella ammassata dallo zio giù, no? Ok, solo perché aveva trovato un ragazzetto che gli andava bene. No, la famiglia doveva in qualche maniera imporre tutto questo. Cioè viviamo, la realtà è diversa da quello che dal tuo pensiero, da quello che la nostra Benadir Bhutto avrebbe voluto diventasse il pensiero e la religione islamica.
1: Sì, lei era, allora, secondo me è un pensiero idealista, idealista solo per chi non lo pensa, nel senso, io abito generalmente con questa visione, quindi per me almeno c'è una persona, e sono sicura di non essere l'unica, che vive in questa maniera, quindi per me è già reale, solo per il fatto che una vita reale respiro in questo mondo, no? Così. Ma sono d'accordo con te sul fatto che ci sono questi fenomeni, ma sono fenomeni, non è l'Islam, sono fenomeni che devono essere interrotti, devono essere fermati. C'è un distinguo fra quello che c'ha da fare, tra l'Islam in generale, e questo è il discorso, perché sennò poi le persone, secondo me, cominciano a essere attanagliate dalla paura, come se ci fosse il babau, no? Adesso sta arrivando il babau, che non ha una vera forma, che ha i denti, no? Gli occhi rossi, la cosa così. Invece, secondo me, quando si affrontano le circostanze, non sono tutti, perché come uno vede l'altro, l'altro anche lo diventerà, perché almeno per te è così, a livello percettivo abbiamo scoperto nella medicina, no, che uno reagisce, siamo gli unici deficienti, sì, perché manchevoli, no, all'interno dello scibile umano, umano non umano, naturale, quindi altri esseri umani, tra animali, che rende plausibile avere un pericolo, creare un pericolo anche dove non c'è, cioè non è che non sia sbagliato e non sia un qualcosa da combattere la sposa bambina, no? Oppure il fatto che venga uccisa perché vuole andare con una voglia fuori dal suo contesto, no, religioso, così. Non è quello, ma non sono tutti. Quindi io il pericolo,
0: donna,
1: non un pericolo.
0: Donna, ti voglio bene, ti voglio bene e te lo ripeto che ti voglio bene, e ancora una volta tu hai ragione, eh? Tu hai ragione, è verissimo, non sono tutti, ma noi dobbiamo alzare il barriere nei confronti di quelli, l'Islam politicizzato, quell'Islam radicalizzato, quell'Islam che predica l'odio e che attua, pensa agli attentati, pensa a tutto questo estremismo maledetto, pensa a quanti morti. Qualcuno mi ha scritto in questo momento: più di 100.000 morti sepolti fra le macerie di Gaza, fra i quali 20.000 bambini, molti tramite esecuzione sommaria stile nazista, e questi non erano cristiani, come la chiami tu, mi disse rivolto a me, questa civiltà che opera con Bibbia, Torah e posto del Corano, ma non cambia niente. Non cambia niente se noi permettiamo che queste atrocità siano state commesse e le giustifichiamo. Non cambia niente, ma non posso giustificare le atrocità e